0: LR 101. Enjoy the music.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare. So

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Teleradio 101. Enjoy the music. Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che ti fa stare bene. Su R101,
2: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

Enjoy the music. 101. Dancing through the light. R. 101.

RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RT
ai mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: RTL 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
0: R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: LR 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Su R101. La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E ora sì, sono le 5.01, lo leggo sui monitor della vostra radio preferita che vi dà come sempre il buongiornissimo, non solo in radio ma anche in TV questa mattina. Grande novità per vedere se sono aumentate le mie occhiaie. Sì, devo dire di sì. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, il buon Michelino Rossetti in regia, i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Yes!
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più

questa giornata su R101, una giornata che tra l'altro chiude la settimana. Siamo arrivati in fondo anche questa settimana, ce l'abbiamo fatta. Oggi è venerdì, adesso andiamo con calma e rispettiamo tutto quello che abbiamo da scaletta preparato, e come di consueto viene poi buttato in pasto ai più svegli d'Italia, come ogni venerdì, come ogni mattina. Poi nel buongiornissimo, in queste prime due ore di diretta dalle 5 alle 7, da Riccardo Russo, dicevo al microfono, c'è il buon Michelino Rossetti in regia. Si è svegliato a che ora, Michelino? Alle 4, mi fa il segno con le 4, ma fatti un fischio così ti conoscono. È lui o non è lui? Certo che è lui. Poi questo perché il buon Edu si è preso un giorno di pausa, diciamo un pit stop, per vedere se acqua e olio è tutto a posto. Poi probabilmente lo ritroveremo lunedì bello riposato, bello fresco, come voi del resto tutte le mattine dimostrate di esserlo partecipando attivamente, come avete fatto ieri. Io vi devo ancora ringraziare per tutti gli auguri, ma me ne sono arrivati sia in radio sia sui miei social. Sono stato inondato, invaso di auguri. Grazie. E direi che possiamo partire per questa bella puntata. E come si parte dalle nostre parti? Dicendo che sono le 5.07 di questo 15 di che

Certo. Se sembra sciocco, ma che ci importa se sembra sciocco anche la chiamata di oggi, che sappiamo già dove andrà a finire. Perché oggi, che giorno è già? Non mi ricordo, l'abbiamo detto. L'avevo già spoilerato.

0: tieni. A proposito, voglio sapere fin da subito che farete nel weekend. Lo sapete, nelle prossime due ore andiamo a fare a farci un po' di fattacci vostri. Tutti i programmi, i progetti buttati già giù per il fine settimana al 331 80 90 101, dove viene lanciato ovviamente in chiusura di settimana la sfida e la ricerca al
1: siamo stelle,
0: segno più sveglio d'Italia. Tutti i segni in gioco, io non dico niente. Ieri era il mio compleanno, siamo sotto il segno del Toro. Facciamolo vincere una volta, amici del Toro, giocate, ditemi solo: ah, sono del Toro e domenica faccio questo. Boh, fa finito 20 secondi, vi levate il pensiero, il fastidio e forse riusciamo a portare a casa una vittoria. Vedremo quello che succederà nella sfida, quello che mi racconterete. 331 80 90 101, qua si può partire, come detto, anche sul canale 67 del Digitale Terrestre, per chi volesse.

0: Rosso, così lo chiamiamo da queste parti amichevolmente ormai, il buon Ed Sheeran con la sua Azizam, le 5:11, pronti partenza via, già arrivate una paccata e mezza di messaggi al 331 80 90 101. Io da copione ho il mio bel taccuino, che non è un taccuino, è un foglio normale A4 riciclato da qualche parte qua dagli studi di R101, e sono pronto a segnare tutto, perché poi il verdetto finale alle 7 è coerente e reale. Io non baro mai su quello che viene fatto, con le sfide che impostiamo tutte le mattine. I risultati sono proprio al vaglio del giudice, che sono io. Alla fine faccio tutto io, però tutto come una volta, capito? Carta, penna e calamaro, come si diceva. Vado a segnarmi quel che arriva, e quindi con i segni del weekend, soprattutto il segno più sveglio d'Italia, si scatenano tutti, come fanno i primi di oggi, prego.
1: Buongiornissimo, Vendino. Riccardo. Ciao. Marco da Udine, autista pullman, sì. Direzione Lignano Sabbia d'Oro.
0: Buon viaggio.
1: Oggi è venerdì, è la sì. giornata dei segni zodiacali.
0: Bravissimo.
1: Io sono del Toro, oh, 1° maggio 68.
0: Così si fa.
1: Progetti per il weekend,
0: sì.
1: Il sabato si lavora e domenica vedremo di riposare un pochino.
0: Va
1: e
0: bene, wiwa, va bene.
1: Grande... buona giornata a tutti.
0: A te, grazie.
1: Andate
0: mille.
1: Piano che sì. piove.
0: Bravo, ottimo consiglio. A proposito del tempo meteorologico impazzito, altro che si diceva marzo pazzerello, maggio cosa diventa? Fuori di testa completamente, soprattutto in queste ultime ore, questi ultimi giorni. Lavoro relax, vabbè, i macro argomenti, categorie del weekend. In tanti lavoreranno, in tanti cercheranno un po' di riposo, giustamente. Però invece che
2: buongiornissimo
0: ci...
2: Ricky.
0: Ciao.
2: Mirko, sveglio da come sempre dalle 2:15.
0: Sì.
2: Pesci.
0: Sì.
2: Ti volevo chiedere
0: Pesci.
2: Una cosa. Mi sono perso.
0: Cosa?
2: Chi è che ha vinto la sfida delle cucine migliori d'Italia? Puglia o Sicilia? Se me lo fai sapere mi fa piacere, grazie, ciao.
0: Che bello avere ascoltatori sempre così attenti, nel senso che poi magari hanno le loro cose da fare, non riescono a ascoltare tutte le 2 ore e si perdono qualcosa. Per recuperare il tutto c'è la nostra app, sezione repliche, potrete ascoltare tutto quello che volete. Comunque vinse la Puglia come cucina. Vabbè, è una delle nostre tante sfide che abbiamo impostato. Segnati i primi 2 concorrenti, Toro, Pesce, arriveranno tutti gli altri. 331 80 90 101, direi che siamo a posto, Michelino, con questo talk, e noi continuiamo la nostra mattinata nel buongiornissimo.
3: Enjoy the music. 101.
4: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.

0: succedendo di tutto. Sta già succedendo di tutto al 331 80 90 101. Grande partecipazione come sempre, tutti vogliono far vincere il proprio segno, quindi sfida a quello che sarà il più sveglio d'Italia oggi da qui alle 7 del mattino, con tanto di già dei bei progettini interessanti da ascoltare per questo fine settimana. Il tutto nel buongiornissimo al 331 80 90 101, che ve lo dico a fa, lo sapete.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni per le prossime ore. Nuvole quasi dappertutto, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie all'estremo sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali su gran parte del nord, zone interne del centro, coste toscane, laziali, Campania e Sardegna. Temperature massime in rialzo in Abruzzo, Molise, Lazio, sud e isole, stazionarie o in leggera diminuzione nel resto d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gli Outcast nel loro periodo sardo, no? Ve li ricordate? Vennero qui in vacanza in Sardegna e che scrissero lo sentirono in giro per tutto il tempo e venne fuori questo capolavoro per risvegliare voi i più svegli d'Italia al 331 80 90 101 in questa alba del venerdì 15 maggio. C'è già una super sfida in corso, caccia al segno più sveglio d'Italia, ce ne sono già un paio che stanno prendendo il largo, ve lo dico, sono attivissimi, Vergine nei Pesci, eravamo partiti bene col Toro, poi tutti gli altri, insomma, arriveranno, si spera, perché io vorrei vincere o comunque almeno salire sul podio quest'oggi. 331 80 90 101, sentiamovi.
1: Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Monique da Piacenza, sì. Sono del segno della Vergine.
0: Eccola, vedi?
1: E questo weekend relax a Parigi. Auguri
0: però.
1: Passati comunque, te li volevo fare ieri, però ho fatto un po' come Edo, mi sono presa un day off.
0: Brava.
1: E quindi niente, auguri passati.
0: Grazie, grazie, sì, beh, sono ben accetti anche il giorno dopo. Ci sono quelli che arrivano in ritardo e dicono sono dimenticato. Vabbè, ma ci sta che devi fare attenzione a tutti i compleanni di quelli che ti stanno attorno. No, ci sta, assolutamente, grazie. Intanto vedi un altro punto, ancora uno.
2: Buongiorno Riccardo, sono
0: ciao.
2: Mari da Udine,
0: sì.
2: Bilancia. Sto andando al lavoro, questo weekend mi sa che mi rilasserò perché il tempo sarà brutto.
0: Il tempo mette in guardia tutti e potrebbe far cambiare i piani di qualcuno. Ma lei ha detto relax per caso? L'ha detto! Ma sì che ci sta un po' di relax. Uno dei nostri tormentoni del venerdì, perché in tanti se lo concederanno per quel che possono, insomma, è un po' di meritato riposo. Che abbiamo di buono? Dei giornalisti? Beh, io mi li ascolto completamente bello rilassato qui su R101 alle 5.31, tutta una rima bacetta becchiamo questa mattina. Dai, continuate a farvi sentire.

0: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101 da Tommaso Paradiso, che poi sarei io.
1: È proprio lui, l'abbiamo visto anche sul canale 67, salutare tutta la ciurma qui di R101 e soprattutto i più svegli d'Italia con il suo buongiornissimo. 5.34, cosa fate nel weekend? Quale sarà il segno più sveglio? Via, via, prego.
2: Buongiorno Ricky, Cristiana. Salve. Da Pesaro, sì. Segno zodiacale Bilancia.
1: Bilancia?
2: Dal fiatone senti, sono già per strada.
1: Dove sei?
2: A fare la mia solita camminata mattutina.
1: Ah, però.
2: E questo weekend,
1: sì?
2: Dipende molto dal tempo.
1: Ecco.
2: Se è bello.
1: Sapevo.
2: Un giro verso la spiaggia, il mare, non si può fare a meno di farlo.
1: Ci
2: altrimenti
1: sta.
2: Vediamo, anche divano, eh?
1: Anche divano. Mattina divano, se fa freddo come queste ultime giornate, queste ultime ore, e viene giù acqua come è successo ieri. Ancora, ancora uno.
3: Buongiorno Riccardo, so Peppino da Rimini.
1: Peppino,
3: so camionista, so dei segni dei pesci.
1: Sì.
3: Lavoro de notte,
1: de
3: solamente
1: notte.
3: De notte.
1: Certo, man.
3: Non c'ho un camion,
1: no.
3: C'ho una bara.
1: No,
3: dove
1: no.
3: Chi sono? Riccardo, hai trovato sangue per i tuoi denti?
1: No, era pan per, poi, era pan per i tuoi denti al tempo quando faceva la scena del panettiere. Il buon insomma, il nostro Dirk appena sveglio dei pesci. Intanto noi segniamo le cose importanti. Gente che si sveglia così, in questa maniera divertente. Grazie. 331 80 90 101. Noi proseguiamo con un bel... Questo sveglia tutti. Lady Gaga e The Chief.

0: piace. Piace Runaway, Lady Gaga and Dolce. A meno, a me piace. Piacerà sicuramente più svegli d'Italia. Soprattutto la prossima canzone piacerà uno a uno di voi, perché è già arrivato il primo momento della canzone che vi farà star benissimo. Quindi sceglietela e magari, non so, dedicatela a qualcuno se volete. 331 80 90 101. Vi aspetto sempre qui tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
22: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
23: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
24: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
23: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
0: Ci siamo, dai, in perfetto orario, pronti per sentire oppure leggere chi propone la prima canzone che farà star bene, appunto, chi ha inviato il messaggio al 331 80 90 101. Volevo fare una cosa che un po' che non faccio, cioè dare la precedenza a coloro che magari a quest'ora non riescono a mandare i vocali perché intorno a loro c'è gente che dorme, giustamente, a questo. Quindi magari ascoltano in cuffietta e mandano il messaggio scritto con, richiedendo la propria canzone preferita. Allora Laura da Pescara, sto per accontentare te, segno leone, quindi mi gioca il segno, brava. Poi mi dice che nel weekend lo passerà in un centro spa col suo fidanzato festeggiando il 10° anniversario insieme. Applauso. Boh, ma così era per dire, quindi è buon weekend, è tutta una roba, sarebbe di, dice, sarebbe perfetta Love Is All Around, Wet Wet Wet. Ammazza che richiesta, bella, molto bella per te e per il tuo boys, godetevela insomma in tutto.

0: Dai, accontentata la nostra amica Laura, accontenteremo un altro di voi tra meno di un'ora. La canzone che vi fa stare bene, tanto torna ciclicamente tra i minuti 40 e 45 in ogni momento della giornata, in ogni ora, in ogni programma. Qui su R101 c'è in atto una sfida pazzesca, stiamo già per chiudere la prima ora, tra un po' andremo anche alla caccia e alla ricerca dei segni dormienti, perché alla fine della prima parte c'è sempre qualche segno che ancora non si è fatto vivo, andremo proprio a tirarli giù branda per branda. Ma prima un altro giro, sentiamo che fate nel weekend, di che segno siete, prego.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Salve. Luca, pasticcere della provincia di Modena, Aquario.
0: Aquarius.
1: Fine settimana comunque sempre si lavora per consegne dei dolci nei supermercati e nei bar.
0: Sì.
1: E domenica a pranzo va alla saga del tortellino a Reno Centese. E wiwa!
0: Mi sembra giusto, tutta la settimana in pasticceria, poi ci diamo al salatissimo con un bel tortellino, la sagra del tortellino, te la mangi in tortellini tutte le salse, poi ti escono anche dalle orecchie, ma è bello, periodo di sagre ci sta, sempre accompagnato, si spera, dal bel tempo. Ancora.
2: Rami da Bergamo, Toro sveglia dalle 4:15.
0: E andiamo, mettiamo un altro torello, dai Tonelli.
3: Buongiornissimo, forza, sono Stefania d'Alba,
0: sì?
3: Segno del Toro.
0: Brava! Ah, basta così, nudo e crudo il Toro qua, brava, giusto per portare, diciamo, fieno in cascina, ancora.
4: Buongiornissimo Riccardo,
0: ciao.
4: Susi da Stupizza,
0: sì?
4: Segno del Toro.
0: No, vabbè.
4: L'anno l'8 maggio. Auguri a me e auguri a te, per il compleanno di ieri.
0: Sì, grazie.
4: Programmi per il weekend,
0: sì.
4: Relax, settimana dura questa.
0: Ottimo, buon riposo. E qua abbiamo infilato una tripletta, niente male, che mi va a portare proprio quel segno lì. In vetta alla classifica, o comunque quasi in vetta alla classifica. Va bene, entra un poco anche un altro aggiornamento. 331 80 90 101. Non è che tifi per il mio segno io, no, per carità, no.

Supermodel Maneskin su R101 e siamo arrivati al classico momento del venerdì poco prima delle 6, dove andiamo a svegliare tutti, ma proprio tutti, anche quelli dormienti, quei segni lì che ancora non si sono fatti sentire in nessun modo. Quindi, cari amici del cancro, sveglia perché è tardi, siete già in ritardo sulla tabella di marcia. Scorpioni, e cosa fate? Dormite sto weekend, siete sempre iperattivi. Capricorno anche, hanno deciso di dormire, sono lì che dicono ma 5 minuti basta, perché poi inizia la seconda parte e siete indietro, non riuscite più a recuperare, per esempio sul Toro che mi sta andando via velocissimo questa mattina. Molto bene, 331 80 90 101, io vi aspetto. Vai.

0: primo tempo soltanto, come facevamo noi. Doppio fischio, fallo anche tu, Mick. Boh, finito proprio il primo tempo, pausa, caffè, cappuccino, cornetto, quello che volete per la vostra prima colazione, dicendovi che in vantaggio c'è un segno chiamato Toro. Dai, dai, dai, teniamo botta anche nella seconda parte del Buongiornissimo, che torna dopo le news, ovvio, ovvio, ovvio.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino, Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Almeno 21 morti e 66 feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Buongiorno.
16: Buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: I più svegli d'Italia.
0: Come come sempre il grido di battaglia dei più svegli d'Italia, il buongiornissimo su R101, la super sfida che chiude la settimana, prosegue da qui fino alle 7, fino al verdetto finale, per cercare di capire quale sarà il segno più sveglio d'Italia e soprattutto ma che fate nel weekend, ditecelo, raccontatecelo, siamo qui apposta. 331 80 90 101, la sfida prosegue, andiamo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
15: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
17: Hey, what up, girl?
15: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
17: Let's
15: before
17: go.
15: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: TikTok, un disco che mette un po' di carica, un po' di energia in questo venerdì mattina alle 6.07. Ne abbiamo bisogno, ma a vedere quello che è già arrivato nella prima parte, dalle 5 alle 6, dire quasi di no. Sono veramente tutti belli, pimpanti, svegli, proiettati nel weekend con i loro bei progetti legati al fine settimana che mi stanno raccontando. Ovviamente il tutto sotto anche l'aspetto della gara che tutte le mattine si imposta qui nel Buongiornissimo, ovvero legato sempre il venerdì al segno più sveglio di Italia. C'è veramente una bagarre lassù in vetta alla classifica con il segno del Toro, che guarda caso è anche il mio, ma per puro caso in questi giorni si stanno anche festeggiando uno con gli altri, compleanni eccetera, quindi mi sono molto partecipi. E dall'altra parte ci sono anche i Pesci, gli Acquari che vanno molto bene, i Gemelli, quindi questa è la situazione in classifica in vetta. Nelle parti basse siamo andati, abbiamo cercato di svegliare i dormienti, tipo gli Scorpioni. Si sono svegliati gli Scorpioni?
1: Non so, buongiornissimo, Ricky, ciao. Eugenio da Romagna.
0: Salve.
1: Segno Scorpione.
0: E dove eri?
1: Nato il 27 ottobre.
0: Sì.
1: Niente, questo fine settimana.
0: Che fai?
1: Domani si lavora, domenica penso in famiglia.
0: Ecco,
1: e
0: bravo.
1: Forza Juve.
0: Ah.
1: E Wiwa, ciao, buon divertimento, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Allora, doppio punto per questo ultimo commento, no? Tra l'altro avete sentito, ci sono stati sviluppi importanti legati alla penultima giornata di campionato. Finalmente, come si dice proprio a Roma, Bemus Papa. Cioè hanno deciso quando si giocherà il derby e quindi anche in concomitanza le altre impegnate in Champions. Ce l'abbiamo fatta, vabbè, lo ripeteremo anche durante il corso di questa puntata, perché entreremo nel dettaglio con gli amici sportivi che mi racconteranno quale sport affronteranno nel weekend prossimo.
2: Boris Cancro. Sveglio dalle 4. Buongiornissimo.
0: Era un altro di quelli dormienti, volevo proprio lanciarlo così, ho detto si saranno svegliati anche quelli del Cancro. Va bene, quindi siamo a posto, ci siamo tutti e 12 segni, possiamo proseguire con la gara adesso con tutti presenti? Dai, forza.
3: Buongiorno,
0: prossimo.
3: Riccardo,
0: ancora uno.
3: Sono Paola da Torino.
0: Ciao.
3: Auguri per ieri. Sono del Toro, programmi per il weekend,
0: vedi.
3: Festeggiare il compleanno, lunedì sono 57.
0: Ma dai.
3: E vai,
0: buon compleanno, allora non si dice mai prima, comunque nel caso non ci sentissimo più, non li dimostri, possiamo dirlo, anche se non ti ho visto, ma dalla voce vai tranquilla che te ne davo 54. No, scherzo, è vero, giovanile, 331 80 90 101, super sfida al segno più sveglio, che fate nel weekend? Io vi aspetto ascoltando Justin Bieber, che torna con la sua Stay.

0: Dai, che siete tanti al 331-8090-101 a voler raccontare come passerete il weekend, i vostri progetti e soprattutto far vincere il proprio segno. E allora proseguiamo, sentiamo chi c'è.
1: Ricky, Ciao. Alba, Acquario.
0: Ciao.
1: Progetti Acquario. Per il weekend? Mm-hmm. Ci tocca una trasferta di quasi due ore e mezza per andare a giocare con mia figlia alle finali regionali di pallavolo domani, tutto il giorno
0: bocca
1: in ballo.
0: Bocca al lupo.
1: E domenica, domenica ci si dedica al maschietto.
0: Ah, c'è il maschietto.
1: Quindi si andrà alla fiera del mattoncino a Carmagnola.
0: Ah sì, c'è una fiera del mattoncino a Carmagnola. Giustamente si devono accontentare entrambi, è qua la grande categoria, macro categoria dei genitori in giro con i figli impegnati nelle varie discipline sportive. Come sempre il venerdì mi dicono tutti gli impegni, volete che vi racconti i miei? Non vi racconto perché sono impegnato sia sabato che domenica con le sfide, tornei di calcio, ma almeno quelli si sanno in anticipo con tutti gli orari e uno ci si organizza come meglio crede e meglio pensa, non come in Serie A che hanno deciso di giocare finalmente il derby tra Roma e Lazio domenica a mezzogiorno, che mi sembra giù, ieri sera hanno deciso, sa, giochiamo domenica alle 12 proprio per rovinare il pranzo a tutti, perché poi in concomitanza devono giocare anche tutte le altre che cercano il posto in Champions, quindi alle 12 di domenica anche Como Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina, grazie per non farmela vedere, e Pisa Napoli, bella roba. E io devo dire che vabbè, commenti a parte, andiamo avanti, sentiamo qualcun altro. Sempre
2: buongiorno,
0: sport.
2: Ricky, Peppone da Napoli.
0: Ciao.
2: Segno Ariete.
0: Sì.
2: Il mio weekend, mezza maratona di Pescara.
0: Quella.
2: Speriamo che questo tempo non rompa le scatole, altrimenti mi tocca fare 21 km
0: sotto
2: la pioggia.
0: Sotto
2: buona
0: l'acqua.
2: Giornata a tutti.
0: Mamma mia, sì, il tempo dovrebbe dar tregua domenica un po' su tutta Italia, però sai, qua le condizioni sono sempre molto variabili in quest'ultimo periodo, per cui insomma te l'auguriamo, ti facciamo in bocca al lupo per la mezza maratona. Ieri ho visto delle immagini del Giro d'Italia, la tappa di ieri da Pestum a Napoli, un diluvio universale, grandine addirittura hanno preso quei poveri ciclisti che mi ha fatto una pena incredibile, perché oltre allo sforzo fisico insomma devono sopportare tutte le avversità, dal caldo caldissimo magari in alcune gare e in altre come quelle di ieri quasi insopportabili, ma in maniera stoica riescono a portare a casa la tappa anche in quel modo lì. E poi pensi ai calciatori che se viene giù due gocce, sporco, vabbè, demagogia e populismo l'abbiamo fatto anche questa mattina, proseguiamo con i vostri messaggi e la sfida al segno più sveglio d'Italia tra poco al 331 80 90 101. Yes. Sento una...

0: quel paese. No, no, nessuno, si scherza, si scherza. Così era una deviazione sulla canzone che abbiamo sentito, perché fuori onda le cantiamo un po' come vogliamo. Le canzoni su R101, sono le 6:18. Prosegue la sfida al segno più sveglio d'Italia nel buongiornissimo. E che fate nel weekend? Il numero è 331 80 90 101. Già lo sapete, dai.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
4: E ogni venerdì noi facciamo festa.
5: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
1: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
5: ma anche in TV sul canale 67 del digitale.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Partecipare e diventare protagonisti di ogni nostra sfida all'alba su R101 nel buongiornissimo, basta far sentire la propria voce al 331 80 90 101.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
9: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
8: Con la mai arredissima card parte da 5.900 euro.
9: Veramente?
8: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Tutto il mondo DM in un'app?
16: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
18: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
19: R101 Meteo.
20: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi: schiarite anche ampie lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise, in Puglia, Basilicata e Calabria. Maggiore nuvolosità in Sicilia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia cielo molto nuvoloso con piogge e temporali al nord, in Toscana, in Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Nevicherà diffusamente sull'arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri. Temperature massime in rialzo in Abruzzo, Molise, nelle regioni meridionali con valori fino a 25 gradi e oltre, picchi possibili di 26-27 gradi. Temperature in calo invece al centro nord e in Sardegna. Nelle regioni settentrionali valori anche intorno ai 15 gradi. Venti moderati dai quadranti meridionali in Liguria e al centro sud, fino a forti di libeccio nel Mar Ligure. Mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: R101 Meteo con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zappa, il suo Mondo Nuovo su R101 alle 6.29. Qua c'è una gara che volge quasi al termine. Dai, inauguriamo l'ultima mezz'ora di gioco di questo venerdì, di questa settimana, che si chiude come sempre dando la caccia al segno più sveglio, che mi risulterà poi essere anche il segno più fortunato del weekend. Quindi bisogna partecipare per forza e raccontarmi anche un minimo di progettini legati proprio al weekend che sta per arrivare. 331 80 90 101, prego.
1: Circo, zona Codi Ugani del 72, segno dei pesci. Domani andrò a fare un matrimonio in villa.
0: Ah sì, eh?
1: E domenica o mountain bike o a messa col suocero.
0: Bene, è un'alternativa strana, mountain bike o a messa col suocero. Beh, interessante, interessante. Pesci messo molto bene, devo dire, la classifica. Do gli ultimi aggiornamenti, poi in attesa di lasciare la suspense fino alla fine ancora.
2: Buongiornissimo, ciao. Alessandra da Besana Brianza.
0: Sì.
2: Segno zodiacale Bilancia. Blanche. Weekend stiamo ristrutturando casa e quindi sicuramente lavori di edilizia
0: in casa, ci sta, si approfitta del weekend anche per quel tipo di lavori. Ancora uno, dai.
3: Qui è Lale da Milano.
0: Ciao.
3: Segno zodiacale Gemelli.
0: Anche tu.
3: Io sto semplicemente partendo da Milano per andare a lavorare, perché il mio weekend sarà lavorativo. Come tutti gli altri giorni della settimana. Sto soltanto attraversando l'Italia.
0: Perché?
3: Partita da Milano alle 4.
0: Sì?
3: In direzione Palermo. E noi dei Gemelli che ci scocciamo facilmente in queste situazioni, proprio ci sguazziamo.
0: Ah va, voglia, bella tirata, bella traversata e in compagnia di R101 ti auguriamo buon viaggio, stai con noi per tutto il tempo, partecipa, gioca come stai facendo e proseguiremo poi la mattinata, come ben saprai, almeno fino alle 9 con la banda. E di tanto in tanto scrivi, facci sapere come sta andando il viaggio fino a Palermo stasera. Credo, boh, forse con i Finlay sarei arrivata a destinazione. 331 80 90 101, torna a trovarci anche Camia Cabello. Oh yes.

0: Vedremo chi vincerà ancora, ancora, ancora.
1: Buongiorno Luca da Bergamo, sì? Gemelli.
0: Gemelli, preso, fatto, andato, ancora.
2: 101, Carlo da Catania, Scorpione.
0: Ah, Scorpione, allora, sentite quanti ne stanno arrivando, come stanno partecipando i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Continuate così, perché c'è ormai rimasto poco tempo.

0: sentito la farfalle, tra parentesi nello stomaco, ah, quel tipo di farfalle là, infatti abbiamo sentito cantare da Cioffi e Noemi in coppia su R101. Chissà quali saranno i prossimi artisti e quale sarà la prossima canzone che ascolteremo, perché lo deciderete voi. Arriva un altro momento della canzone che vi fa stare benissimo. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze.

0: ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Vi siete svegliati con quella canzone che vi fa stare bene, eh? Allora, per dedicarla a qualcuno c'è la grande opportunità che R101 vi regala tra poco al 331 80 90 101.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Detto fatto, 6.45, in perfetto orario possiamo agevolare un'altra canzone scelta da voi come canzone che farà star bene chi, con che cosa? Sentiamo subito.
1: Ciao, R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene, sì, è dei Simply Red, It's Only Love.

0: La mattinata dei rosci stamattina, eh? Dopo Ed Sheeran anche i Simply Red, richiesti però da voi. Allora continuate a mandar giù titoli di canzoni, artisti che vi fanno star bene. 331 80 90 101, preso d'assalto dai più svegli d'Italia dalle 5 del mattino, quasi addirittura d'arrivo di questo buongiornissimo e quindi anche della settimana. E come ogni venerdì ci concentriamo sul segno più sveglio, ma soprattutto che fate sto weekend? Dai, gli ultimi.
1: Da Balzola.
0: Sì.
1: Sono arrivato praticamente adesso al lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Finirò alle 4 del pomeriggio di lavorare.
0: Sì.
1: Sono del segno Toro.
0: Toro.
1: Domani porto mio figlio all'acquario di Genova.
0: Bello.
1: E sono emozionato perché è la prima volta, dato che ha un anno e qualche mese.
0: Certo.
1: So che non se lo ricorderà, però
0: piccolino.
1: Per noi sarà una giornata indimenticabile.
0: Ma certo. Eh beh, ovvio, per voi sicuro, per lui diciamo che è la prima visita, un anno. Beh sì, un po' di emozioni li potrà esprimere, non lo so, quando lo butti nella vasca degli squali, cioè voglio dire, lì è sopravvivenza, fin da subito. Mi sembra giusto insegnargli a nuotare subito lì, in quel all'acquario. Ancora uno.
2: Buongiornissimo, Claudia, Savona, segno zodiacale Toro.
0: Sì.
2: Questo weekend mi preparo, vado in vacanza.
0: Dove vai?
2: Ciao, buongiornissimo a tutti.
0: Ma che vacanza? Dove vai? Che siamo a maggio. Allora diccelo, in che vacanza fai? Vabbè, ci perderemo per qualche giorno. Buona vacanza. Ah, già, è vero, la categoria di quelli con la valigia in mano non l'avevamo ancora. Ah no, qualcuno che era andato a Parigi ce l'aveva detto nella prima ora. Sì, sì, i partenti ci sono anche a sto giro. Ancora uno.
3: Buongiornissimo, sono Patti.
0: Ciao.
3: Benvenuta in provincia.
0: Sì.
3: Cremona,
0: sì.
3: Ariete, già sveglia perché oggi vabbè lavoro, e invece nel weekend, sabato e domenica, c'è la sagra qua al mio paese, quindi io sono dalla Proloco.
0: Ah, la Proloco.
3: E domenica abbiamo la banda che suona, ci sono i giostri, c'è il mercatino,
0: bello,
3: e poi dopo
0: bello.
3: C'è l'aperitivo di fine serata, ecco,
0: giusto,
3: per salutare tutti i nostri ospiti, e quindi è un bel impegno questo weekend.
0: Sì, weekend lavorativo nella Proloco, hai detto tutto, hai nominato anche la banda, anche noi ce l'abbiamo tra pochissimo, chiaro, fino alle 9, subito dopo il verdetto finale che sta per arrivare oggi.

0: Swift dice che è finita qui, c'è il verdetto finale, o meglio, dice l'orario. Mancano pochi minuti all'arrivo della banda di R101. Chiudiamo la settimana nel buongiornissimo, come di consueto, salutando tutti coloro che hanno partecipato alle varie sfide, compresa quella di questa mattina. Dalle 5 ci state dando sotto con il segno più sveglio. Chissà quale sarà oggi, ma guarda, l'ho chiamato all'inizio, vediamo se ha vinto. Allora, il podio vede terzo posto gli amici dei gemelli, sacco di gemelli, varrà il doppio di gemelli, non lo so. Pesci al secondo posto, vince la gara di oggi incredibilmente gli amici del Toro. Incredibile,
1: Susanna da Cremona. Sentila. Ovviamente Toro.
0: Certo, ovviamente, sono arrivati un botto. Io adesso poi do anche il foglietto illustrativo con tutto quello che mi sono segnato agli amici che non ci credono, i miei colleghi. Fai vincere chi vuoi tu, il tuo segno, guarda caso, proprio sta settimana. Chi conferma?
2: Se il botto cantato vale doppio, se ti faccio il verso del mio segno.
0: Qual è?
2: Vale doppio?
0: Qual è il verso?
2: Ma...
0: quello
2: ciao,
0: verso...
2: Marzio Toro da Bologna.
0: Ah, perché il segno mucca io non l'avevo mai sentito. Però se questo è il verso del Toro, lo prendiamo per buono. Grazie a tutti. Beh, allora buon weekend, in base anche a tutti i progetti che mi avete raccontato. Sentiremo come saranno andati lunedì mattina col buongiornissimo che torna come sempre alle 5. Proseguiamo la mattinata con la banda fino alle 9. Grazie a Michelino Rossetti in regia. Fai un fischietto tuo. È lui o non è lui? Certo che è sempre lui. Grazie, grazie, buon weekend e buona banda. Tra poco, tra poco.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino, Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Il presidente americano poco fa ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Draghi scuote l'Europa. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli. Si trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente della BCE, mentre riceve il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità, nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Traffico intenso e lavori causano code sulla 26 dei trafori, tra Ovada e Masoni, in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Nord invece si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, in direzione Autosole. Code sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale Est, e sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo, in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. Sulla A10 dei Fiori si segnalano code per tratto chiuso tra Arenzano e il bivio per la A26 in direzione Genova. Infine, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini ci sono rallentamenti per un cantiere tra Villanova Franca e Nuragus. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
14: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: benissimo truccato, perché ha vinto il segno zodiacale di Riccardo Russo.
1: Qua carta canta.
0: Eccoci qua, adesso faremo vedere tutto ai notai. Ai giudici di gara.
1: Sì, sì.
0: E allora buongiornissimo anche da parte di tutti noi, Chiara Tortorella, Ricky Russo
1: al posto di Paolino Dini. Basta con ste, basta, l'ho fatto ieri sto compleanno, non è che tutti i giorni adesso. Che sono? Kim Jong-un, festeggio una settimana intera
0: con noi, e quindi che
1: dobbiamo festeggiare
0: occasione
1: a modo,
0: migliore, esatto, per festeggiare con Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno, buongiorno amici, come state? Ecco qua anche
1: bene, grazie.
2: Delle nuove presenze, finalmente.
1: Hai visto Paolo Dini come è ringiovanito?
2: Sì, sì, sì, sì. Finalmente non c'è più questo odore di lambrusco, ecco, che solitamente pervade.
1: Odore di salsiccia cruda, però.
0: È vero, quella
1: che porto io.
2: Ce la prendiamo volentieri. Allora, a questo punto, io, dopo due, tre giorni di invettiva, posso comunicare che finalmente Lega,
0: è il tuo sfogo mattutino.
2: La Lega, la prefettura,
1: Abemus partitam,
2: i poteri forti hanno trovato un accordo. Quindi prego di partire con la base, perché va letta con questa voce qui.
0: Eila.
2: Era il pericolosissimo derby di Roma, la partita più temuta in natura. Alla fine, dopo aver fatto pressione su logge massoniche, cartelli di Narcos, lobbisti farabutti assortiti e zii cardinali, il mega direttore totale Duca Conte Balabam escogitò una soluzione agghiacciante. Primo tempo domenica alle 12, secondo tempo lunedì alle 20:45.
1: Bella idea.
2: Applausi anche.
1: Bellissimo. Sarebbe originale anche come cosa.
2: Dopo c'è il sorteggione in sala mensa, ovviamente.
0: Il giorno dopo ancora, però, a questo punto se la possono prendere con comodo. Quindi è ufficiale, a mezzogiorno derby di Roma.
2: Mezzogiorno col fresco.
1: Freschissimo di Roma.
2: Tra
1: l'altro anche le altre quattro partite che dovevano giocare in concomitanza saranno spostate a mezzogiorno.
2: Perfetto.
1: Quindi io mi perdo Juve Fiorentina. Grazie, grazie Lega Serie A. Io volevo solo dire questa battuta che gira sul web da ieri.
0: Qual è?
1: Che questo calcio uccide la pirateria. Scusate, ma non se ne può più.
2: Ma che
0: il tennis
2: dire?
0: Alla fine rimane lì dov'è?
2: Sì, alle 17.
0: Alle 17.
2: Così.
0: Anche perché abbiamo visto che non sono compatibili. Avete visto i fumogeni dall'Olimpico l'altra sera? Hanno bloccato il match di tennis dall'altra parte. Non si vedeva più niente.
2: Esatto. Per chi non fosse di Roma, diciamo che i due impianti sono praticamente a 100 metri, letteralmente a 100 metri di distanza. Quindi insomma, a mezzogiorno, così poi se vogliono fare delle risse hanno tutto il tempo. Insomma, chiamare l'ambulanza.
0: Prendetele bene queste partite, non come Matteo Torre in produzione, ancora a Roma. Non torna più.
2: Lei non torna più, signora.
1: Vabbè, cioè faremo una ragione.
0: È ancora molto bruciato, probabilmente, molto scosso dalla partita dell'altra sera, ma l'abbiamo archiviata.
1: Potrà rifarsi col derby.
0: È vero, ecco. C'è anche Michele Rossetti in regia e c'è il romanista Giuseppe Milano.
2: Cosa ti fa Michele Rossetti?
1: Fringuelli.
2: La Juve. Guarda, ti presento Riccardo Russo. Fate amicizia.
1: Ma da oggi, tra l'altro. Grande amico.
2: Da due minuti.
0: Cristiano, non sembrano un dromedario in questo momento.
2: Perché?
0: È due hobby qua davanti.
1: Un dromedario.
0: E tutti voi, buongiorno.
1: Dromedario ne ha una di gobba, poi.
0: E allora è un cammello.
2: Il cammello
1: non
2: canapone.
1: Sei ferrata sui gol.
0: È vero, per niente proprio. E allora sì, si parte anche questa mattina. Un saluto e un bacio al nostro Paolo Dini.
1: Dov'è?
0: Che è in vacanza, è andato bello bello.
1: Quale
0: sì.
1: distilleria?
0: No,
2: trapianto di fegato.
0: Dei suoi giri loschi nel circolino in Francia. Però
2: Francia?
0: Tornerà lunedì.
2: Tutto in Francia.
0: Siamo comunque pronti a cantare oggi anche con
1: già,
0: il karaoke e con tutti voi
1: Paolo Dini.
0: Che bella sta sigla. Quindi tante belle cose da qui alle 9 del mattino. Se volete potete ancora sfidare Riccardo Russo nelle citazioni
1: dei
0: cinepanettoni. Oggi approfittiamo della tua presenza.
2: La citazione la registriamo oggi, no? Abbiamo detto.
1: Sì.
2: No, ho sentito parlare di citazioni.
0: Quelle sono le pubblicità che registriamo, quelle robe tecniche.
3: Ma mi stai cavando, tipo? Uomo.
0: Allora, noi chiediamo questa mattina al 331 80 90 101 quella cosa che è lì da anni, dovete buttarla ma non ce la fate.
1: Paolo Dini, noi l'abbiamo buttato proprio stamattina, tra l'altro, nell'umido.
2: Io sono esentato da questa cosa, io non butto niente.
0: Non butti, sei il compulsivo?
2: Una volta che riesco a buttare qualcosa mi sento di un bene, perché sento di aver fatto una cosa contraria, capito? Cioè, quando riesci un pochino
1: a liberarti di quella roba là vecchia, ormai stantia.
2: Sì.
0: Poi scopriamo oggi che gli italiani sono molto bravi in realtà a buttare le cose, quindi sentiamo se lo sono anche
2: bravi,
0: i nostri amici.
1: Va bene.
0: Tutte le voci di Leonardo Fiaschi in realtà le mettiamo sul palco, perché adesso inizia a cantare proprio lui con Jovanotti e il suo grande spettacolo,
1: e allora,
0: dopo il Big Bang.
3: Oh ragazzi, ecco, iniziamo la grande con questa canzone questa mattina.
0: Ci sei allora?
3: Io volevo iniziare con le tasche piene di sassi, voi volete iniziare con questo?
1: Certo,
3: più grande spettacolo.

0: ragazzi, sono Francesco Cuccini. Vi ho raccontato Cuccini, di Simon e Katia, uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island del GFV.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3, massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto, no? Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare, invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo, questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: perché devi buttarlo. Parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina.
2: Perché lì si riciclano.
1: Qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare.
2: Eccolo.
1: Perché ce l'ha lì da anni, ecco. E non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che voi
2: l'hai,
3: ben conoscete.
2: Anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio. Quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però... che prende l'ovetto per fare la...
2: L'ovetto sodo, lo mangia forse. Mangia qualcosa, Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: tappare il buco. È un palo della luce. Luce sembra, ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni ora. Ma tempo al tempo adesso arriva Harry Styles con American Girls.

0: Te è arrivato un momento. Vuoi fare il chiamato? Quale guarda di sera, va? Arrivato il momento del karaoke.
1: Su R101, il karaoke.
0: Yes, ok.

0: basta, andiamo a casa.
1: Ma è molto più bello dal vivo, eh?
2: Vero?
1: Perché
2: vero.
1: Siamo sincronizzati.
0: Sì.
2: Bella la sigla del karaoke, è bello cantare insieme a voi il venerdì mattina in un giro di canzoni. L'ultima parola di una strofa deve essere contenuta in quella successiva. A un certo punto suonerà il gong mentre cantiamo noi. Vi lasceremo con una parola da cantare al 331 80 90 101.
1: Bene.
0: Va bene, se qualcuno volesse accompagnarci anche da remoto durante la sigletta,
2: certo.
0: Le tre parole di oggi sono frini, uini, dini là.
1: Dini là.
0: Dini là.
1: Dini là. Qua non c'è.
2: Era un tributo al nostro Paolo Di.
1: Più di là che di qua.
0: Avremmo detto frini, dini, frini, uini, dini qua.
2: Frini, uini, dini là. Ecco come si fa.
0: Bene.
2: Partiamo dalla canzone che proprio Paolo Dini ieri ha annunciato essere la
1: favorita all'Eurovision.
2: Questa che stiamo sentendo.
0: Pensate le altre.
1: Io tifo di brutto Salda Vinci.
2: Ma questo che paese sarebbe? Di Achilles, siamo in Grecia.
0: Ah, però.
2: Bella, eh.
1: È stupenda. Molto ritmeta.
2: Chita mamma.
1: No, scusi.
0: No, la tua.
2: Vuol dire guarda mamma in greco. No, quindi la parola cristiano è mamma.
0: Vabbè, dai, mamma, facile mamma, per una volta. Anzi, addirittura vado, faccio una roba de sé.
2: Tipo?
0: No, de saggio.
1: E se domani?
0: No, parola è mamma. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te.
1: I brividi.
2: La parola intanto è te.
0: Ammazzare.
1: Proseguo con l'aria, diciamo,
0: lirica.
1: Rose rosse per te.
2: Bella.
1: Ho comprato stasera. Basta.
3: Posso andare io?
1: Vai.
2: Leonardo.
3: Stasera.
2: Quelle di Gianni le sai tutte, non vale.
3: Io sono il tuo amore, sei solo per me.
1: Fermati. Bravo.
2: Grande Gianni.
0: Quindi siamo passati da te a me. Vabbè.
2: Vieni con me. Vieni con me.
1: Alelai,
2: credo sia accaduto sul oh. Quindi ragazzi,
1: come
2: oh, la parola è oh. Sai quante canzoni con
0: sì.
2: Ci sono, per esempio qualcosa oh.
1: No, ma sta diventando tutto non assurdo.
0: A me me ne viene una, ma non voglio darvi suggerimenti perché mi sono alzato male. E quindi poi se loro non poi mi sciolga anche la lingua,
2: Non dovessero farla,
0: vi farò la canzoncina che mi è appena venuta in mente.
1: Va bene.
2: La prima che vi viene in mente con la parola cantatecela al 331 80 90 101. Parte il karaoke.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio in TV sul canale 67 del digitale terrestre o attraverso il vostro smartphone, lo so che ce lo avete già in mano, scaricatevi l'app così ci potete ascoltare e portarci ovunque stiate andando.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
6: Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Renault.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: R101 Meteo.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Schiarite anche ampie lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise, in Puglia, Basilicata e Calabria. Maggiore nuvolosità in Sicilia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia cielo molto nuvoloso con piogge e temporali al nord, in Toscana, in Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Nevicherà diffusamente sull'arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri. Temperature massime in rialzo in Abruzzo, Molise, nelle regioni meridionali con valori fino a 25 gradi e oltre, picchi possibili di 26-27 gradi. Temperature in calo invece al centro nord e in Sardegna. Nelle regioni settentrionali valori anche intorno ai 15 gradi. Venti moderati dai quadranti meridionali in Liguria e al centro sud, fino a forti di libeccio nel Mar Ligure. Mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci siamo fermati sulla parola oh e ve la state cantando in tutte le salse. Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola oh, ce la state cantando. E allora vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Questo è Tarzan.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Bastava solo oh, ottimo inglese oxfordiano
0: e americano, in realtà
1: americano.
2: Dovrebbe essere Tarzan Boy. Ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia, bellissima.
1: Bene,

0: ballate cantando in tutte le salse. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo. Siete tantissimi.
1: Questo è Tarzan. Ottimo inglese, oxfordiano,
0: americano in realtà.
1: Americano.
2: Sai gli accenti. Ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia. Bellissima.
1: Bene.

0: bella idea. Oh, bella ciao, bella, bella ciao, ciao, bella ciao, certo. Ciao, ciao.
1: Perfetto.
2: Oh, oh, oh, il gruppo dei ninja.
3: Bravo.
2: Giustizia para.
3: Cosa ha preso lui?
1: Grande.
2: Ninja. Fabio da Malerbio.
3: Bella.
1: Bella Fabio.
4: Quando i bambini fanno
3: oh, oh, che meraviglia,
4: che meraviglia.
3: Certo.
2: Oh, Fabio. Via della Madonnina. Ah.
1: Che te
2: brilla da lontan, tutta d'ore vicinina,
1: ti te domine,
2: ti te domina a Milan, la bandata da Ispra,
5: contro il cielo,
3: non poteva mancare, bravissimo.
6: E sempre, e solo, faccia, sì, dai!
1: Ho sentito il file.
7: Ma dov'è la O?
3: Sempre solo, ha detto oh, solo
1: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene,
3: ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
1: ancora non
7: l'ha
1: c'è
7: fatta,
3: no,
7: nessuna.
1: Sentiamo
5: di Omar, se... quando è bello
1: Omar
5: tirando sentimento.
2: Oh oh cavallo, oh,
3: beh,
2: oh, cavallo. Oh oh cavallo,
3: questa sì.
2: Oh oh cavallo, oh oh.
8: Se tu sei fidanzato grida oh,
1: oh,
8: e se tu sei fidanzata grida
1: oh,
8: e sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fri, certo. Fibra, credo, sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
7: Sai che io, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina.
1: Sì.
7: Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone,
7: no,
3: tua?
7: No, no, no, no.
1: Ah, diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
9: Vamos a la playa.
1: Oh oh.
3: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
3: Non è questa.
9: Oh oh.
2: E viva!
1: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
4: Oh Sarracino, oh Sarracino,
3: oh Sarracino,
4: bello uguaglione.
1: Non era bello uguaglione.
3: No, no, no, questo no, è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
10: Bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
7: Ah, bello però.
1: Oh, oh, oh banana,
7: bello. Perché non l'ha fatta nessuno?
1: Fatta in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Chiara mette una vocale.
3: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo le vocali.
7: Cosa
1: la U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Dani il Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Dani il Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh, oh, oh, oh.
3: Ah, ce l'ho, ce l'ho.

0: Ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, non è il caso. No, no, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Bella.
2: Ma c'è tutta così.
0: Niente, via la camicia.
1: Nudo.
0: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
1: Tutti insieme.
0: Preso.
3: Alle fattorie. Ciao, una botta.
0: Però me la ricordo anch'io, sai.
1: Vero?
0: Sì.
1: Vero?
0: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
1: Sole.
4: Oh, saremmo io e te. No, così sarà per sempre.
0: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
0: Non c'è la O.
2: Arriva.
0: Non c'è la O.
2: No.
1: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
0: Va bene, dopo.
2: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
0: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.
0: Che paura. La banda di R101.

Andiamo a Berlino perché siamo campioni europei di riciclo. Noi italiani siamo bravissimi a riciclare le cose, ma c'è chi non riesce a buttare qualcosa che è lì, che clamorosamente dovrebbe essere cestinato. Qual è quella cosa che avete in casa che dovreste buttare? 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?

0: 90 90 101 arrivano tantissime richieste musicali. Ne mettiamo una ogni ora e tutte le altre le recicliamo nelle prossime ore. Ogni 60 minuti potete scegliere la musica da ascoltare qui con noi.
1: Ed è solo colui o colei che pagherà di più che avrà diritto, insomma, a questo momento. Potrebbe essere un'idea provare da fare un mese. Vabbè, madonna, oh, non si può di niente.
2: C'hai provato,
1: questo programma.
2: Cristian, c'hai
1: provato. Ci ho provato. Andiamo a sentire.
0: Gratis, fatelo pure.
3: Ciao amici di R101. Ciao. Per la canzone che mi fa stare bene, o meglio ci fa stare bene, vorrei ascoltare Stupendo di Vasco Rossi. Grazie mille, Remigio da Crema.
0: Ciao Remigio. Cosa ne pensa Ligabue?
4: Cioè,
2: comunque stupendo.

0: Enrico Rossi su R101 con la banda, la canzone che ti fa stare bene delle 7.54. Vogliamo un altro pezzone per la prossima ora. Proponetecelo pure al 331 80 90 101. Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo banda, 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28.
0: Sì?
1: Che cerco di buttare la suocera,
0: dai,
1: ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: E l'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: L'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no?
3: Lì. Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino. Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa federa.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, però cuscino. Proprio cuscino dopo,
3: conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, li porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend,
2: dentro
3: hanno buona sacchettina per il cuscino, sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia, però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.
0: Ragazzi, tra poco qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Rimanete con noi per il Tortorella Challenge.

0: amico Sombr.
1: Sombr.
0: Pranzo diabolico nell'Amplet. Lui Sombr.
2: Una.
1: Su R101, poco prima del Tortorella Challenge. Allora ragazzi, spiegate cos'è il Tortorella Challenge.
3: Vai Riccardo,
1: parole
3: che
1: vostre.
3: Ancora non hai parlato stamattina.
4: No, infatti guarda, Tortorella Challenge sfida la battuta più brutta del giorno, dell'anno, del secolo, al 331 80 90 101, per sfidare quella che dovrebbe essere già peggiore di tutte. Quella gara adesso ci gentilmente fornirà.
1: È la piccolina della mia ape, non stava tanto bene, poi è andata dalla pediatra.
3: Ah, si ricomincia. Il girone dantesco.
1: La peggiore.
4: Ah. Sai che dal vivo è peggio che da casa.
3: Sì, veramente, veramente. Sì. Va bene, scusate, scusateci sempre tutte le mattine, scusate.
1: Non per forza api, potete andare a pescare la peggiore mai sentita in vita vostra e proporcela. Potrebbe essere quella giusta per il Tortorella Challenge. 331 80 90 101. Tocca a voi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano: l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit: una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis: oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma. Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio: intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia code per traffico congestionato tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Sulla stessa A26 per lavori rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 1 Milano Bologna vengono invece segnalati dei materiali dispersi tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara Bari cantieri causano rallentamenti tra Vasto Nord, Casal Bordino e Val di Sangro in direzione di Pescara. Sulla 19 Palermo Catania segnalati lavori di manutenzione tra gli svincoli Gerbini e Catena Nuova in direzione di Palermo. Infine, lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso allo svincolo di Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento A1 Milano Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: cuore pulsante della sfida alla battuta più brutta del giorno, più simpatica d'Italia.
1: Ma simpatica come, ragazzi? Come?
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando mandi giù velocemente un po' di gelato, un po' di ghiacciolo,
0: sì?
2: Che ti fa venire quella fitta devastante alla testa, che ti fa ciondolare per un paio di minuti, e poi rinsani con gli occhi lucidi dicendo a tutti: ragazzi, tranquilli, tranquilli, era solo un po' di gelato freddo. E we wow!
1: Mamma, che sensazione
0: brutta! È un film questa descrizione.
3: Adesso andiamo con i titoli di coda.
4: Anche i denti quanto si freddano.
1: Sì, sì, male. Sì. È una sensazione brutta come il Tortorella Challenge.
4: Anche quando ti mordi la lingua per sbaglio.
1: Basta, Leo, tutte tu ce l'hai.
3: Basta, basta. Allora, due ore di goccia cinese.
0: Sì. Ci sono tante metafore perché siete in tantissimi a seguirci in questo spazio
1: che
0: così
1: bello,
0: folle come il Tortorella Challenge.
3: A proposito di tantissimi. Mi giunge l'occasione per ringraziare i tantissimi ascoltatori che hanno fatto sì che la nostra radio abbia conseguito un risultato veramente ragguardevole. Ieri sono usciti i dati e siamo sempre di più. Aggiungo io, inspiegabilmente, è vero. Però, ragazzi, abbiamo un noto direttore ubriaco di felicità perché dei numeri così non si erano mai visti, nonostante questo quarto d'ora che tutte le mattine va in onda.
1: Pazzesco.
0: Vabbè. La musica più bella. Bravo. E le battute più brutte abbiamo.
3: Questa è anche una bella battuta. Che ha vinto. Io ti darei già partita vinta dopo questa
0: cosa. Ma qua gli ascoltatori sono liberi di fare ciò che vogliono, anche cantare. Io ho semplicemente raccontato che la piccola della mia ape non è stata benissimo, è andata dalla pediatra.
1: Eh beh, ovvio,
0: ora tutto
1: povera,
0: a posto.
1: Povera.
0: Sì. E giusto, puntuali, arrivano i siglaioli alternativi.
1: Aia.
0: Con la sigla dell'ape Maya.
5: Senti, senti, senti, senti il Tortorella.
0: Sì.
5: Dalle 8, 8 in 4 è sempre quella. Che a voi della banda non vi sono piaciute.
1: No.
5: Ma c'è sempre chi vince al mattino
1: e, sì,
5: e tutti gli altri dentro ad un tombino.
1: Bella, bella però.
4: Bene, bene, benvenuti a questa puntata di Porta
1: Bruno Vespa.
0: No.
1: Tra buongiorno. I giudici di oggi Bruno Vespa, sì, sì, sì,
3: Bruneo, Bruneo Vespa, da non confondersi con l'originale, ma più vero dell'originale.
4: La nostra trasmissione dura meno.
0: Chi c'è con te? Perché
4: con noi
0: un giudice non basta.
1: No.
4: L'ape regina.
3: Ciao amici.
1: Eccolo.
0: Come fa l'ape regina?
4: 90. E poi abbiamo anche l'ape Elkan.
6: Ciao ragazzi, sono Forza Juve e sono venissi qua per partecipare.
3: Ti rendi conto che 2,5 milioni di ascoltatori, vabbè, lasciamo perdere. No, no, non me ne capacito. Chiara, posso però annunciarti,
0: sì,
3: che questa mattina sarai sfidata anche dal maestro Ettore Ferrini, direttamente dalla quarta pagina del Vernacolino.
0: Aia, io
3: numero
0: mi incino.
3: Ecco, quindi hai
0: con quale battuta?
3: La devo dire ora?
1: Sì.
3: O la diciamo dopo?
0: Negli sfidanti lo mettiamo,
3: certo,
0: ok, certo. Ok. Allora aspettiamo ancora gli ultimi al 331 80 90 101 e poi sarà Tortorella Challenge. Chissà chi vince oggi alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Rifima bam, bravissimo nostro Justin Timberlake, per l'acche che è venuto, grazie.
1: Can't stop the challenge.
0: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
1: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
0: Sigla.
1: La sfida, la battuta più brutta detto. Del giorno, eh no.
3: Mancava il sottotitolo.
1: È vero. Parole in coro.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Michele Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
2: Tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo.
1: Bene. La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Paul apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così? Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
3: Boia.
0: Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, no, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, man.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La come questa battuta però.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse del che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno banda.
2: Ah no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Possiamo tornare a gnomo e gnomali? Che forse era meglio.
1: Raga, scusate raga. Bro.
0: Raga, ma come parla?
2: Parli così.
3: Perché ci chiami bro?
1: Bro, parliamo con l'impaccio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: Tutti giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Nico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici laggiù.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tu, tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute a volte
3: effetti,
0: molto spinte,
3: infatti.
0: Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
2: Ormai è fuori gara, il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 50 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è
3: sì.
0: Vero,
3: sì, sei soddisfatta Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui, è disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti.
0: Ma
3: secondo me.
2: Grazie di parenti, a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: No, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi. Cioè,
3: delle entrate no, non si muove nemmeno.
0: L'ufficio cioè, delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu pensa bene. Che...
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: La puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
0: chi avrà la più sana?
3: Scusa. Cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, mica acqua fresca.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella ci torna lunedì. Giusto.

0: Ma tanto vi devono piacere i cinepanettoni, potete prenotarvi per sfidare il campione in carica italiano delle citazioni dei cinepanettoni, Riccardo Russo. 331 90 101.
1: Quando avverrà questa contesa?
2: A breve.
0: Grande sfida. Invece sabato sera ci sarà la sfida tra i finalisti di Amici. Qual è il vostro preferito tra Angie, Elena e Lorenzo?
2: Durante la finale di Amici, che va in onda domenica 17 maggio, prima serata su Canale 5, uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici, delle radio coinvolte e soprattutto di voi ascoltatori.
0: Soprattutto, quindi votate.
1: E allora andate subito sul sito di R101.it, nella pagina dedicata ad Amici, per dare la preferenza all'artista che preferite.
0: Vi aspettiamo sul nostro sito R101.it.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina, ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle.
16: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101, sperando di accompagnarvi verso bellissimi paesaggi e molto probabilmente anche al lavoro stamattina. Le cose che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì?
1: E non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no,
3: pure... A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina...
3: Oh. Quando ce vo', ce vo'.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire... Sono stato bravo.

0: brano che vi diremo dopo.
1: Va bene,
0: come
1: dopo
0: avete sentito in sottofondo.
2: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
3: Ciao ragazzi, ciao, 32 vittorie consecutive al Master 1000.
1: Basta però, cioè no, no, continua, continua.
0: Ha superato tutti i record.
3: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
1: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
0: tastatina.
3: Volete sentirlo?
0: Sì.
3: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
1: No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi. Okay, oggi intanto con Medvedev, giusto?
2: Lui,
3: con Pavel Medvedev.
1: Con Pavel Medvedev.
2: Con Padel.
3: Ho pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
1: Ma sì, cioè,
2: beh, tu riesci tra uno shampoo e un balsamo.
0: Ha approdato in semifinale, quindi
3: sì.
0: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
1: Però fa una battuta bella.
0: Quando ce vo, ce vo.
2: È lì con lui Salvini, mi sembra.
3: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
1: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
3: 100% italiano, sì.
1: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì,
1: vero Yannick?
3: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
3: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
2: Ma non
1: è l'unico,
2: è vero,
1: forse è il figlio unico. Tra
3: l'altro, da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
1: Dai, perché sbaglia il pronome?
2: Veramente.
3: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
2: Fate che?
0: Tipo?
3: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
1: Come tutti, sì.
3: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
1: Ma arriverà. No. Speriamo di no.
2: Noi siamo tutti con te, Yannick. Buoni match in quei di Roma. Ti seguiremo sicuramente tutto il weekend, anche dalla banda.

0: lontanissimo dalla banda di R101, è già diventata la tua nuova febbre. Il gioco che ha appena ricevuto Riccardo Russo per il suo compleanno.
1: Ieri era il mio compleanno, oggi arrivo

0: negli studi, non mi aspettavo intanto dei presenti, diciamo, dei regali, perché non era il caso, come si
1: ma
0: dice.
1: E infatti Paolo Dini era assente.
0: Come?
1: No, non ti aspettavi dei presenti, infatti Paolo Dini era assente.
0: A parte le battute, poi ho scartato due omaggi, ma una roba capolavori.
1: Due meraviglie.
0: Il primo è la versione Lego di CR7 in cui fa la rovesciata clamorosa contro la Juve, tra l'altro, però con la maglia,
1: però del, con
0: Portogallo.
1: La maglia del Portogallo,
0: sì. Ma io sappi che ho apprezzato tantissimo. E poi ho aperto il secondo,
1: ancora più bello.
0: Abbiamo un gioco
2: legato
0: all'allenatore nel pallone, in pratica un memory dove devi far combaciare le scene con le battute del film stesso.
1: Un gioco con due mazzetti di carte, su uno ci sono i fotogrammi delle scene calde dell'allenatore nel pallone
2: e poi devi mettere il
1: dialogo. Devi mettere il testo,
2: bellissimo.
1: Il dialogo.
0: Faccio una prova, Cristiano, sì. Questa è una scena visualizzata su questa carta, proprio l'ultima scena,
1: sì,
0: del film. Con il presidente che dice: lei è un disoccupato, lo sa? E lui?
1: E lei è un cornuto, lo sa?
0: Bravo! Avresti vinto, avresti vinto.
1: Ho vinto la manche.
2: Tra poco però giochiamo, bellissimo, con le citazioni dei cinepanettoni. Quindi se ve la sentite, 331 80 90 101 per sfidare Riccardo Russo. Fatelo!

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
11: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
22: Crociera all inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
24: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
25: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
26: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
27: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
28: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: quasi avuto un'invasione di campo del nostro direttore che è passato a trovarci questa mattina.
1: Voleva rubarmi i regali? Sì. Per caso?
2: Hai visto?
0: Era curioso di sapere qual è la canzone che ti fa stare bene delle 8:48 per salutarvi e augurarvi buon weekend.
2: È 101, fotti di regalo! Faremo un nuovo gioco a premi da settembre, però invece adesso è arrivato un grande momento.
0: Esatto,
2: ma prima...
0: sì, la canzone che ti fa stare bene, e già vi anticipiamo che vi saluteremo oggi con un pezzone, una grandissima novità che è uscita proprio nottetempo, la sentirete per primi qui alla banda di R101. Intanto chi c'è?
3: La canzone che mi farebbe stare bene è Owner of a Lonely Heart, Yes.
0: Ehi là, oh yes, oh yeah. Quello che ti diciamo noi va benissimo. Ci piace questa schitarrata iniziale, ci dà una bella carica e una bella energia per questo venerdì mattina. 8:49, ve lo diciamo, abbiamo lo sfidante delle citazioni.

0: Yes! Owner of a Lonely Heart, la canzone che ti fa stare bene. E ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo, chi è lo sfidante?
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni, juventino del Sacco, campione europeo e massimo esperto di Christian De Sica e Massimo Boldi, a volte anche di Ezio Greggio. Imbattuto da 10 cinepanettoni, il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
2: Ama Napoli, vive a Napoli. Impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene.
2: Vabbè.
1: Francesco,
2: sono nel cassetto, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga...
3: La mutanda.
2: No, bravissimo. 1-0 subito.
0: C'è ciccia. Sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, Hamilton se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate
2: di nuovo.
3: Ah, questa è tosta. Aspetta,
1: bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
6: Giusto. Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto. Okay,
0: era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio sì.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
4: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: Beh, l'avvocato Covelli è ovviamente Vacanze di Natale.
1: Quale?
3: 95.
0: Attenzione, no, era Vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era Nemmeno. Vacanze di Natale mia, 2000, esatto. Ragazzi,
7: 2000.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Il capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo, come in finale. Ma hai descritto come la Juve in finale perde.
6: Si necessita una terza mancia.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: Allora, dai, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua, ecco.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatto i denti.
2: Bravo.
0: Quindi film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas!
2: Bravo,
1: bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi.
2: Ma lui sei geisha.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco. Allora,
1: bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti, ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricandido volentieri.
6: Va bene.
1: Bravo,
0: va bene ragazzi,
6: ciao,
0: adesso
6: ragazzi,
0: l'abbiamo
6: grazie
0: annunciato.
6: Ciao,
0: ascoltalo insieme a noi perché c'è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Primo ascolto alla banda di R101, è uscita proprio stanotte e allora ce la godiamo tutti. Si chiama Sorry, scusa, lo siento. Era una...

0: l'ultima dei pinguini tattici nucleari.
1: Bellissima!
0: Sorry, scusa, lo sento. E anche sta puntata ce la siamo levata dai.
2: Bravo!
3: La banda di R101.
1: Ci stava anche questa settimana. Quindi l'appuntamento è lunedì con Chiara Tortorella, Paolo Dini, che salutiamo, Cristiano Militello.
4: Ciao amici!
1: Leonardo Fiaschi. Ciao. Con tutte le sue voci. Ciao. E il nostro Riccardo Russo, ancora tanti auguri.
2: Grazie,
1: torna.
2: Grazie. Ci sentiamo.
4: Siamo al bar adesso.
1: Dalle 5 con il buongiornissimo. Grazie a Giuseppe Milano in regia. Sì, ciao. Michele Rossetti.
2: È lui.
1: Ora procediamo, ragazzi. È stato proprio bello. Ciao. A lunedì.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La tragedia alle Maldive è costata la vita a 5 subacquei italiani. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale. A bordo c'è anche un sommozzatore esperto del nostro paese, lo riferisce la Farnesina. Il recupero dei corpi solo con condizioni meteo favorevoli. Fino ad ora è stato recuperato solo un sub in una grotta a 50 metri di profondità. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito della premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Sull'accesso al fondo europeo per potenziare le capacità di difesa dei 27, il ministro Crosetto pressa il collega Giorgetti. Aspetto una decisione che è del MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, ho già scritto due volte, così spiega il titolare della difesa. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna, l'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi, un incidente causa code fra Turate e Lomazzo in direzione Como. Sul raccordo 1 Siena Firenze ci sono code per lavori tra San Casciano Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione del raccordo di Siena. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Arenzano e il Bivio A7 in direzione Genova. Un chilometro di coda tra Spotorno e Orcofeglino in direzione della Francia. Rallentamenti sulla statale 93 Appulo Lucana per lavori in corso tra Canosa e il bivio per la statale 168 di Venosa. Rallentamenti anche sulla statale 130 Iglesiente per un cantiere tra Assemini e Cagliari Nord in direzione della statale 554 Cagliaritana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: Fernando, buongiorno. Comunque hai ragione, prima di vedersi bisogna presentarsi. Io mi chiamo Flora e a giugno arrivo e ti acchiappo, non mi scappa!
7: Lasciatemi stare! Quanta euforia in questo studio stamattina, ragazzi, non si respira! Mamma mia! Oggi rompi la nicchia domani che va a finire, capito? Che l'hai rotta veramente. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
8: imparagonabili.
7: E questa era la mia autonomia quotidiana.
1: Basta. Ah, bene.
7: Caporedattore, le do le chiavi di casa.
9: Buongiorno.
7: Vada lei, perché io sono un uomo distrutto, logorato. Ma giusto tempo poi. Ma possibile? 15 di maggio, la mia memoria non ricorda un freddo così a Milano, ieri sera 6 gradi.
9: Neve sulle Alpi.
7: Ero in canottiera.
1: No, dai. No,
7: per quanto di quello. Sai che però un problema oggi di salute, un problema domani. Andiamo in Svizzera con un Decada, risolviamo subito.
1: No.
7: Ti porto.
1: No.
10: Cioè, 10.000 euro.
7: 10.000,
10: beh. Andata dall'altra parte.
7: Sì.
9: Ma devi pure spendere,
7: ma
9: per andare dall'altra parte.
7: Ma fai un festino, dai. No. Come mai porti questo occhiale piccolo?
10: Perché sono occhiali da riposo.
7: Ma se non fai il cazzo mai, come
10: ma
7: metti
10: sono
7: l'occhiale?
10: A riposo.
7: C'è una che non fa nulla nella vita, però mette gli occhiali da riposo.
10: Ma se sono da riposo è per riposare.
7: Regina, dammi una botta. Ui. Da weekend.
10: Da 10.000.
7: No, ma guardatela, guardatela. Basta.
10: Guardandola
7: non perde un millimetro.
1: No.
7: Mamma mia.
10: Ma chi è Venezia?
7: L'avete vista?
10: Perde un millimetro.
7: L'avete vista in televisione? Chi lavora in televisione stamattina?
10: Canepa.
7: Anche Canepa è arrivato stanchissimo. Anche lui oggi occhiali da riposo. Aldo, apriamo la borsa. Carlo, come stai? Buongiorno intanto.
9: Buongiorno, bene, grazie. La borsa è negativa questa mattina. Meno 1%.
7: Ieri avete fatto il record storico del FTSE MIB, se non mi sbaglio. È superati i 50.050, record quotidiano del Nasdaq. Beh, ovvio che devi prendere un po', ma qui il FTSE MIB, se non sbaglio, è il record quasi quanto quello di R101.
1: Ah, yeah!
7: Perché dai, rompi la nicchia oggi, no, perché escono ogni tanto queste indagini d'ascolto così per sorridere un attimo, no? Io non mi sono mai affidato completamente, perché certe cose le senti o non le senti. Tu le senti?
1: Ah, io sento tutto.
7: Anch'io. Vabbè, insomma, rilevamento degli ascolti della radio, e R101 è la radio che cresce più di tutte.
1: Yeah! Vai, grazie, no,
10: bravi, benvenuti ai nuovi.
7: E questo grazie a chi? Soprattutto ai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
8: imparagonabili.
7: Abbiamo tempo? Ma sì, abbiamo tempo. Che brutta storia questa delle Maldive.
10: Bruttissima,
9: no? Una tragedia veramente. Vabbè. 5 sommozzatori italiani intrappolati in questa grotta a 50 metri di profondità, e sono,
7: ma poi
9: purtroppo
7: esperti,
9: morti tutti.
7: No?
9: esperti sub, ricercatori, scientifici, anche una docente universitaria molto nota in Liguria.
7: Dispiace, ci sta adoperando la Farnesina per il rientro delle salme.
9: Stanno iniziando adesso le operazioni di recupero delle salme, perché i corpi sono ancora in questa grotta.
7: Vabbè, anzi, non vabbè. Stando sul mare, invece, sono buone notizie per le nostre spiagge, sempre più bandiere blu d'Europa. No?
9: Oltre 250 bandiere blu per la qualità dei nostri mari e dei nostri laghi.
7: Va bene, ce la chiacchieriamo.
11: Buongiorno, procediamo. Piccolo recap del Giro d'Italia.
7: Oh,
11: finalmente l'Italia trionfa. Davide Ballerini, o sole nostro, vince la tappa a Napoli. Peccato per l'arrivo sul pavé, pavimentazione già super pericolosa,
7: caduto?
11: Figuriamoci umida, è diventata sapone allo stato puro.
7: E
11: proseguono
7: qui
11: queste maledette cadute che stanno caratterizzando questo giro, con una curva a gomito negli ultimi 300 metri.
7: Brava
11: prima dell'arrivo.
7: Questa,
11: va bene, volata da urlo, direi.
7: A Simona
10: da Bollate, perché il figlio maggiore di Simona è un ciclista.
7: Ma è brava.
10: Bravissimo,
9: brava.
7: Allora, oggi è la giornata, innanzitutto è un prefestivo
8: da urlo!
7: Ed è la giornata del chi è cubano.
10: Splendido.
7: Oggi voglio la vostra massima concentrazione, per favore, la vostra massima partecipazione. C'è un codice per questo, nuovo, questo.
8: 331!

0: ragazzi, buongiorno, Valerio. Buongiorno. Voi crescete sempre più perché siete tutti dei fenomeni in questa radio.
1: Però ribadite questa cosa di Radio 101, che è fantastica e tutto, perché ieri ancora che una volta, come l'anno precedente, c'è stata la vostra competitor che ha fatto ogni tot il loro bel 10 minuti dicendo che sono la radio più ascoltata. Più ascoltata, è talmente pesante quella radio, quella che conoscete bene.
2: Vabbè, lasciamo stare, basta, veniamo a noi perché oggi voglio una puntata esagerata. Confido molto, guarda, lasciando a parte tutte le altre notizie che ci sono, mare, cose, vacanze, i voli che crollano. Perché crollano sti voli adesso? Con il caro carburante crollano i costi. Beh, è una buona notizia,
3: Sì, è una buona notizia perché le compagnie aeree vogliono incentivare le prenotazioni che stanno calando per i timori dei passeggeri in vista delle vacanze estive.
2: Va bene, ma ho detto non voglio parlare di ste robe perché confido soprattutto nel chi è, chi è. Ma partiamo, da dove nasce il chi è questo? Cosa?

0: chiamo il chi è chi e nasce da una costola del cos'è. Cos'è? Chi è? Mi è costato questo in particolare,
1: questo è costato 7.000 molto di più.
0: Euro realizzato a Cuba in uno studio di registrazione. Allora sentirete questa canzone che vi pone un quesito, una domanda, degli elementi che vi devono portare al chi è chi è. Dica.
1: Siamo andati negli Egrem Studio a Lavana e abbiamo ingaggiato, io e Marcello, niente po' di meno che i celeberrimi musicisti del Buena Vista Social Club.
0: Non c'è più nessuno a Cuba. Vabbè, se vuoi, comunque sentiamo il risultato. Adesso non stiamo a criticare, a fare quelli soliti. Sentiamo il chi è Cuba.

0: che sono.
1: Alla fine la conquista sarà mia. Sveglia, mettiamo in moto il cervello, lasciate intelligenze artificiali, googolamenti e mettete in moto il cervello. Tra i fornelli gli manca sempre una punta, no?
2: Esatto, scienziato, pittore, inventore in aggiunta.
1: E poi Portogallo, Australia.
2: Australia, Belgio, Portogallo, alla fine la conquista sarà mia.
1: E sei imbambolata, bella?
3: Non sai. Sto ragionando.
1: Ma quando? Non ce la farai mai a ragionare. Sentiamo il Brasile.
4: Diagomitolamelo.
1: Aspetta, da casa 331 80 90 101. Mi sa che mi metto le mani in tasca e stamattina do qualcosa di mio.
3: Davvero?
1: No.
3: Dico un fazzoletto sporco.
1: No, dai, regina, sentiamo.
4: La cucina.
1: Che cucina?
3: Ma è un personaggio che deve indovinare.
4: Oh, cosa cucinotta lì? Come si chiama?
3: L'attrice. La cucinotta.
4: Vabbè,
3: cucina.
1: Vogliamo dare aiuti? No, mi dicono no. Che è facile comunque. Attenzione.
3: Riagomitolamelo.
1: Non andate, prego.
3: Io dico zucchero.
2: No.
1: Ah, però, sembra così,
2: Da riposo.
3: Ma gli occhiali fanno il loro dovere.
5: Riagomitolamelo.
1: Prego.
5: Adolf Hitler.
1: No, pittore, però lui era un pittore.
4: Oh!
1: Stai fermo, non farmi così, non mi prende. Dica.
4: Sal da Vinci.
1: No, l'hai indovinato.
3: Sì! Brava regina!
2: Impossibile. Noi possiamo buttare i soldi così noi.
1: 7.000 euro bruciati in un nanosecondo.
3: Ma vuoi fare un applauso ancora, regina? Brava!
1: Ma vale, faccio congelare lo stipendio almeno. Dobbiamo rientrare, ragazzi.
2: Però spieghiamo per non.
1: Come ci sei arrivata?
2: Lei ha tirato a indovinare, non è che
1: sì,
2: ha spiegato.
1: Culo.
3: No, perché se io ho detto zucchero, lei ha detto sale. Allora, ha pensato a sal.
1: Ma aspettate, riascoltiamolo per capire cosa dava, che indicazioni. Sentiamo. Cioè,

0: Vision.
1: Bravissimi.
2: No, vabbè, non posso dirvi nulla. Adesso facciamo i conti, Ole. Andiamo.
3: Procediamo.
4: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: siete stati capaci di farmi commuovere.
1: Per cosa?
0: Piaceva tanto alla mia mamma e lo cantava al karaoke.
1: Per favore,
2: ma questa che è appena uscita?
3: È
1: la nuova di Gabbani, si chiama Summer Funk. Bella, bella, una delle belle. Allora, mannaggia, bruciato sto test psicoattitudinale.
4: Ma quale applauso a regina, questa è l'apocalisse.
1: No, vabbè, io pensavo di portarmelo per un po', per di stuzzicare un po' i nostri imparagonabili. Invece l'abbiamo distrutto in casa. Ora attenzione, live per la signora. Il 15 maggio 1980, primo in classifica. Sai cosa c'era?
2: Tozzi.
1: No. Nemmeno io, no. I Bengals, Video Killer, The Radio Star.
3: Okay.
1: E oggi è il suo live. Ci sta?
3: Ci sto, sì.
2: Ma quello con la molletta al naso,
1: Faglielo un attimo. Ok, perfetto. Raggiungi i musicisti. Noi invece ci occupiamo del prossimo step, di quello più imminente, cioè la canzone che ti fa stare bene. Ce l'hai? Ce l'hai una bomba vera? Vuoi sganciarla? Manda un vocale al 331 8090
2: 101.
5: Procediamo. Vi ho mai detto che vi amo.
3: Siete i migliori
4: della radio.
3: Vi amiamo.
4: Tutti sul treno del procediamo.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per l'imbarco al...
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Olla, olla, olla, olla.
1: Benvenuto venerdì. Canzoni per l'amore, fede, tradizioni. Procediamo. R101, Canale 67 TV.
0: Cos'è che ha detto? Canzoni per
1: Benvenuto venerdì. Canzoni per l'amore, fede, tradizioni.
0: Adesso.
2: Grande Tancredi.
0: Fede, tradizione. Ciao Tancredi, buon weekend. Allora, ve l'ho detto ieri che nevicava, avete visto l'immagine, la Prica, anche qua attorno, qua attorno, adesso insomma un pochino ci siamo andati alla Prica, ti ho portato
2: Qualche anno fa, io no, per cantare. Certi privilegi tu li concedi solo a Regina.
0: Eccola invidiosa,
3: non è vero, porta anche te.
0: Sì, ma che sono io, lo zio che mi devo portare?
3: Noi contiamo su di te.
0: Maggiorenni, andate per i capoli vostri. Allora, 9:30, vado al caporedattore, abbiamo fatto un riferimento alle nostre spiagge, al nostro mare che gode di ottima salute, ancora una volta tante, anzi in aumento, no Aldo?
4: In aumento le bandiere blu assegnate dalla FEE, che è questa fondazione danese che certifica in tutta Europa la qualità dei mari e dei laghi. 257 comuni italiani premiati, 11 in più rispetto all'anno
0: new
4: scorso.
0: Chi sono? Quali sono queste new entry?
4: Sono 4 in Calabria: Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri. Poi Lipari e Ispica in Sicilia. Dalla Liguria arrivano Andorra e Taggia. Dalla Puglia, dalla tua Puglia, Morciano di Lerca e Tricase. In Toscana Monte Argentario, in Sardegna Teulada e entra anche Limone sul Garda, che è una località di lago. Per quanto riguarda la classifica regionale, la più premiata con ben 35 località è la Liguria, davanti a Puglia e Calabria a 27, poi Campania, Sardegna, Marche e Toscana con 20, la Sardegna è a 17, Sicilia, Abruzzo a 16, poi più indietro Emilia-Romagna, Veneto e Basilicata.
0: Regina ritorna nella classifica delle spiagge più pulite, delle bandiere blu d'Europa, una città meravigliosa, capitale del divertimento degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Quale?
3: Rimini Riccione.
0: Oh, Madonna, ma stamattina, ragazzi, io questa.
2: Brava
0: non
2: Regina!
0: Lo so, ma perché hai aumentato la dose?
3: Sì, ho aumentato.
0: Hai aumentato la dose.
3: Sono più in luce da adesso.
0: Hai aumentato la dose del beta bloccante. Stop. Non ho capito. La libera, brava. Abbiamo tempo? Dopo. A poco. Invece, giornata importante per il tennis oggi.
4: Per
0: no?
4: il tennis, oggi giornata di semifinali agli internazionali d'Italia, con in campo sia Sinner che Luciano Darderi. Darderi contro Ruud, Casper Ruud.

0: Le 3.
1: Io direi alle 10:10.
0: 10:10, allora per i residenti 10:10, anche se piove qui fuori in largo Stati Uniti d'America, nel ventre della capitale mondiale ed economica del pianeta. A Milano, sto scherzando. No, sto scherzando, là non lo facciamo seriamente. Torniamo subito.
2: Noi procediamo, e voi?
3: Ma perché noi ascoltatori scegliamo R101?
4: Tanta roba, eh.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissinbonne trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissinbonne. Ogni momento è quello buono.
1: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Oh bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
16: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Mamma, mi racconti una storia?
23: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
24: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Shh! I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
27: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: casa?
1: Della prima, o solo
0: no,
1: una?
0: No, no, che okay, la quinta casa. Allora? Se siete del toro, no, di che segno siete? Della Vergine, vi entra un toro in casa. Regina ha già preparato, ha spostato i mobili. Va bene, c'è la ruota, belli. Aldo, c'è posta per te. Ci sono pezzi tuoi, belli, ma tutti diversissimi. Sette, come sette colori della ruota su migliaia che avete individuato, che avete consigliato. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno amici, sono Sabina da Milano. Visto che stamattina ho sentito un tempo un po' latineggiante, per la canzone che mi farebbe stare bene mi piacerebbe ascoltare Conga di Gloria Estefan. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno crew, siete meravigliosi. Io vorrei ascoltare Human Nature dell'immenso, irraggiungibile, straordinario, meraviglioso Michael Jackson.
0: Questa è la versione barese, Human Nature. Ma tra l'altro lui cantava molte canzoni, Chamon, no? Tutte quelle robe.
2: Canzone blu.
6: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone del venerdì che ci fa star bene, proporrei I Player con Baby Come Back.
0: No.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao la 101, ciao Fernando, Antonio di Cagliari. Sono sicuro che questa è una vera bomba che a te piace. Kid Creole, Mind Curiosity, bellissima, ma la fai ascoltare.
2: Canzone rossa.
9: Buongiorno Mutvati, per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare No More Tears, Enough is Enough,
0: bella,
9: di Barbara Streisand e Donna Summer. Ciao da Riccardo.
7: Canzone fucsia.
10: Buongiorno a tutti, Giulia, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è You and I dei Delegation.
0: Capisci?
10: Grazie.
7: Canzone gialla.
11: Imparagonabili, buongiorno. Visto la giornata uggiosa e bruttissima che c'è qui in zona, nella provincia di Modena, chiedevo se era possibile sentire una canzone un po' carica, i Run DMC, It's Like That.
0: I Player vuoi?
1: Sì,
0: ma perché cantava lui lì dentro,
1: Richie Macellone,
0: Rich Forrester,
1: sì.
0: Ron Moss, I Player, Baby Come Back, bella, ma sono tutte belle. Giro
1: vai.
12: Aldo, anche i Delegation,
0: You and I. Andiamo negli 80.
7: Fucsia. Canzone fucsia.
10: Buongiorno a tutti, Giulia, la canzone che mi farebbe star bene oggi è You and I dei Delegation. Grazie.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah, pensavo l'altra, Run DMC, non è quella, meno male. Dai, scampata bella.
1: Ti sei scansato un fosso.
0: Mamma mia, la canzone ti fa stare bene su

0: ragazzi, però fate sempre mandare in onda i vocali di Sassà da Roma . E spesso mandate le sue canzoni.
1: E vabbè, quando anche tu sarai, passerai al livello successivo di ascoltatore professionista senior, anche tu avrai priorità. È una questione di priorità, ce l'hanno tutti ormai, no? Che diamine?
2: Ciao, allora, amici 101.
1: Ciao, amico.
2: Qui nevica, dove? È veramente un tempo che non si può dire altro. Sono in provincia di Torino. Un freddo,
1: freddo boia. Cane al 15 di maggio. E allora, intanto, Delegation, You and I era la canzone che ti fa stare bene. Dei Delegation ricordiamo tantissimi altri grandi successi. Uno a caso dopo You and I.
3: You and I, Me and You.
1: No, vabbè, un altro.
3: Mentre
1: invece Sabrina l'ascoltava per la prima volta. Che bello.
4: Sì, vergine d'ascolto.
1: Cioè, per te è come se fosse una canzone nuova. Pensa, sì. Abbiamo consumato le suole noi nell'80 lì con Put a little love on me. Do you love Hair Touch number 9.
3: Ulala.
1: Vabbè,
3: come
1: vabbè,
3: no?
1: Vabbè, Delegation, la prossima invece è Con tanto amore.
5: Con tanto amore.
1: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora precisa. Se avete voglia di esternare qualche vostro pensiero, gentil pensiero nei confronti di qualcuno, che sia l'amore che uno sboccia, e magari un pensierino alla radio, capito? Bisogna farle quelle robe lì. Allora fatelo pure, se c'è qualcosa che non va, oppure se c'è qualcosa che va, non deve essere radio sofferenza, anche se ha quelle connotazioni un po' così, però ci piace. Vi aspetto con un vocale al 331 80 90
4: 101.
6: E da Radio Sofferenza è tutto.
3: Procediamo
7: su R101.

0: destinazione. Comunque intanto insuperabile la mai allora qua. Allora, dicevo, individuata la destinazione, anzi sigla, destinazione individuata, poi vi dico, dai!
1: Destinazione individuata!
0: I nostri Tom e Jerry dell'intelligenza artificiale hanno questa missione, realizzare il prossimo chi è, costola del cos'è, stiamo parlando di test psicattitudinale un pochino arzigogolati, andrete in Africa.
2: In Africa.
0: Wow. Scegliete il posto.
3: Sudafrica,
0: Africa nera, tra le tribù, dove volete. L'importante è questo la prossima settimana.
3: Bene.
0: Intanto sta lavorando la signora perché vuole riproporsi anche lei con un test psicattitudinale, ma ci ha rotto già le scatole, lascia stare. Anche perché sono del livello, me ne ha proposto uno. Io ti vedo e tu mi vedi. Cos'è? Gli occhi, no? Io ti vedo.
3: Il muro.
0: Potrebbe essere il muro. Beh, va bene. Adesso
3: conoscendo Regina.
0: Siamo sul pezzo. Andiamo da Aldo Preda. Abbiamo accennato stamattina un pochino alla stagione in arrivo, quindi con i mari in ottima salute, con 10-11 dicevi?
2: 11 bandiere blu in più rispetto all'anno scorso.
0: Parrebbe anche un lieve calo dei costi per spostarsi. Noi entriamo nel partito.
2: Non tanto lieve in realtà, perché nonostante l'aumento costante del prezzo dei carburanti per gli aerei, crollano le tariffe dei voli estivi per le vacanze, con ribassi che arrivano anche fino al 70%, come se fossero i saldi. Questo perché le compagnie aeree preferiscono incentivare le prenotazioni estive che sono in ribasso, data questa paura, questi timori che frenano i viaggiatori sulle prenotazioni. Secondo un'analisi del Corriere della Sera, diverse compagnie aeree hanno iniziato a tagliare sensibilmente i prezzi su oltre 50 tratte nazionali e internazionali. Le riduzioni più interessanti riguardano le rotte europee dei vettori low cost. Un esempio su tutti, il volo Bergamo-Orio-al-Serio-Madrid, andata e ritorno, è passato da 244 euro a 72 euro.
0: Peppa.
2: Forte ribasso anche per il Roma-Fiumicino-Lisbona, che è passato da 220 a 80 euro.
0: C'è da capire poi se ci sarà il carburante, perché proprio l'agenzia che si occupa lì, preposta a vigilare sulle scorte, eccetera, lancia un altro allarme. Adesso provano i prezzi. Poi... No.
2: Poi c'è da capire anche un'altra cosa: se ti fanno adesso il ribasso per farti prenotare, poi quando arrivi sotto data te lo rialzano. Alzano, perché potrebbero si aspetta di tutto a questo punto. Più contenuti invece i tagli sulle rotte italiane. Il Roma Fiumicino Catania passa da 90 a 54 euro. Il Torino Palermo registra un calo del 45%. In discesa anche due delle direttrici più trafficate dell'estate, il Roma-Barcellona e il Roma-Madrid.
0: Questa è una cosa buona anche per le serate di Regina,
3: infatti,
0: al sud soprattutto, visto che ormai non le facevo perché costava di più il biglietto del cachet, adesso sì. No?
4: Chiamatemi amici, approfittate.
0: Calendario ancora aperto?
4: È apertissimo.
0: Da dove parte il tour quest'anno?
4: È della Calabria.
0: Sempre dalla Calabria,
4: sì,
0: da dove? Da dove?
4: Catanzaro.
0: Quando?
4: Allora, ce l'ho, vi dico le mie date, eh?
3: Dicele.
2: No, dicevo, mi stai dicendo che se lei prende un Milano-Palermo a 54 euro non ci sta dentro col cachet.
0: Adesso è volgare scendere nei particolari, ma siamo lì, cioè alcune volte quando costava 5, cioè, capito, è più alto, fa fatica.
2: Certo.
0: Torniamo alle date un attimo, veloce che dobbiamo andare.
4: Ho 5 date,
0: cinque
4: amici.
0: 5 date, belle, 5.
4: E anche un matrimonio.
0: Ma rispetto al...
4: Sempre in Calabria, grazie.
0: Tutto in Calabria.
4: Riparti da lì, sono felice.
0: Vabbè, c'hai già le date precise, te le ricordi?
4: Vabbè, c'è un punto di interrogazione su qualcuno.
3: Confermatissime.
0: Non sono
3: vabbè.
0: Confermate.
4: Mandatemi gli acconti,
0: mandate gli acconti alla signora. Grazie, Aldo.

0: procediamo!
1: Buongiorno!
0: Che c'è? Venerdì 15 maggio 2026, dai. Sant'Orquato! Dai. E ricordate, il migliore insegnamento è imparare a fare degli errori per poi rimediare.
2: Allora, superate le 10. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori del Procediamo.
3: Virgola.
2: Faccio tutto virgola. E no, perché le ragazze le ho andate fuori, cioè non fuori, per l'esterna. Rimarrai sbalordito, non tanto dalla canzone che faremo tra un po' live, ma dall'abbigliamento, perché l'abbiamo pungolata, l'abbiamo detto, cioè si è sempre vestita allo stesso modo. E guardate, voi che state seguendo il canale 67, cosa viene fuori? Regina è di fuori.
4: Olè! Regina di fuori.
2: Allora, era prima in classifica il 15 maggio 1980, un pezzo storico dei Buggles, Video Killer, The Radio Star. Eccola là, pronta, ci colleghiamo all'esterna, Canepa. Guarda, guarda, guarda che roba. Sotto la pioggia, senza ombrello, regina.
5: Oh yeah!
2: Sta attenta che il pavimento è
5: scivoloso.
2: È scivoloso, rischi di fare la fine di qualche ciclista lì del giro.
1: E attenzione alle scariche elettriche del microfono.
2: Potrebbe arrivarti un fulmine anche, attenzione.
5: Va bene, per voi tutto.
2: Con queste
1: aperture.
2: Tuoni, lampi, guardate.
1: Mamma mia, che giacchettina!
2: È un po' stretta, eh? Un po' strettina sui fianchi. Va bene, siamo pronti per questo live. Le riprese sono della squadra 1 della signora Bambi, Video Killer, The Radio Star, dal vivo. Ah? Fanno la canna perché la fa bene, proprio nasale. Ascoltate. Passa gente, vedo lì.

0: ma mi gira la testa.
1: Sì, Sabri, basta, sì. Basta. Bello, bello, bello. Così vi tappate un po' quella vostra adorabile boccuccia, perché siete sempre lì su criticare. La signora quando vuole viene fuori con queste performance. Perché dell'Inter domenica grandissimi festeggiamenti.
2: Domenica festeggiamenti per lo scudetto e per la Coppa Italia.
1: Domenica. Io brava sarò... Regi, vieni Regi, bravissima.
0: Brava Regina.
1: Bravissima. Le riprese veramente da carcere immediato, dai. Perché eri così in movimento? Capovolta, brava Regina, brava.
3: Brava Regina!
4: Procediamo!
5: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: R101 Meteo.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: schiarite anche ampie lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise, in Puglia, Basilicata e Calabria. Maggiore nuvolosità in Sicilia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia cielo molto nuvoloso con piogge e temporali al nord, in Toscana, in Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Nevicherà diffusamente sull'arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri. Temperature massime in rialzo in Abruzzo, Molise, nelle regioni meridionali con valori fino a 25 gradi e oltre, picchi possibili di 26-27 gradi. Temperature in calo invece al centro nord e in Sardegna. Nelle regioni settentrionali valori anche intorno ai 15 gradi. Venti moderati dai quadranti meridionali in Liguria e al centro sud, fino a forti di Libeccio nel Mar Ligure. Mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Superabile,
1: bello come schione,
2: che
1: vero?
2: Musica stamattina, grazie perché mi fate sognare.
0: Sognare di volare.
3: Il nostro poeta
4: è tornato.
3: Porca miseria, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
3: Oh, fioccano Aldo, fioccano le date, abbiamo parlato del
4: fioccano basso. Una è arrivata.
3: Oh, sei una, un secondo.
4: Ma in tanto.
3: Abbiamo parlato, imparagonabile ascoltatore del Procediamo su R101, del basso costo dei voli aerei, insomma di questa riduzione per cercare di incentivare l'acquisto, e allora fioccate le date, vedi, erano i voli che incidevano tanto.
4: Sì. Ma no, lei là ci andrà in treno.
3: Dove è entrata questa data?
4: In Piemonte.
3: Là, al nord, Alessandria.
5: La notte bianca.
3: Quando? Dal vivo, se state organizzando, mandate contratti e anticipo che ve li commentiamo proprio.
4: Parliamo del 27 giugno 2026.
5: Senti, capito, ma, ragazzi.
3: Quanto prendi tu sul...
4: No, io nulla.
3: Ma stai facendo tutto tu, mandi contratti.
4: Ma è un'amicizia.
3: Va bene, brava regina, sono contento. Dai, grazie. Portiamo un po' di fieno nella stalla.
5: Nelle mie stalle.
3: Che sto weekend arriva il toro. Ma adesso arriva una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti che fioccassero date a iosa per Regina Saraiva. Riuscite a farlo? Sentiamo.
4: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti che fioccassero a iosa le date di Regina Saraiva.
3: Basta! Mamma mia, ragazzi! La fonte!
6: La fonte è una notissima esperta americana di galateo e di linguaggio del corpo, Anna Bay.
3: Che ne sanno loro?
4: Anna Bay.
3: Ma che ne sanno loro di galateo? Il galateo nasce in Italia dal famoso...
5: Galatino.
4: Allora, il galateo, innanzitutto, io conosco un carissimo che abbiamo anche intervistato, Samuele Briatore, che è uno studioso del galateo affermato.
3: Chi è l'autore del galateo? C'è un autore.
4: Era una persona che aveva delle ottime buone maniere.
5: Oh, che meraviglia.
3: Nulla, sapete nulla.
4: Dice il nome.
3: Aldo chi era?
4: No, dicelo tu allora.
3: Ce l'ho qua sulla... Galeazzo... Aspetta.
5: Galeazzo Galinelli.
3: Sette! No, Giovanni della Casa. Sì,
4: Giovanni della Casa. Però l'opera è stata scritta da Galeazzo Florimonte.
3: Vedi che ci aveva il Galeazzo.
4: Sì, ma l'ha scritto, non l'ha creato lui.
3: C'era sempre il Galeazzo in bocca.
4: Mamma.
3: Allora, sentiamo sto per modo di dire. Sentiamo questo
6: Anna Bay, esperta di galateo e linguaggio del corpo, ha voluto rivelare. Non ridere.
3: Sì ragazzi, io non lo so stamattina. Allora, fuori, Caterina Rosso, via, fuori. Abbandonano lo studio perché indisciplinate.
4: Ma mi faceva ridere Anna Bay.
6: No, regina non rideva.
4: Anna Bay golosa di...
3: Perché solidarietà va anche fuori. Ma che diamine, guarda. E stiamo facendo la ricerca di Anna Bay. Ma quella che è importante, riguarda le donne soprattutto, no?
6: Certo.

0: quante. Complimenti Rocco.
1: Ciao Rocco.
0: La più bella del mondo. E tra poco abbassate le luci, chiudete le finestre
2: e dormite.
0: Che ho roba per voi.
3: Procediamo! Dalle 9 a mezzogiorno, dai!
4: Fernando Proce in diretta!
5: Proce, procediamo!
6: Procediamo! Procediamo!
0: Amici miei, in questi giorni segnaliamo un anniversario importante nel settore tessile. NKD festeggia 20 anni di presenza in Italia, un percorso che ha portato l'azienda a diventare un punto di riferimento per tutta la famiglia, con un'offerta che unisce qualità e convenienza. Per celebrare questo traguardo, fino al 16 maggio, per voi il 30% di sconto su tutto, moda donna, uomo e bambino, articoli e prodotti per la casa. L'appuntamento è in tutti i negozi NKD. Info su nkd.it.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili
0: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
17: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
21: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
22: Bravo Carlo, sono venute bene?
21: In realtà no, direi proprio di no.
22: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
21: Flyer Alarm.
22: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
23: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
24: Ehi, cosa fai con quel dito nel baratto?

0: troppo buono sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
2: Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Per entrare nel momento, uno dei momenti più caldi del superabile format. Però prima vorrei dare un'occhiata alla borsa che perde tanto, Aldo. Si sa, sentiamo l'esperta di borsa. Che succede in borsa?
1: Allora, vi aggiorno adesso sui dati proprio istantanei, cioè, che è 1,64 meno.
0: Meno. No, mi piace come dai i dati della borsa. Chi guadagna?
1: Allora, guadagna Leonardo, quindi complimenti Leonardo.
2: Complimenti. Non è una persona, Leonardo.
1: Saipem e anche Avio. Vedi, io ci pulivo i pennelli con l'Avio.
0: Perde, chi perde?
1: Perde Intesa San Paolo, Biberbanca. Ovviamente non c'entro nulla
0: io. E l'altra che perde?
1: È una che si chiama, un po' complicato, Stmicro Electronics.
0: No, mi ha detto Stim Electronics.
1: Stmicro Electronics.
0: Micro Electronics.
1: Vabbè,
0: dai. Vabbè.
1: Auguri a tutti.
2: Stmicro Electronics.
1: State adesso comunque meglio di me.
0: Basta, perché ho voglia di amore.
1: Con tanto amore.
0: Con tanto amore te la dedichiamo, il tuo spazio, tu che hai la voglia, il desiderio di manifestare pubblicamente i tuoi sentimenti, le tue riflessioni, un tuo pensiero d'amore, scegliendo anche la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo.
3: Ciao mitici, per la canzone che oggi mi farebbe star bene vorrei ascoltare Dove si vola di Mengoni, dedicarlo alla mia compagna che mi sta vicino in un periodo non facile per me a livello di salute. Un abbraccio da Venezia.
4: Ciao, buongiorno, imparagonabili.
0: Buongiorno,
4: per quanto
0: cara
4: riguarda la canzone dedicata all'amore, io proporrei Amore, unico amore di Mina. La dedico a mio marito, Bruno, siamo insieme da 26 anni e lo sceglierei ancora. Un abbraccio da Alessandra della Calabria. Ciao.
5: Ciao a tutti, volevo dedicare la canzone Stella Stellina, non mi ricordo chi la canta, la voglio dedicare alla mia cagnolina che non c'è più, che il 23 maggio fa 2 anni e mi manca veramente tanto, sarà un cane ma però mi ha dato tanto amore. Io e la sua bambina che è rimasta siamo molto tristi ancora oggi, che sono passati 2 anni.
0: Spiace.
1: Un abbraccione forte,
5: grazie,
1: forte.
5: Grazie.
6: Ciao ragazzi, io vorrei dedicare a mio marito la canzone del nostro matrimonio, The Book of Love di Peter Gabriel. Grazie.
7: La canzone che mi fa stare bene è Per due come noi di Angelina, Olly e Julie. La dedico al mio amore che stiamo passando delle bellissime giornate nella zona di Montepulciano in Toscana. Ciao a tutti.
0: Sabrina, tu a Morelli se lo merita un pensiero, Morelli?
1: Beh, sì, posso dirvi una cosa? Voglio mandargli un forte abbraccio e congratulazioni.
0: Perché
1: ieri ha raggiunto la qualifica per cui ha sacrificato ore e ore del suo tempo e si è sottratto del lavoro per ottenere questo nuovo traguardo.
0: Amore.
1: Con tanto amore e con tanta stima.
0: Bravo,
1: anche.
0: Bravo Morelli, avanti.
8: Ciao, sono Francesca da Foggia. Io invece dedico Amore per te di Mango a voi di R101 e soprattutto a voi del Procediamo, perché quotidianamente mi date la forza di andare avanti nonostante la mia vita, che è diventata un KO totale in tutti i sensi, soprattutto di salute. E voi mi date la forza di sorridere.
0: Dai,
8: vi voglio
0: dai
8: bene.
0: Coraggio,
8: ciao.
0: Un bacio, ciao.

0: Ma che bella!
1: Stupenda.
0: L'avevo completamente dimenticata questa canzone, l'ho ascoltata attentamente. Era di un Sanremo anche, no?
1: Allora, era Festival Bar nel 99.
0: Basta?
1: Sì. No, ed era tra le più ascoltate di quell'estate.
0: Va bene, era una canzone che ti fa stare bene. Devo dire, tanta solidarietà per la signora che era commossa per il cane. Era il momento dedicato all'amore, quindi ai pensieri. Ma non c'è stata tantissima sofferenza. Solitamente è peggio, ce la siamo cavata bene. Grazie per i vostri messaggi. Domani lo faremo la prossima settimana. L'appuntamento con la canzone ti fa stare bene.
2: Ciao, Proce, sono Elisabetta da Cremona. Portatemi buona fortuna perché oggi ho un esame. Ciao, Proce.
0: Ciao amore.
1: Ah, quell'età che esame?
0: E ci avrà un esame suo, cosa vuoi sapere?
3: Auguri.
0: Allora, attenzione, dal testo della canzone di Mango estrapoliamo un termine che deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene, nel testo o nel titolo. Sentiamo.
1: Il testo è: tutto è pensare a te e così ti penso. La mia carne e l'anima fanno il cuore denso.
0: Carne,
1: tu sei, lo so, così vicina. Tu sei, lo so.
0: Ferma. Con carne non ce ne sono tante di canzoni, no?
4: No.
0: Sei sicuro?
1: Carne,
0: carnazza.
3: No, non c'è.
0: Carneficina. Il termine è lo so.
3: Lo so,
0: sai, che ne sai, sappiamo, so. Quel mondo lì.
1: Sapere.
0: Ok, sapere. Sì. Nel testo o nel titolo, con un vocale ora al 331 80 90
5: 101.
6: Procediamo
7: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Samurai, mi spiace, ma stiamo incassando al tuo posto.
1: Sì.
0: La truffa proprio in faccia. Pensavate di mettere in difficoltà gli straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili,
0: mettendo il paletto per la canzone che ti fa stare bene con il termine "lo solo sai". 1 miliardo.
2: Tondo,
0: 1 miliardo di indicazioni. E raggiungiamo i 2 miliardi e 4 con un vocale a questo numero:
1: 331 80 90 101, virgola.
0: Bravissime, andiamo da Aldo. Aldo,
3: parliamo di affitti brevi e andiamo in Toscana, perché il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ha dato ragione alla Giunta Comunale di Firenze e ha legittimato il provvedimento che blocca il proliferare di Airbnb nel capoluogo toscano, in particolare nelle zone centrali. Il TAR ha bocciato un centinaio di ricorsi da parte di imprenditori e associazioni che protestavano contro il regolamento di Palazzo Vecchio, che vieta le nuove locazioni turistiche, gli affitti brevi, nel centro della città di Firenze. Vietate anche le key box, cioè quelle piccole cassette di sicurezza con la combinazione con
0: anche
3: dentro...
0: a Roma avevano previsti,
3: anche a Milano. Queste cassette con le chiavi che usano i proprietari degli Airbnb per evitare, per accelerare le pratiche del check-in.
0: In dei palazzi storici vedi questi cancelli,
3: esatto,
0: no? D'epoca, tutti con queste chiavi attorno, che evitano di fare il check-in fisicamente, no?
3: Firenze le ha vietate perché queste key box deturpano il centro,
0: certo,
3: storico. Firenze dunque dichiara in questo modo guerra all'overtourism, il sovraffollamento turistico, e si candida quindi come modello per quelle città turistiche italiane che hanno questo tipo di problemi.
0: Bene, salutiamo la Toscana, una bella chiusa, con gratitudine estrema al nostro caporedattore. Sentiamo.
1: Grazie Aldo Preda.
3: L'ho sentita la gratitudine.
0: Era più robusta,
3: sì, sì.

0: superabile, superabile.
1: Fernando, Fernando, aspetta un secondo, ti passo il mio vicino d'auto.
2: Mamma mia, che musica, musica.
0: Cosa gli vuoi dire a Chaperon? Cosa gli vuoi dire?
3: Niente. Di stare un po' calma.
0: Zero. Superabile, superabile. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
0: Pieno di un prefestivo
3: da urlo.
0: Mentre vi state adoperando per scegliere dei pezzoni, delle perle, degli schiaffi all'FM per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene, con il termine nel testo, nel titolo, lo so, lo sai che ne sai, eccetera, vi state inchiabardando in centinaia di migliaia su lo so, lo sai. Non è proprio lo so, lo sai, può essere chissà se lo sai, non ci ho capito, tutta una serie di
4: lo
0: cose.
4: Sapevo, lo sapevo, saprò, tu, lo sapevo,
0: esatto, ma anche in inglese, il tipo in inglese?
5: I know.
0: Di chi?
5: Yes, I know, my way.
3: Beh, è Pino Daniele.
0: Beh, tu, in francese.
3: In francese qual è la parola?
0: Je sais.
5: Oui, je sais.
0: Je sais?
3: José namora, va bene quella?
5: No.
3: Ma come no? José namora.
5: Portoghese.
0: Fuori.
3: No, no, basta. No.
0: Basta, basta, basta, basta, basta.
3: Non sei uscito
0: allora,
3: tu ieri
0: basta
3: con Fraga?
0: Che abbiamo in, ancora in bilico la ricerca di Aldo Prede. Volevo soltanto dire due cose. Ieri. Vabbè, e stiamo a parlare tra amici, devi star lì tutto bello leccato, che se ne frega. No, dicevo, ieri complimenti perché bruciate la notizia sul pranzo della Cina e degli Stati Uniti al Sala del Popolo a Pechino, però sulla cena non sai niente. Sulla cena ti frego, so io la cena. Ieri hanno mangiato a pranzo, non si scherzava, pesce scoiattolo, teste di leone, teste di mica. Ieri sera invece sono andati i polpette di Aragosta.
5: Oh là là.
0: Sì. Capesante. Faccio venire fame.
4: C'è il catering pugliese.
0: Andiamo con la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti mangiare una polpetta ad Aragosta. Sigla!
3: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti mangiare la polpetta d'Aragosta.
0: L'ha fatto quando si tratta di cibo.
3: Sì, è linfa vitale.
0: Allora,
4: due cose fanno bene: soldi,
0: soldi
4: e cibo.
0: Soldi e cibo, mamma mia. Allora, eravamo rimasti a questa ricerca sul galateo di Anna Bey.
4: Anna Bey, questa esperta di galateo e linguaggio del corpo, ha voluto svelare tutti gli errori che le donne commettono quando cercano di attirare l'attenzione di un uomo.
0: Attenzione! Anna Bey mette la lente sugli atteggiamenti sbagliati quando voi donne meravigliose, stupende, straordinarie e adorate volete conquistare un uomo. Secondo lei, lei è una donna. Una donna
5: sì,
0: che un
5: sì
0: tempo praticava.
5: Oh, e come no? Guardare troppo l'uomo.
0: Ci sta?
4: No.
0: No. Belletri!
3: Ma in che sfera siamo, Aldo?
0: Sfera di
3: comportamenti?
4: Sfera di corteggiamento, nel senso, cosa fa la donna per attirare l'attenzione,
0: esatto,
4: di un uomo?
0: Sbagliando, sbagliando,
4: sbagliando, perché noi uomini poi vi troviamo ridicole.
0: Capito, oh, bella?
3: Allora, secondo me, trucco eccessivo. Make-up
0: no
3: eccessivo.
0: Trucco eccessivo, no, facciamo una... Si potete intervenire da casa se volete, 331 80 90 101. Cose sbagliate che fate per attirare l'attenzione dell'uomo. Brasile!
4: Tenete presente che questa Anna Bey è un'esperta di linguaggio del corpo.
0: Ha capito? Ah. Linguaggio del corpo. Grattarvi la patata.
3: Non è consigliabile, no, se non dopo.
5: No,
3: no,
5: dai.
0: Sì, dai.
5: Riagomitolamelo. A cena mangiare troppo.
0: Atteggiamenti no del corpo.
6: Ridere troppo.
0: Ridere troppo, no, dicono.
7: Gonne troppo corte.
0: Gonne no troppo corte, quindi atteggiamento, diciamo, sensuale, ammiccante. Belletri, dai, pensavo fossi più preparata su questo argomento.
3: Ma
0: dai,
3: pensavo che fosse in merito alla conversazione, quindi non chiedere gli, troppo dell'ex.
0: Gli errori, errori, no, di atteggiamento del corpo, linguaggio del corpo. Quindi non
6: il botulino.
5: No. Oh, ce l'ho, ce l'ho.
0: Sudore, sudore.
3: Toccarsi il naso forse, perché è indice di bugia.
0: No, scrivono di ogni, le labbra, toccarsi le labbra, i capelli.
4: Le labbra qualcosa c'entrano.
3: Mordicchiare le labbra.
4: Esatto.
3: Che fa, fare le eccessive sensuali.
4: Vabbè, le sensuali sono eccessive, che, ma le donne che si mordicchiano il labbro per attirare.
0: A me piacciono.
3: Non ma quale labbra poi?
0: Perché una che si morde le labbra non la devo guardare?
4: Ma no, dai, è ridicolo.
7: Abbigliamento troppo succinto.
0: No, quello
4: poi dipende anche dal contesto. Se se sono in fila alle poste e vedo una che si morde le labbra, dico è ridicolo.
7: Mettersi le dita nel naso.
0: Vabbè, quello,
8: no, questo è generale, no, tutti.
0: Ma sentiamo Anna Bey cosa aggiunge.
4: Allora, l'apparire a tutti i costi, quindi mordersi il labbro oppure
7: masticare troppo.
0: Parole maleducate.
4: Oppure quelle donne che in presenza di un uomo improvvisamente si piegano per raccogliere qualcosa.
8: Bellissimo.
0: Insuperabile. Ma questa Anna Bey è fuori di testa.
4: Ma la, secondo Anna Bey, l'atteggiamento, il comportamento che spegne del tutto la passione degli uomini,
0: sentiamo,
4: sono le donne che stanno sedute ingobbite con le gambe divaricate.
8: No!
0: Meraviglioso!
8: Che orrore. Ma questa è la visione di Anna Bey, non degli uomini, esatto, secondo lei.
0: E allora questa ricerca va direttamente al primo posto tra le ricerche inutili.
8: Procediamo.
9: Lo show di Fernando Proce
10: su R101. Amore mio.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Made in Italy. Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile. No, Arabe è tanta roba. Grande Arabe. Sì. La flacca tirata fuori stamattina in questo prefestivo.
1: Da urla!
0: 11:30, allora molti lamentano, già stamattina abbiamo parlato in apertura della puntata, ma abbiamo sentito la viva voce di alcuni dei nostri che raccontavano di nevicate nel torinese, di un weekend veramente bruttino, non primaverile, con delle...
2: No, assolutamente no, sembra un weekend invernale.
0: Ma nel dettaglio, com'è sto weekend? Ci saranno dei cambiamenti? E allora... viene in ballo, torna in ballo, perché un tempo lei era appassionata di meteorismo, sto dicendo.
1: Ma dai, ti scoreggio.
0: Basta! Di meteorologia, la signora Regina Saraiva. Questo è un momento soprattutto per quelli che ascoltano che vedono in televisione, ma adesso ve lo racconto bene anche voi che siete voi di macchina, voi che siete in altri posti.
1: Comunque, insomma, intanto mettete allora, canale 67.
0: Canale 67, dietro di me la cartina dell'Italia, e lì ci arrivate a immaginare, eccetera, con le varie. Adesso, eccola. Aldo, la signora fa tipo la meteorina, ok? Oh, allora, vediamo le previsioni del tempo, quali saranno, quali sono, e la signora deve indicare con la bacchetta dov'è, insomma, capito?
2: Prego. Allora, senti. Oggi e domani ci saranno temporali con grandine, neve sulle Alpi.
0: Le Alpi, dove sono?
2: Neve sulle Alpi.
0: No, no, no, ne, no, no, no, no, no, no, quella è Ancona, no, no, no,
2: quella è Calabria, la Calabria,
1: le Alpi,
2: neve sulle Alpi, vento fresco.
0: Fermati là, proprio in testa, esatto, in testa, esatto, allo lì. Stivale, ok, che poi le Alpi non continuano.
2: Adesso facciamo geografia. Esatto. In particolare, la giornata di oggi sarà molto instabile o perturbata al centro-nord.
0: Vabbè, centro-nord ci arrivi. Sì, lì è
2: Bologna. E in Campania.
0: No, quella è Genova.
2: Sicilia.
0: Minchia, la Campania.
2: La Campania.
0: Napoli. No, no. No,
1: Madonna.
0: Vabbè, mamma mia, il permesso di soggiorno qua è andato. Dai.
2: Facciamo qualcosa di più semplice. Sabato, dai. Il maltempo si concentra al centro-sud.
0: Centro-sud.
2: Centro-sud. Oh,
0: è del sud.
2: Migliora al nord-ovest.
0: Nord-ovest. Beccato.
2: Mentre domenica arriva il maestrale al nord-est.
0: Nord-est. Se quello è nord-ovest, facile, no? Uno, due, tre. No, non è che devi contare. Nord-est, no, che lì, dai, no, nord-est dall'altra parte, Venezia, ecco, dove me la metti Venezia, per dire, Venezia, ma li morta, Venezia, quella è Napoli,
2: no, quella è Cagliari, Venezia, più su.
1: Più a su destra, a destra, destra.
0: Secondo me la prendono a rete 4 sicuramente.
2: Eccola qua.
0: Vabbè, quindi abbiamo capito.
2: La dorsale tirrenica.
0: No, non deve essere più difficile la dorsale tirrenica, lascia stare.
1: Ti fa vedere quindi la schiena se
0: miglioramento
1: dici così.
0: Da domani pomeriggio, mi pare di capire, no?
2: Sì, sì, sì, da domani un leggero miglioramento.
0: Leggero miglioramento. Buon weekend a tutti.

0: Bellissima canzone, deve vincere l'Euro Festival. L'Euro Festival.
1: Saremo io e te, le gambe legati per la fine.
2: Questa è una canzone bella, eh? Allora, Sal, per sempre sì. Allora, domani sera, tra l'altro non è stato seguito,
3: domani gran finale.
2: Non è stata seguita granché la seconda, la semifinale di ieri, no?
4: No, però non c'era l'Italia, quindi era proprio una semifinale.
2: Non è che la gente si strappa i capelli per l'Eurovision, però è una gara e secondo me hanno puntato tanto su Saldoni. Fino a ieri lo davano ad 8, 1 a 8?
3: 5.
2: A 5. Calato ieri.
3: No, quindi era salito nella previsione di vittoria.
2: Però secondo me, anche se c'è la Bulgara, perché i miei amici della Bulgaria mi segnalano, guarda che
3: l'artista Dara.
2: L'artista Dara, se mi hanno detto di votare Dara, se volete. È un'amica. Scherzo. Vabbè, gli facciamo l'in bocca al lupo a Sal da Vinci. Io credo che la canzone italiana, questa canzone vincerà l'Eurofestival. In bocca al lupo, torniamo.
5: Ma come faccio io questo weekend a stare senza di voi?
1: Ascolta le repliche sul sito di R101.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok.

0: guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
19: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
20: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Continuate a farlo?
1: Sempre venerdì
0: che
1: e sabato.
0: Spreco di energia elettrica. No, scherzo, alle...
1: Da mezzanotte alle due, ragazzi.
0: Ma chi vuoi che sia sveglio a mezzanotte ormai?
2: Ma sì, come quella l'ora che si esce nel weekend?
0: La mattina, pomeriggio, noi anziani. No, scherzo. Allora, Dance Party stasera da mezzanotte, dalle 19, dalle 20 invece. C'è il Made in Italy che piace tanto. Molti lo chiedono anche in giro. Ma ci pensiamo. Aldo, c'ho la ruota. Dove rispondere, lo so. Perché il termine che deve contenere la canzone che ti va a stare bene in questa tornata deve essere, deve girare attorno lo so, lo sai, sto termine qua. Sì, anche in inglese, sia nel testo che nel titolo. Belle sette, in finale, come sette sono i colori della ruota che gireremo tra poco. Prego.
3: Canzone verde.
4: Che ne sai tu di un campo Bravo. Di grano, poesia di un amore profano. Questa è la mia canzone per stare bene.
3: Canzone viola.
5: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e per il tema di oggi la canzone che mi farebbe stare bene è Like to Get You Know You Well di Howard Jones.
6: Bella. Canzone blu.
7: La prima che mi viene in mente è Lo so, lo sai.
0: Alta marea.
7: Il tempo vola. Che alta marea, sì, di Antonio, sì, Govindetti, sì. Io sono Elvira da Rossano.
0: Ciao,
8: canzone
0: Elvira.
8: Azzurra.
9: Buongiorno, procediamo per la canzone che mi fa stare bene con il termine Lo so, I knew you were waiting for me di Aretha Franklin, oh, con George Michael.
10: Canzone rossa.
11: Ciao Fernando, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
11: La canzone che mi fa stare bene oggi col termine lo so, lo sai, lo sa è La favola mia di Renato Zero.
12: Bella. Canzone fucsia.
13: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è I Know There's Something's Going On, Frida.
14: Canzone gialla.
15: Ciao fantastici, per la canzone che mi fa stare bene io direi Yes I Know My Way, vabbè, di Pino Daniele. Vabbè, ciao belli.
0: Qua devo rubare, qua truffo, ve lo dico chiaramente.
2: Per, a favore di?
0: Renatino Nostro, insuperabile, sì. Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno, chiunque tu sia. Oppure,
2: oppure i Battisti.
0: Yes I know
1: my way.
0: Quindi che colori sono?
2: Quindi direi blu, no,
0: giallo. Ero giallo rosso. O giallo
2: Roma,
0: o rosso.
6: Mettetevi, o viola.
0: No, mettetevi l'anima in pace. Giallo o rosso. Esce giallo o rosso. Giallo rosso. Giallo rosso.
6: Viola.
0: Giallo.
6: Era uscito
0: giallo, giallo, giallo, giallo, giallo.
14: Canzone gialla.
15: Ciao fantastici, per la canzone che mi fa stare bene io direi Yes I Know My Way di Pino Daniele. Ciao belli.
0: La più bella di questi, cioè questa. E su io Regina, quando è che arrivi qua? E si fa tardi, qua dobbiamo fare una session.
1: Ma
0: una
1: è

0: Aldo, spezzagliela tu quella mano.
1: No, vabbè, ma cosa dici? È meravigliosa, ma non m'ha fatto più, capito? I marrisi che solo si vale la pena da nato. Traducimela, dai, forza, vediamo.
2: Non mi inganni più.
1: No, i marrisi che solo si vale. Io non sono napoletano, però insomma più o meno. I marrisi che solo si vale la pena da nato.
2: Bisogna andare solo se vale la pena andare, ragazzi.
1: Io rischio soltanto se ne vale la pena.
3: Imaris.
1: Che bravo che era, però mischiare vabbè, non scopro niente di nuovo.
4: Insuperabile,
1: no,
4: Pino.
1: Puoi dirlo, insuperabile Pino. Era Yes, I Know My Way. Le canzoni selezionate per questa tornata della ruota delle fortuna dovevano contenere il termine lo solo, sai, le band, Renatino nostro non è uscito, insuperabile. La favola mia. Va bene, la prossima ora scegliete.
5: Ma volete mettere ogni giorno racconto la favola mia. La racconto con Proce in radiofonia.
1: Bello.
3: Splendido.
1: Allora, tra un'ora siete liberi di scegliere la vostra senza nessun vincolo con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo.

0: E anche oggi puntata super super stellata.
1: Super stellata? Io direi che è stata proprio una settimana
2: appassionante.
1: E allora andiamo a chiudere. Grazie a tutti per averla vissuta con noi. Altrettanto faremo la prossima settimana. Vi lascio ad un bel weekend con noi di R101. C'è un momento altissimo che voglio segnalarvi, che è il momento del Drive Up, che è il programma del nostro caporedattore. A che ora?
3: Alle 13.
1: Alle 13, un programma indolore, dura 2 minuti.
2: Sì, esatto. Infatti sintonizzatevi subito, perché se no lo perdete.
1: È uno dei punti più alti d'ascolto di tutta la radio, che ormai viaggia numeri insomma belli robusti. E il programma di punta è Drive Up, che adesso è mashuppato con la vetrina dell'auto di Rosy. Se dovete cambiare auto, che cosa proponi sto weekend? No, scherzi a parte,
2: tutte occasionissime.
3: Il ritorno dell'Itala.
1: Dell'Itala? Wow. E cos'è?
3: Un'auto storica.
1: Dai, e allora me lo segno. Sabato?
3: Sabato.
1: Alle 13.
2: Domani.
1: Ciao Aldo, grazie al nostro caporedattore Aldo Preda. Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
1: Chi ha lavorato per il canale 67?
4: Canepa.
1: Sabrina Bambi.
2: Buon weekend.
1: Regina Saraiva.
5: Dance Party.
1: Ah, che Dio ci accompagni. Buon weekend a tutti e grazie di cuore.
6: Sì.

0: 301 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani. La procura di Roma avvia un'indagine. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato, era a 60 metri. Nell'arcipelago monta la polemica, ignorata l'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping, raggiunte in importanti con gli USA. La nostra è la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. In Val Venosta, mortale incidente sul lavoro nella zona artigianale di Vezzano. Un operaio è rimasto incastrato sotto il muletto che stava manovrando dentro una ditta edile e che si era ribaltato, dinamica al vaglio dei carabinieri. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. Dalle 13:30 il quarto col doppio Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: la settimana dei Bonazzi di R101 con il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra.
1: Aspetta,
0: e poi
1: sai chi abbiamo in regia?
2: Claudio Ranguan!
0: Lo salutiamo, ma salutami anche lei allo stesso modo.
2: Roberta Bussolina!
0: Fammi salutare qui in studio, è rimasta con noi la terribile, la terza bonassa che è la Sabri Bambi.
1: E allora, prima o poi ce la portiamo a casa.
0: In ottica prima di mercato estivo, sì. Un po' come succede nel calcio, noi quest'estate tenteremo insomma di acquisire il cartellino di Sabrina Bambi, lo diciamo qua.
1: Sì, quanto diamo? Quanto vale il suo cartellino?
0: Ma chi è che dobbiamo pagare, bro? Cioè, io non ho capito.
1: Niente, ma se vai da
0: ma ne ha già abbastanza.
1: Ma io ho

0: qui su R101 alle 12.08 minuti. Una buona giornata a tutti voi. Una giornata, direi.
1: Io sono stanco perché veramente questo tempo è inaccettabile. Ci sono, ieri sera a Milano c'erano 7 gradi. Io ieri sera non ho vergogna di dire che ho acceso i riscaldamenti.
0: Perché tu, non che ti lamenti del freddo, è una cosa che effettivamente mi fa strano. Perché tu di solito il caldo lo odi. Cioè, tu comunque per la primavera al massimo.
1: Io sono per la primavera, ma il caldo, voglio dire, a casa mia d'inverno ci sono 26 gradi.
0: No, attenzione, intendo non in casa tua, cioè tu non sei molto per l'estate. No. Cioè, a te piace comunque questo clima, la scighera, la nebbia, la brina, la pioggia.
1: A me piace il freddo fuori quando dentro sono nel tepore. Questo è quello che mi piace a me.
0: Ok. Prima così ci siamo scambiati un po' di messaggi su Instagram e a un certo punto viene fuori questa notizia che è molto d'attualità, invece legata alla musica, non al meteo, che lasciamo invece all'ascensore come argomento. No, di Saldavinci, Saldavinci che è stato appunto all'Eurovision, Saldavinci che è stato intervistato da Mezza Europa, di cui è stato riconosciuto il talento e anche i tanti streaming del suo pezzo vincitore a Sanremo. Saldavinci che è stato paragonato anche a Michael Jackson.
1: Sì, da chi? No, da chi?
0: Dai giornalisti.
1: Ah, alcuni. Okay. Vabbè, ha espresso comunque un desiderio Saldavinci.
0: Qual è?
1: Di duettare con Bruno Mars. Fare un duetto con Bruno Mars.
0: Sì.
1: Chi siamo noi per dirgli di no?
0: Noi nessuno. Io Bruno Mars andrò a vederlo, peraltro tra qualche mese. E ho un po',
1: se vai,
0: diciamo,
1: se vai nel backstage, chiediglielo. Senti, do you know Sal da Vinci?
0: Do you know Sal?
1: The man che accarezza le mountains. Beh, il promo dell'Eurovision l'avete visto, che c'è Sal da Vinci che accarezza i campi di grano e le montagne, abbraccia e dai.
0: Duetti bello. Improbabili.
1: Duetti improbabili.
0: Cioè, chi è che vi piacerebbe vedere duettare insieme? Però devono essere improbabili, ragazzi. Non è che dovete dirci, che so io, la Pausini e Giorgia, che comunque si sposerebbero benissimo. Cioè, due personaggi totalmente trasversali tra di loro che però vi piacerebbe duettare, vedere duettare.
1: Sfera Ebbasta e Claudio Baglioni. Potrebbe venire fuori qualcosa di carino, però.
0: D'oggi non è neanche così improbabile.
1: Esatto, potrei dire, però, questa sai che è bella come
0: canzone.
1: Dai,
0: i vostri messaggi.

0: Lisa, canzone estiva qui su R101 alle 12:17 minuti.
1: Duetto improbabile con Annalisa, con
0: Annalisa e Miguel Bosé.
1: Bello, bello. Sentiamo voi.
2: Io proporrei Dua Lipa con Sal Da Vinci.
0: Ma non sarei geloso.
1: Ma non lo vedo però così improbabile, sai? Cioè, vedo più probabile con Dua Lipa che con Bruno Mars.
0: Sì, forse sì, forse sì. Va bene, i vostri messaggi, duetti improbabili, un po' di messaggi che ascolteremo dopo, appunto, al 331 80 90 101.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
20: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
24: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 per dare anche un po' di sentimento a questa giornata, a questo venerdì uggioso, quantomeno qui in Lombardia. Vabbè, stiamo parlando però di duetti improbabili. Tutto nasce dal fatto che comunque Sal Da Vinci ha espresso il desiderio di cantare con Bruno Mars. Sarebbe incredibile vederli insieme.
1: Strani però.
0: Però strani.
1: E abbiamo chiesto appunto altri duetti che potrebbero risultare altrettanto strani.
0: Vai.
2: Ciao Bonazzi, io ci vedrei bene Lady Gaga e Albano, Giada da Cremona.
0: Ma tu immagina, lei a un certo e lui
1: però alzano quando alzano entrambi, e poi è dura lì, perché comunque sono voci importanti.
0: Vero.
2: Eddie Brock e Steve Tyler.
1: È molto improbabile.
0: Molto improbabile. Sarebbe bello comunque vederli in serata, quello sicuramente.
3: Gianni Morandi e Jennifer Lopez. Ciao Giuseppe da Palermo.
0: Non così improbabile.
1: Non così, è vero, molto più improbabile Brock e Steven Tyler.
0: Sì,
1: Steven Tyler
0: è...
1: in serata, comunque, secondo me non lo batte nessuno al mondo. Forse se la gioca con i Rolling Stone, con Mick Jagger.
0: Con Keith Richards.
1: Ma Keith Richards e Steven Tyler in serata.
0: Sì, è come vabbè. Mortal Kombat.
1: Sì, vabbè, una cosa straordinaria.
4: Io proporrei Rosalia e Pupo.
0: Bello. Rosalia e Pupo non bello, sarebbe
1: bello,
0: male.
1: Bello, bello.
0: Vedi?
5: Ciao ragazzi, a me piacerebbe tantissimo vedere duettare Sal Da Vinci con Fiorello che lo imita. Ma sai le risate?
1: Ma l'ho visto il video di Fiorello che imita Sal Da Vinci. Fa piegare.
0: Non l'ho ancora visto. Fa Io ho apprezzato, però devo dire, ma perché l'ho visto dal vivo, Cicchella che imita Sal Da Vinci mi fa ammazzare da ridere. Devo vedere Fiorello, appunto. Poi.
2: Io proporrei la cantante, la grande e unica Mina, e Damiano David. Ciao!
1: Questo secondo me sarebbe veramente un gran bel duetto.
0: Ma dopo che Mina ha duettato con Blanco, non mi stupisce onestamente vederla con altri personaggi, diciamo, della nuova generazione. Vabbè, dai, state qui con noi. Su R101 arriva Alicia Dixon, The Boys Does Nothing. I got a man with-

0: Blade qui su R101 alle 12:36. Tra le tante notizie che ci fornisce la nostra redattrice, autrice, nonché naturopata Roberta Bussolati.
1: Posso fare una parentesi?
0: Sì?
1: Perché noi abbiamo deciso di darle un po' di credibilità dicendole: Roberta, senti, vai, decidi te il prossimo argomento.
0: Ecco.
1: E lei ha detto: parlate di piante amare.
0: Ma
1: e
0: che porti a rucola?
1: Cosa possiamo dire delle piante amare? Ma poi chi se ne frega?
0: Ma perché ieri abbiamo ricordato, lo diciamo per chi non fosse stato sintonizzato, che lei in quanto naturopata avrebbe potuto salvare Christopher McClendis lì di Into the Wild.
1: Quindi vogliamo parlare di piante amare? Dai.
0: No, parliamo però di cibo, partendo da una colonna sonora che ci ricorda la Cina, perché il presidente Trump è stato appunto in Cina e si è dovuto adattare con quel che comunque passava il convento. Cibo, tra l'altro, molto delizioso per i palati che amano... diciamo la gastronomia orientale, un po' meno per chi magari americano abituato al cheeseburger.
1: Beh, che comunque io preferisco, se devo dirti la verità.
0: Vabbè, a tavola comunque campeggiavano verdure di stagione brasate, germogli di bambù, funghi, fagioli, oltre a manzo stufato in panino, meglio noto come bao.
1: Sono curioso di sapere come siano i germogli di bambù.
0: Avrei mangiati.
1: Ma non credo.
0: Ma anche in Italia li mangi.
1: I germogli,
0: cioè,
1: di bambù.
0: Te li tirano lì e tu li mangi come pastura, capito?
1: Dai, io se avrò mangiato 27 alimenti in tutta la mia vita, perché reiteratamente sono sempre quelli che mangio io.
0: Vabbè, tutto questo vuole essere comunque un modo per chiacchierare con voi e sapere qual è il cibo più, possiamo dirlo, schifoso che avete assaggiato nella
1: non
0: vita.
1: Non buono, non buono, non buono.
0: Il cibo peggiore per il vostro palato, perché...

0: Eccolo qui su R101, abbiamo visto anche il video sul canale 67, sempre nei bonazzi di R101, dove si parla del cibo peggiore che abbiamo mangiato nella vita.
1: 331 80 90 101, tra poco li ascoltiamo.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
7: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
8: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
7: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online fa

0: facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà.
13: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: un desiderio, tante volte.
1: Io adesso devo fare un esposto qua ai piani alti, perché non è possibile che io non possa dire quell'intercalare nostro milanese F, e qua mandiamo queste canzoni.
0: Non lo accetto.
2: Sai che io mi ricordo ancora, tra un po' capirete, quando Pippo Baudo l'annunciò a Sanremo e disse appunto Marco Masini con me, e disse quella parola lì. Ma la disse con un impeto.
1: Non possiamo neanche dire il titolo noi di questa canzone.
2: Magari lo dice, che
1: testo lo dice 100 volte.
3: Ciao, per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei tanto un bel vaffan di Masini.
0: Vabbè, sarà bippata tutta questa canzone, secondo voi?
2: No, non è bippata,
0: è censurata,
2: ragazzi.
0: Ah, la mandiamo così in originale. E io non posso dire
2: Stavolta l'hai detto senza F.
0: Sì.
2: Quindi va bene. Vabbè, l'ascoltiamo qui su R101. Forse uno dei pezzi più famosi di Marco Masini. La chiamiamo Vaffanculo.
0: Eh sì, dai.

0: belli in assoluto di Marco Masini. Sicuramente è la top 3. Io non l'ascoltavo interamente da una vita. C'è chi l'ha ascoltato anche qua in studio direttamente dalla tua voce.
1: Sì, giusto. Credo se la siano goduta. Io non ne ho più di voce, l'ho persa.
0: No, però meraviglioso. Pezzo incredibile di Masini che ha fatto dei capolavori pazzeschi. L'unica cosa improbabile erano i suoi capelli in questo video, che sembrava avesse un mantello in testa.
1: È vero. Però beh, questa canzone, ragazzi.
0: Sì, è un inno. Che tra l'altro si sposa bene con lo sfogage che faremo dopo, sempre qui su R101. Ma prima messaggi da parte vostra delle cose più improbabili che avete mangiato nel mondo.
2: Quando io e il mio allora fidanzato siamo andati a fare la prova menù del matrimonio, ci hanno fatto assaggiare una pasta al caffè servita con della spuma di panna
0: champagne
2: e non so che altro. E la titolare, tutta entusiasta di questa novità inserita, mio marito l'ha guardata e ha detto: ma io non posso servire una cosa che mangiandola so di cappuccino. Era qualcosa di immangiabile, veramente immangiabile, altro che cappuccino. Alla fine ci siamo sposati comunque.
1: Che teneri, però una love story, finisce bene.
0: Beh, tu immagina per esempio i tedeschi che comunque si bevono il cappuccino dopo aver mangiato la pasta al sugo.
1: Beh, una cosa che fanno gli italiani in Liguria, e dicono sia buonissima, io però non l'ho mai fatto, è il cappuccio con la focaccia. Io non lo so, non l'ho mai provato, però tutti quelli che appunto lo fanno dicono sia eccellente.
0: Il ligure per eccellenza la mangia, è come il barese che mangia le cozze crude, appunto, cioè sono quei clichettoni che vanno
1: proprio tirate fuori dal mare, infilate
0: in bocca. No, lì secondo me ti viene il tifo,
1: infatti.
0: Però secondo me c'è un'organizzazione per farlo, non seguite le mie parole. C'è Ed Sheeran qui su R101.

0: Un format che prende vita ogni giorno dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14, vale in radio come in TV sul canale 67.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi e in regia Claudio Renduan.
0: E poi
1: abbiamo la nostra Roby, nonna Salice.
0: Nonna Salice, perché lei è una naturopata, lo ricordiamo, oltre ad essere redattrice, autrice, no. C'ha 18 lauree.
1: No, ma poi comunque ci assomiglia anche a nonna Salice. Nonna Salice
0: è, ma era un albero, nonna
1: è
0: Salice.
1: È l'albero di Pocahontas, però ha una faccia. Ecco, quella faccia secondo me assomiglia.
0: Benissimo. Ok,
1: Parere mio. Stiamo parlando di cibi che non ci fanno impazzire.
0: Improbabili, quelli magari assaggiati nel mondo che proprio non vi sono piaciuti. Al 331 80 90 101 vi aspettiamo con la vostra voce, dai.

0: Marvin Gaye qui su R101 di Charlie Puth alle 13:05. Ancora un giro legato al cibo, quelli più improbabili, un po' brutti, diciamo, che abbiamo mangiato nel corso della nostra vita.
1: Tipo, a parer mio, il goulash.
0: Il goulash
1: è immangiabile.
0: Diciamo che in Ungheria non è che si mangi proprio così bene, cioè, va detto.
1: No, parere mio personale, eh.
0: Il goulash, ma perché sai cos'è? Quella roba un po' è tanto nervoso,
1: sì.
0: Poi come carne,
1: poi non lo
0: quindi...
1: digerisci mai, io lo sto ancora digerendo.
0: Ma te digerisci manco il pane.
2: Una mattina mi hanno sbrotolato nel piatto da una tipo una canna di bambù, una roba biancastra che adesso dire che cos'era.
1: Ma che il pane comunque è cattivo, eh. Quando ti si pianta qua fai fatica.
0: Di farina bianca hai ragione. Se invece ti butti su, io ormai la pizza la mangio solamente in pasto integrale o grano duro, perché sennò digerisco dopo 4 giorni.
1: È difficile diventare
0: vecchi. Chiediamo alla nostra Roberta poi dopo quale pianta amara posso abbinare.
3: Io quello che non riesco a mangiare è il fegato cotto.
1: No.
3: Perché invece il fegato crudo lo mangio. Con la un po' di stronet di olio e limone lo mangio. Sta il fegato crudo così. Cotto non riesco a mangiarlo.
1: Il carpaccio di fegato praticamente. Il fegato a me piace tantissimo, ma cotto, crudo, non credo di averlo mai mangiato.
0: No, io tutte le interiora proprio fegato, cervello.
1: No. Nervetti. Buono.
0: Non riesco, mi dà fastidio, sembrano elastici.

0: Europa Light di Taylor Swift. Noi, come ogni venerdì qui su R101, abbiamo quell'abitudine lì che serve un po' a espellere il mostro, no? Cioè, no, il mostro, capisci quale?
1: No, il mostro che è dentro di voi, che alberga dentro di voi e lì è rimasto per tutta la settimana, e noi vi diamo la possibilità di buttarlo fuori.
0: Non parliamo di nulla a livello intestinale, ma soprattutto a livello psicologico.
1: Esatto.
0: Cioè, si intende quello, quella roba lì che vi serve a espellere una settimana di melma. Cioè,
1: ha un nome.
0: Chi?
1: Questa cosa.
0: Il mostro?
1: Lo sfogaggio.
0: Ah, lo sfogaggio. Hai ragione, cioè dovete sfogarvi per una settimana che magari è stata pesante per voi. Pesante perché avete litigato con il consorte, la consorte, fidanzato, cugini, fratelli, mamma, papà, datore di lavoro.
1: Sfogatevi però in massimo 10 secondi.
0: Vi è arrivata la cartella esattoriale.
1: Già, 11 secondi, noi non ascolteremo
0: la
1: messaggio. 331 80 90 101, milioni sono i motivi, fateceli sapere.
0: Urlate al 331 80 90 101, ma soprattutto sfogaggiatevi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio di Dito nella piaga qui su Radio 101, mentre siamo nel bel mezzo dello sfogage.
2: Continuate a sfogarvi al 331 80 90 101.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Renault.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
23: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
24: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nora Jones con Sunrise qui su R101. È strano passare da questo pezzo che è molto candido, molto tranquillone, a quello che invece è lo sfogage.
1: Allora, quindi mettiamoci un qualcosa in mezzo, The Live.
0: Cosa ci vuoi mettere
1: in mezzo? Una settimana oggi, è il tuo compleanno.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Oggi 15 maggio, il venerdì prossimo, il 22, sarà un giorno più vicino alla morte.
1: Molto bene. Sentiamo il vostro sfoghi.
2: Questo tempo mi ha già rotto il c***o. Voglio mettere i sandali, i pantaloncini corti, le magliette corte. E invece siamo a maggio, c'è ancora il piumino.
0: Ma maggio è di base da qualche anno a questa parte un mese dove piove sempre. Sai che mi ha fatto venire in mente, però, secondo me, un qualcosa di cui potremmo parlare la settimana prossima. Segniamo, io mi dimentico dopo 5 minuti, c'ho un'età.
3: Segna, Roby.
0: Cioè, quelle robe lì, praticamente dei sandali, no? Io ricordo quando ero piccolo, mia mamma d'estate mi obbligava a mettere i sandali. Sai che mi vergognavo come una ladra.
3: No, più che altro ero come una ladra.
0: Sì.
3: Io nera. Erano scomodissimi.
0: No, ma mi vergognavo, io uscivo di casa che mi vergognavo, cioè mi pestavo i piedi a vicenda per farne vedere solo una alla volta.
3: Ce l'abbiamo, per lunedì ce l'abbiamo. Abbigliamento scomodo, orrendo che ci mettevano quando eravamo bambini.
0: Poi.
4: Riassunto della settimana. Due coi così grandi. Due coi così.
3: Bella, grande interpretazione, bella.
0: Certo.
3: E finiamo così con Tiziano Ferro The Live.
0: Vabbè, facciamo un altro giro, lo facciamo,
3: sì,
0: no?
3: Sì, abbiamo ancora un paio di interventi. State rapidi, 331 80 90 101 i vostri sfoghi.
0: Dai, sfogatevi alla grande.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Anxiety qui su R101, noi ancora presi da quello che è lo sfogage, questo momento che mettiamo così in piazza ogni venerdì.
1: Lo facciamo unicamente per voi, è un po' come la canzone Ti fa stare bene, solamente che è lo sfogo che vi fa stare bene.
0: Esatto, cioè voi vi sfogate in questo modo, così magari espellete un po' il mostro che avete accumulato durante la settimana, quelle tensioni, quello stress.
2: Sentiamo. Dammi tre parole, come piove.
3: È vero, troppo, c'è troppa pioggia.
2: Ma lo volete capire che quando arrivate in cassa le borse dei surgelati dovete svuotarle voi? La cassiera non è la vostra serva.
3: In che senso?
0: Tu quando vai a prendere le robe nei surgelati, no?
3: Sì.
0: Se sei però un oligio, ti porti la borsetta dei surgelati, piazzi dentro il tutto per far sì che non si scongeli, ma quando poi arrivi in cassa devi svuotartela
3: Te. Perché lasciano il sacchetto sul...
0: Sì.
3: Non lo sapevo.
0: Sì,
3: faccio la spesa dal 94 io.
2: Ma raga, non si può, cioè si vedono le montagne con sulla neve, siamo a maggio, tra poco è finita la scuola, bisogna pensare alle vacanze, ciao.
0: Però io tornando a casa ieri, andando quindi in direzione Varese, vedi tutta la catena del rosa è tutta imbiancata.
3: Questa
0: completamente
3: è una cosa bella, però non è una cosa
0: mi è venuta un po' quella voglia lì di andare a fare del Like Thunder con lo snow, devo
3: lo
0: essere
3: farai,
0: onesto
3: secondo me domani.
0: Domani dove vado? No, vorrei andare ad arrampicare domani a dire il vero.
3: Sta attento col meteo, con la pioggia.
0: Stai attento
3: che la roccia scivola.
0: Dai, c'è la musica qui su R101, c'è Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.
4: Dici che

0: Da amici, lui si chiama Lorenzo Salvetti, pezzo super estivo, si chiama Dimmelo Tu.
1: Un po' il king dei reality canori.
0: Esatto, esatto. Ogni anno viene fuori qualcuno di forte che poi ci portiamo dietro negli anni per la musica italiana. Dai, state con noi, fino alle 2 insieme su Era 101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Pronto?
8: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
11: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
10: okay,
11: ogni
10: ora. Ok, un altro magari?
11: Non so cosa ci penso.
10: Ah, va bene.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al

0: prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. La canzone che, la canzone
2: che ti fa stare, ti fa stare bene. La canzone che ti fa stare bene arriva qui su R101 e mi ricorda una cosa.
3: C'è una cosa che voglio che tu faccia per me.
2: Vinci. Ed è subito lacrime. Ma quello poi è il secondo capitolo della saga di Rocky. No, prima sentiamo la richiesta.
4: Per
2: poi...
4: quanto riguarda la canzone che mi farebbe stare bene oggi, piacerebbe sentire The Eye of the Tiger, Survivor. Grazie, Gigi da Pavia.
5: Io che credo, cosa stiamo aspettando?
2: Io credo che questa sia stata dedicata alla nostra Roberta Bussolati. È perché vero. Oltre a avere quante lauree?
6: Due lauree.
2: È naturopata.
6: È naturopata. Ha la faccia da salice piangente.
2: E è anche
6: Fa box. E aspetta, ne aveva anche un'altra, non mi viene più.
2: Più volte peraltro ha minacciato comunque di suonare i due cartoni.
6: Suona la chitarra.
2: Ma quante cose fa sta ragazza?
6: Un portento. Ce l'abbiamo noi.
2: Eye of the Tiger di Survivor R101.

0: Eye of the Tiger di Survivor qui su R101, meglio conosciuta come uno dei pezzi più incredibili della saga di Rocky.
1: Rocky 3 questa.
2: Voglio Balboa!
0: Voglio Balboa!
1: Grande clubber.
0: Carne morta!
1: Però nel 3 dove veramente si è stati male,
0: Sì.
1: Il 3. Con la dipartita di Mikey è brutto.
0: Sì. Vabbè, ma diciamo che in ogni Rocky comunque una lacrimetta la butti via, Dall'1 al...
1: Allora, nell'1 no, dai. Nel 2 vinci. Nel 3 chiaramente Mickey. Nel 4 Apollo.
0: Ma anche nel 4, anche quando Adriana mi si presenta in Russia,
1: sì,
0: lì
1: è vero.
2: Che gli dici: vuoi che io ti dico che abbia paura? Ho paura, Adriana.
0: Nel 5 piangi perché fino a una certa età non lo apprezzi, poi nel tempo apprezzi anche quello.
1: Bello, sì, anche il 5. E poi il 6 perché chiude.
0: Sì, voglio Balboa.

0: Dream, è così che arriviamo al termine di tutta una settimana dei Bonazzi di R101 che si sa rinnoverà, a Dio piacendo, lunedì,
1: sì, ringraziamo per la gentile concessione e cortese presenza Claudio Renduan.
0: E poi salutiamo e ringraziamo anche Roberto Bussolati per gli amici.
1: Nonna Salice.
0: Esatto.
1: Abbiamo il pubblico.
0: Pubblico, fatti sentire.
1: Ecco, sentite, è la ludina.
0: Che uno schifo, abbiamo solamente un battito di mani in tutto uno studio, ragazzi.
1: Abbiamo anche due cagnolini, dai.
0: Quello è vero,
1: Melita,
0: quello è
1: Tognolo,
0: vero.
1: Melita Tognolo, Marco Santini, presto a farvi compagnia.
0: C'è solo Santini oggi.
1: Oggi solo Santini.
0: Sì.
1: Niente, Marco Santini a farvi compagnia da solo, Musazzi, Fabio De Vivo, appunto, a Dio piacendo. Ci vediamo, sentiamo lunedì prossimo da mezzogiorno alle 14. Ciao, buon weekend, grazie per l'attenzione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani in una grotta durante un'escursione. Indaga la procura di Roma, si ipotizza l'iperossia. Recuperato a 60 metri il corpo di Monica Monfalcone, biologa marina. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina lutto nazionale per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. La ferma opposizione alle sopraffazioni è una conquista morale, così Mattarella. Il messaggio del presidente al convegno triestino sui 50 anni dal processo per lo sterminio nazista alla risiera di San Sabba. In troppe parti del mondo, le parole, il diritto internazionale è apertamente violato. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto a 3.159 miliardi. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. In campo il quarto col doppio Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Cucù in regia. Come state, amici? Come va? Se ci avete seguito nella puntata di ieri, soprattutto sul finale, abbiamo detto a un certo punto: domani Melita non sarà con noi. In effetti Melita oggi non c'è. E dov'è Melita? L'abbiamo detto, insomma, è a Vienna in questo momento, è in volo verso l'Eurovision, almeno così dice lei. Ma io, come sapete bene, ragazzi, non è che mi fidi poi tantissimo, quindi dove sarà? Cosa starà facendo? Secondo voi è veramente all'Eurovision? Vuole incontrare Saldavinci? Secondo me no. Boh, se avete una mezza idea di dove può essere la mia socia e vi va di fantasticare e dircelo, 331 80 90 101, questo è il numero, non solo per dirci questa cosa ma anche per partecipare alla nostra polemica che arriverà tra un'oretta. E direi che a questo punto possiamo cominciare lo stato sociale. Andiamo!

una vita in vacanza qui su R101. E appunto, sì, qualcuno già ci scrive al 331 80 90 101, citando lo stato. Beh, dov'è Melita in questo venerdì? È in vacanza. Ci può stare assolutamente, sì. Invece no, pare, sì, insomma, direzione Vienna, l'Eurovision. Ma io non ci credo, giustamente. Invece Max scrive: Marco, ma è chiaro ed evidente che non sia a Vienna, ma sarà da qualche parte a comprare una casa. Sì, o forse magari è a Vienna a comprare la sua quindicesima casa. Vabbè, amici, non parleremo ovviamente né di case né di dove è finita Melita, ma parleremo di tutt'altro anche in questo venerdì, con l'arrivo della polemica alle 15. Vi porteremo in quel di Rimini, un posto meraviglioso, eccetera eccetera, dove insomma arriva una notizia che sicuramente farà discutere, farà dividere. Più tardi ci arriviamo, vi spieghiamo, insomma parleremo comunque, per prenderla un pochino larga, di un divieto che è stato introdotto da quelle parti e che scatterà tecnicamente, ma neanche troppo, domani, sabato 16 maggio. Ma ci arriviamo, è con calma, amici, abbiamo appena cominciato. La domanda quindi, che si collegherà alla nostra polemica di oggi, parlerà proprio di divieti. Quindi ora immaginate, è venerdì, sono le 14.10, voi avete il potere e la possibilità, insomma, un po' come se foste una sorta di sindaco, mettiamola così, della vostra città o del vostro paese, di introdurre un divieto, qualsiasi tipo generico di divieto, quello che più vi pare piace, un divieto anche, non so, magari legato a una cosa vostra personale che vi dà fastidio, un vostro amico, qualsiasi cosa. Quindi avete la possibilità di introdurre un divieto, quale sarebbe questo divieto e soprattutto perché ci state segnalando l'introduzione di questo vostro divieto. È una sorta di piccolo gioco, domanda gioco, dai, mettiamola così, 331 80 90 101. Quindi giochiamo e fantastichiamo. Oggi cosa vorreste vietare e soprattutto perché? Il numero per farcelo sapere è sempre quello, lo ricordo, 331 80 90 101.

0: Home Wrecker 14:17. Sì, parliamo di divieti, amici. Se avete acceso la radio in questo momento, vi abbiamo detto, provate a immaginare, insomma, avete la possibilità oggi di introdurre voi con lo schiocco delle dita un divieto, il più disparato possibile, il più fantasioso, anche un po' strano e matto, quale sarebbe? E ovviamente diteci anche perché vorreste introdurre questo divieto al 331 80 90 101. Cominciamo, Cla, vai.
1: Allora, io metterei il divieto assoluto di circolazione alle persone pensionate e over 60, di circolare in macchina durante gli orari di punta, proprio da ritiro, neanche della patente, da sequestro della macchina.
0: Addirittura lui mi sembra già molto polemico. Poi
2: io metterei nella mia città, almeno nella mia città, il divieto di lavorare la domenica, perché io sono un lavoratore del weekend. E veramente non vivermi la mia famiglia è veramente brutto.
0: Quindi il divieto di lavorare la domenica. E ancora?
3: Vieterei le panchine agli under 70 per sedersi sopra.
0: Ma perché? Perché questi poveri under 70 non si possono sedere sulle panchine? Vabbè, ma ci piacciono questi divieti strani e particolari. Continuate a dirci il vostro divieto e soprattutto il perché al nostro numero che conoscete. Se siete nuovi ascoltatori ve lo ricordo adesso, 331 80 90 101. C'è sempre la nostra musica che non può mai mancare. Lui è Tommaso Paradiso e questa è I Romantici.

0: Tommaso Paradiso, R101, i romantici, e voi che ci state dicendo quale divieto vorreste introdurre e soprattutto perché oggi vi diamo questa possibilità, sentiamo voi.
1: Io da domani metterei il divieto dei compiti durante l'anno scolastico, li accetterei solamente durante le vacanze per mantenere la testa allenata, quindi non scordare le cose che si sono imparate nell'anno.
0: Abbiamo fatto una polemica un po' di tempo fa.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà.
13: Solo divani di qualità.
11: Verifica le condizioni in negozio.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
22: Il quadrotto?
21: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
23: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
24: Sherlock Holmes. James Moriarty.
23: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
25: L'unico modo per uscire è insieme.
23: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime. Prime Video 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
26: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
28: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Quei
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jerry Halliwell, Mici Colatino, R101, le 14.30, venerdì, c'è il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, cucù in regia, tutti voi, ovunque siate, al 331-8090-101. Si parla di divieti, vi abbiamo detto, avete la possibilità oggi, giocando un po', fantasticando, di introdurre dei divieti, così, i più disparati, più divertenti, più strambi possibili, perché alle 15 arriva la polemica e parleremo proprio di divieti. Andremo in quel di Rimini, dove, insomma, cioè, questo divieto che entrerà in vigore da domani 16 maggio, che sta già facendo molto molto discutere, probabilmente succederà la stessa cosa anche durante la polemica. Ma intanto i vostri divieti, vai.
1: Divieto di entrata e di accompagnare i figli alla scuola dell'infanzia per i genitori, basta. Aia. Li prendono gli insegnanti sulla porta, fuori dalle balle i genitori che hanno rotto i coglioni.
0: Si calmi, lei è già bella, bella attiva, bella pronta per la polemica, poi vai.
2: Io vieterei l'installazione di antifurti, perché secondo me intanto non servono niente come deterrente per i furti veri e propri, in compenso rompono le palle, ecco, tutto il santo giorno e spesso anche di notte avvicinato.
0: Gli antifurti, è vero, perché poi ce ne sono alcuni che proprio sono insistenti, che non mollano.
3: Io metterei il divieto alle persone di andare il sabato e la domenica a farsi le passeggiate nei supermercati e nei centri commerciali, perché non c'hanno niente da fare, ma com'è possibile?
0: Ecco, salutiamo tutti gli italiani, tantissimi italiani che staranno ascoltando in questo momento la radio, che invece fanno regolarmente, no, la classica passeggiata al centro commerciale.
4: Io metterei un divieto assoluto, assoluto, sì? Per sotto i 37 anni l'uso del telefonino, o in arte baucometro.
0: Cioè, sotto i 37 anni l'uso del telefonino, insomma, è un bel divieto, bello, bello pesante, eh. When the day-

0: Weekend su R101, 14:39, il Good Times. Stiamo parlando di divieti, amici. Vi stiamo chiedendo di immaginare voi un divieto da introdurre giusto oggi e di dirci il perché. Tutto è collegato alla polemica che arriva alle 15, dove vi porteremo in quel di Rimini. Anche lì è stato introdotto un bel divieto che farà sicuramente discutere. 331 8090 101, ancora voi, vai.
1: Io metterei il divieto di promuovere, comunque mettere in giro annunci di lavoro senza segnalata la retribuzione, e soprattutto con una retribuzione che non sia dignitosa per la persona che cerca lavoro, perché guadagnare meno di 1.300-1.400 netti in busta paga al mese non è tanto dignitoso.
0: Capito, quindi segnalare insomma lo stipendio sugli annunci di lavoro e paghe dignitose. Poi
2: lasciare fuori dai ristoranti i cani, non ha senso.

0: nessuna differenza tra un asino e il cane, però quel divieto lì nei ristoranti, non in tutti, ma c'è già di che non puoi entrare col cane, no?
1: Ragazzi, io vieterei sui social alla gente che non ha una laurea di parlare di temi scientifici, perché vuol dire uno che non sa coniugare i verbi e vuole discutere alla pari con scienziati ed esperti, è una roba che non si può vedere proprio.
0: Lo so, amico mio, ma questi sono i social, quindi, che danno la possibilità, insomma, democraticamente a tutti quanti di esprimersi. 331 80 90 101, quale divieto introdurreste voi oggi e perché? Intanto su R101 la nuova dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Sì, scusa, lo sento, la nuova di Pinguini su R101. E vi ricordo che Riccardo Zanotti sarà lunedì ospite qui con noi nel Good Times. Non perdetevelo. Invece, a proposito di divieti, quale introdurreste? Luca dice: oggi introdurrei il divieto alle suocere tutte di invitarci a pranzo o a cena la domenica e nei weekend.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: 101, il Good Times, e ogni ora c'è uno spazio tutto vostro, le canzoni che vi fanno stare bene, sentiamo.
1: Sono Paolo, oggi una Ciao. Bella perla dal 1985, We Need Protection, wow. Picnic at the White House.

0: Technique and the White House, We Need Protection, 1985, la canzone che vi ha fatto e ci ha fatto stare bene, grazie ovviamente a voi, sempre lo dico tutti i giorni che ci segnalate queste perle. 331 80 90 101, continuate a farlo, ogni ora avete questa possibilità. Come ci avete segnalato, sognando, un po' fantasticando, giocando, divieti che vorreste introdurre voi oggi, sentiamo?
1: Ah, io metterei il divieto, che non so se esiste, non lo so, delle persone che fumano ai parchi, nelle strade. Aia. È un divieto allucinante, se esiste lo farei rispettare proprio in maniera assoluta, perché è una cosa impossibile.
0: E a proposito di divieti, a proposito di quello che citava il nostro amico, cioè fumo, tra un attimo, tra una decina, meno di 10 minuti arriva la polemica, vi porteremo in quel di Rimini e parleremo proprio di fumo. Intanto la musica però, ora che non ho più te,

Un minuto dopo le 15 qui su R101 questo venerdì pomeriggio. Ciao a tutti, ancora da Marco Santini, c'è Cucù insieme a me qui in regia. Ci siete ovviamente anche tutti voi lì fuori al 331 80 90 101, che già da un'oretta insomma ci avete mandato messaggi di ogni tipo. A proposito di, abbiamo parlato, lo dico per quelli che hanno acceso solo in questo momento la radio, di divieti. Vi abbiamo chiesto: pensate di poter introdurre un divieto così con lo schioccare delle dita, e diteci quale, perché non a caso vi abbiamo fatto questa domanda. Sta per arrivare la polemica e il, diciamo, discorso si collega. Vi porteremo tra pochissimo in un posto meraviglioso che io amo particolarmente, che è Rimini, dove da domani scatterà un divieto che farà molto discutere anche qui. Quindi pronti a dirci come sempre la vostra al 331 80 90 101, ma subito la musica, c'è Jovanotti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

C'è il Good Times, vi baciamo e vi abbracciamo tutti quanti, amici, anche perché adesso sta per arrivare quel momento lì, quello della polemica, dove al 331 80 90 101 apriamo il nostro grande dibattito libero, democratico e senza censure, dove tutti quanti, lo diciamo sempre, potete dire la vostra opinione sul tema di oggi. Siamo in quel di Rimini, dove, attenzione amici, da domani, sappiatelo se bazzicarete da quelle parti, 16 maggio al 20 settembre sulle spiagge di Rimini cambieranno parecchie abitudini. La nuova ordinanza balneare firmata dal comune estende infatti il divieto di fumo a quasi tutta l'area degli stabilimenti, trasformando quindi uno dei litorali più famosi e frequentati d'Italia in una maxi zona smoke free, cioè non si può più fumare, non sarà più possibile accendere sigarette né sulla battigia né sotto gli ombrelloni, ma anche nelle aree sportive, negli spazi dedicati dove ci sono appunto i bambini. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, anche quelle, sì, quelle che fuma il Musazzi, tanto per dirne una, ecco, comprese esplicitamente anche loro nel provvedimento. Restano escluse soltanto alcune zone specifiche, ma in generale Rimini diventerà una grande, grandissima, big zona smoke free. Per chi ignora il divieto, multe ragazzi, da 25 euro fino a 500. Il comune ha inoltre annunciato anche ovviamente la creazione di apposite aree dove tutti i fumatori verranno buttati dentro, insomma una sorta di gabbia, e lì potranno fumare e intossicarsi come vogliono. Sto scherzando ovviamente. Questa è la notizia, questo è il grande divieto che verrà introdotto da domani, 16 maggio fino al 20 settembre. Un divieto che chiaramente sta già facendo molto molto discutere, perché poi sì, nel concetto è bello, ma poi al lato pratico si farà sicuramente, io credo, un pochino fatica. Chi va a controllare in tutte le zone, in tutte le spiagge del litorale di Rimini questa cosa? Non lo so, amici, tocca a voi dirci cosa ne pensate e da che parte state. Sale la Claire. Esatto, e quando sale la Claire facciamo entrare tutti voi, facciamo entrare tutti i vostri pensieri sul tema. 331 80 90 101, comincia la polemica.

0: Samurai J, ossessione su R101, c'è la polemica nel Good Times e ci siete tutti voi già scatenati al 331 80 90 101. Il tema di oggi è Rimini che mette al bando le sigarette in spiaggia. Il divieto scatta da domani 16 maggio fino al 20 di settembre, non solo sulle spiagge, anche in molti posti, e anche le sigarette elettroniche. Tutto una grande maxi zona smoke free. Favorevoli o contrari? Cominciamo. 331 80 90 101, vai.
1: Sarebbe da smettere di vietare di fumare. Vietato fumare di qua, vietato fumare di là. Basta vietato fumare. Bisogna vietare alle aziende di produrre sigarette e sigarette elettroniche.
0: Lui dice bisogna andare alla radice.
2: Siamo pienamente d'accordo, io e la mia compagna Roberta. Roberta,
0: ciao.
2: Assolutamente. Io ho smesso di fumare nel 2006 e adesso aborro il fumo, le sigarette elettroniche. Poi veramente non le tollero.
0: Vedi, lui è da ex fumatore, dice viva questa cosa.
3: Non me ne vogliono i fumatori, ma il problema, a parte il, diciamo, il fatto che ci intossichiamo noi non fumatori, è il problema che sono le cicche che restano sotto la sabbia, le cicche che poi vanno a mare, perché purtroppo i fumatori non sono tutti educati.
0: Sì, ma basterebbe mettere quel mozzicone nell'apposito contenitore chiamato posa genere, cioè nel senso, ci sono le cose. Giustamente Matteo, che è un fumatore, dice: io vedo questo divieto come una grande privazione della mia libertà.

0: Joe su R101, End of Beginning. Vi ricordo che tra l'altro siamo anche la radio ufficiale delle date italiane del tour. Trovate tutte le info su R101.it. Invece Rimini, divieto di fumo sulla spiaggia, che ne pensate?
1: Io invece non amo gli ex fumatori. Gli ex fumatori sono i peggiori.
0: Aia, ma qui allora apriamo una polemica dentro la polemica. Non finisce più.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
0: Per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade qui su R101, c'è solo una cosa da fare: visitare il nostro sito r101.it, dove troverete foto, video, news, interviste, la nostra musica e molto altro. R101.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
12: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: R101 Meteo.
22: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Schiarite anche ampie lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise e in Puglia, Basilicata e Calabria. Maggiore nuvolosità in Sicilia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia cielo molto nuvoloso con piogge temporali al nord in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Nevicherà diffusamente sull'arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri. Temperature massime in rialzo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali con valori fino a 25 gradi e oltre. Temperature in calo al centro nord e in Sardegna. Nelle regioni settentrionali valori intorno ai 15 gradi, venti moderati dai quadranti meridionali in Liguria e al centro-sud, fino a forti di libeccio nel Mar Ligure, mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
21: R101 Meteo con
23: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rock, 15:29, siete su R101, la radio che vi fa stare bene. State ascoltando il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini qui con voi come sempre. C'è la nostra polemica che chiude la settimana. Oggi, se avete acceso la radio, stiamo parlando di una nuova ordinanza che arriva direttamente da Rimini, che mette al bando le sigarette in spiaggia. Il divieto scatterà da domani 16 maggio fino al 20 di settembre, quindi questa nuova ordinanza estende appunto il divieto a tutta l'area degli stabilimenti, trasformando, quindi l'abbiamo detto anche prima, il litorale di Rimini in una grande zona smoke free. Quindi non sarà più possibile accendere sigarette né sulla battigia né sotto gli ombrelloni, e per quel che riguarda le sigarette elettroniche, anche quelle abolite, vietate. Per chi ignorerà questo divieto, da domani scatteranno pesantissime sanzioni. La decisione ovviamente è quella da parte dell'amministrazione di limitare il problema dei mozziconi abbandonati, ma c'è anche quello del fumo passivo, l'esposizione dei bambini al fumo, eccetera eccetera eccetera. Vi abbiamo chiesto che ne pensate, da che parte state. 331 80 90 101, leggo un messaggio, dice: caro Santini, queste leggi ci privano anche di fare l'amore. E poi dice: lasciateci fumare in santa pace.
1: In risposta al collega ascoltatore che diceva che vedere il divieto del fumo come una privazione della propria libertà, volevo ricordare che la sua libertà finisce dove inizia la mia.
0: Poi.
2: Io l'anno scorso sono stata in Australia, a Brisbane. Lì in quasi nessuna zona si può fumare, e io che sono una fumatrice non ho avuto problemi a non fumare.
0: Bene, ancora?
3: Allora, secondo me il divieto è giusto, ma solo fin quando il prezzo di sigarette sarà così basso. Quando metteranno il prezzo di un pacchetto di sigarette a circa 20-25 euro a pacchetto, allora è giusto rimuovere i divieti di fumare all'aperto.
0: Lui ne fa un discorso legato al prezzo dei pacchetti delle sigarette. Ancora voi, vai.
4: Ma che meraviglia, in Romagna sono troppo bravi, sono strapuliti e ci sono anche portaceneri da mettere nella sabbia. Invece purtroppo io proibirei il fumo in tutte le spiagge, soprattutto quelle libere.
0: Carla, fumatrice, dice: lo ammetto, sì, è vero, a volte esageriamo troppo con il fumo anche in spiaggia, ma vietare non serve a nulla, dice Carla. Bisogna partire con campagne di sensibilizzazione, insomma, fare altre cose. Che ne pensate, amici? Ovviamente continua la nostra polemica, fatevi sentire. 331 80 90 101.

0: R101, il Good Times, la nostra polemica di oggi. Siamo belli carichi tutti, vi ascoltiamo, vi leggiamo al 331 80 90 101. Si parla di Rimini che mette al bando da domani 16 maggio fino al 20 settembre le sigarette in spiaggia, quelle classiche ma anche le elettroniche, chi non rispetta grandi multe. E Maura scrive: ragazzi, il divieto di fumo all'aperto è stato introdotto a Milano l'1/1/25. E Maura dice: mai rispettato da nessuno e nessuno è mai stato sanzionato. Ragazzi, se ci pensiamo effettivamente, chi può controllare una situazione così enorme? Chi lo fa? È impossibile, non c'è nessuno che può controllare, vai.
1: Ma basta poco, senza divieto, mica divieto. La parte sinistra dove ci sono i non fumatori, sì, e la parte destra dove ci sono i fumatori. Così accontenti tutti quanti.
0: Cioè lui dividerebbe la spiaggia in due parti.
2: E allora vietiamo il traffico, vietiamo le ciminiere, vietiamo tutti gli scarichi che inquinano, vietiamo tutto, non solo, perché non è solo il fumo che inquina. E io non sono una fumatrice, però...
0: Obiettivamente il discorso non fa una piega.
3: Metti in spiaggia un po' di aria pulita, perché il vicino ombrellone che fuma e il vento ti arriva addosso e ogni volta devo spostare i bambini è una fatica. Forza Rimini!
0: Va bene, forza Rimini, 331 80 90 101. Però ragazzi, veramente il dibattito qui è grandissimo, gigantesco, potremmo andare avanti fino a notte fonda. Che ne pensate di questo bando delle sigarette in spiaggia in quel di Rimini? 331 80 90 101 scatterà da domani. Intanto scatta la musica su R101.

0: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi, R101, la nostra polemica. Rimini che mette al bando da domani le sigarette in spiaggia, anche quelle elettroniche, che ne pensate?
1: E allora smettessero di produrre sigarette, visto che hai divieti ovunque, fumo cancerogeno, bla bla bla, i pacchetti di sigarette costano un botto. Sì? Stato, smetti di produrre sigarette, così eliminiamo il problema.
0: Beh, beh, beh.

0: Ora ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire. Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai, con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia che incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
2: Cari amici di R101,
1: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Ora ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire. Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai, con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra 7 leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
2: Cari amici di R101,
1: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Cari amici di R101.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
16: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
15: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
16: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
15: Veramente?
16: Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
20: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì.

0: E vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì!
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: 15.46, R101, il Good Times, Marco Santini con voi e la canzone che ci fa stare bene.
1: Ciao ragazzi, dal vostro Gennaro Bellini, Pamma Campagna, come si va? Tutto bene?
2: Tutto
1: Mister,
2: bene,
1: Mister, The Broken Wings, questa è la mia canzone che mi fa stare bene. Un abbraccio a tutti voi.

0: Mr. Beast su R101, la canzone che ci fa stare bene. Era il 1985 quando usciva questo capolavoro. Grazie a voi amici, sempre, ogni ora avete questo spazio tutto vostro, approfittatene e diteci quali sono le vostre canzoni che vi fanno stare bene. Invece torniamo a noi, torniamo alla nostra ultima polemica di questa settimana, di questo venerdì. Ci siamo occupati di Rimini che mette al bando le sigarette in spiaggia. Il divieto scatterà da domani 16 maggio fino al 20 di settembre, un divieto totale praticamente, una grande maxi zona smoke free con multe per chi non rispetta. Vi abbiamo chiesto per tutta quest'ora cosa ne pensate, da che parte state. Andiamo sul posto, sul campo, sentite lui.
1: Io sono di Cesena e vado al mare nella zona di Rimini Cesenatico, quelle zone lì. Il divieto c'era anche l'anno scorso ma nessuno lo rispettava, la polizia passava con quei monopattini sulla spiaggia, non hanno mai detto niente a nessuno, neanche chi si fumava i cannoni arriva al mare.
0: Questo è grave, questo è molto grave. In buona sostanza è il concetto questo.
2: È il solito problema italiano, non è mettere i divieti, è farli rispettare.
0: Esatto, è un po' quello che credo anch'io. Poi si può essere d'accordo, non d'accordo, ma come si fa, mi chiedo io, a far rispettare un divieto così maxi? Ci vorrebbero agenti ad ogni angolo, ad ogni centimetro della spiaggia. Amici, finisce qui la polemica, ma ritorna come sempre lunedì solo nel Good Time 101.
3: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te

qui su R101, Miles Smith, a chiudere allora la nostra settimana insieme con questo programma, il Good Times, e tutti voi. Grazie amici per aver seguito, partecipato, messaggi, vocali, insomma, amici fumatori, non fumatori, per questo grande dibattito. Torniamo lunedì, come sempre, qui alle 2 su R101. Vi lasciamo con la zia Manu e ricordate sempre, amici, che anche e a maggior ragione nel weekend le polemiche non dormono mai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone l'unico corpo recuperato finora dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Lo riferiscono all'ANSA fonti locali. Intanto, interrotte per maltempo le ricerche delle altre 4 salme, le operazioni riprenderanno domani. Intanto, un testimone che era a bordo della barca d'appoggio nega che le condizioni meteo marine non fossero sicure. Il tempo era bello, il mare non perturbato, la visibilità ottima, dice. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Merz chiama Trump durante il suo viaggio di ritorno da Pechino. Coordinate le nostre posizioni in vista del vertice NATO. Insieme siamo più forti, dice il cancelliere tedesco. Intanto il leader cinese Xi Jinping commenta la visita di Trump. Abbiamo raggiunto grandi intese. Ha confessato il quindicenne accusato di aver accoltellato a morte a Taranto un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane sostiene di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti. Gli altri 3 minori fermati non si sarebbero accorti delle coltellate. L'Istat fissa l'inflazione annua ad aprile al 2,7%, leggermente sotto la soglia attesa del 2,8%. A pesare sono soprattutto energia e generi alimentari. Rispetto a marzo la variazione segna un più 1,1%. Calcio, fissate tutte alle 12 di domenica le 5 sfide di Serie A in chiave Champions. Tennis, il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale a Roma. Ora in campo Dardari e Ruud, in palio la finale alle 19, Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.

La radio che ti fa stare bene, tutti collegati, chi dalla radio, chi dalla TV, il canale 67, chi dall'app. Quindi il primo abbraccio da parte mia, della zia Manu, va a tutti coloro che con lo smartphone non stanno ascoltando solo dall'Italia, ma da in giro per il mondo. Come state? Che ore sono da voi, e soprattutto che tempo fa? Qui in Italia è una giornata un po' particolare, perlomeno dagli studi di Milano, ma tipo 10 gradi in meno, un freddo assurdo. Saluto Federica Salvi in redazione, saluto Paride Ausili in regia. Partiamo con Gary Go, qui Wonderful. Yeah.

meglio di Gary Go poteva spiegare la sensazione che ho in questa diretta di oggi di Cari Amici, io zia Manu insieme a tutti voi collegati, rispetto all'argomento di cui parleremo. Pari, in regia hai qualcosa che faccia proprio capire la libidine? Ringrazio subito Federica Salvia che ha trovato questo spunto da cui partiremo. La libidine dell'argomento di oggi, fammi sentire. E ancora non ve l'ho detto, la canzone si intitola Wonderful, ovvero meraviglioso, ma è meraviglioso. Parto dalla domanda principale e poi lo sviluppiamo insieme. Se perdessi la memoria, a chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? Quindi immaginatevi la scena, facciamo anche corna, ma immaginatevi la scena. A quel punto noi non abbiamo più la memoria. Chi abbiamo intorno a noi? Scegliete voi, forse già la vostra mente sta andando su una persona in particolare che è in grado di raccontare realmente chi siamo. E da qui si parte, perché effettivamente cominci a chiederti chi ti conosce davvero, chi può raccontare le cose, per esempio, che non dici mai ad alta voce, chi può raccontare il modo in cui ti tratti quando sbagli e nessuno guarda, cosa ti emoziona davvero quando sei da solo, senza pubblico, cosa ti fa sentire nel posto giusto, nel mondo, cosa ti porti dentro da tanto tempo e che magari stai combattendo. Ci sono persone o che ti frequentano da sempre e quindi lo sanno in qualche modo, ti hanno visto in momenti che non mostreresti a nessuno, sanno come cambia il tuo tono di voce quando sei stanco, quando hai paura, ricordano cose di te che tu stesso hai dimenticato. E poi magari ci sono persone che invece hai incontrato abbastanza di recente, ma che ascoltandoti, guardandoti, assorbendoti, ti possono restituire tanto. Partiamo da qua, perché oggi ne abbiamo un sacco e sarà bellissimo. Chi riuscirebbe a raccontare meglio di te chi sei se tu perdessi la memoria? La persona e secondo te perché? E magari cosa non dovrebbe assolutamente dimenticare di dire di te? Al 331 80 90 101.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: La voce di Achille Lauro su R101, 16:15 minuti. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu qui a Cari Amici, con questa domanda che ci risuona, ci rimbomba in testa oggi. Se perdessi la memoria, chi affideresti il compito di raccontarti chi sei? State mandando note vocali con i vostri racconti al 331 80 90 101. Occhio, cari amici, cari amiche, non la versione più bella di voi, non qualcosa di bello di voi, la persona che meglio può raccontare di voi nella vostra versione più autentica, in cui voi vi riconoscete, che risuona con l'idea che voi avete di voi stessi.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
10: Via, via!
1: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata per l'imbarco a
20: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
23: Amore, mi racconti una storia?
24: Va bene, dai.
25: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
26: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
28: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
24: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dove sono i bimbi e le bimbe degli anni 90 in questo momento? Tutti con le mani su, sicuramente. 16:26 minuti, Gala Freed from Desire, a cari amici su R101, con me zia Manu chiacchierando di questa cosa. Lo dicevo in apertura, argomentone, ma davvero lo dico non per autolodarci. Fede lo ha portato in diretta: se perdessi la memoria, a chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? E io ne sono tuttora entusiasta di parlarne, perché è una domanda che non mi sono mai fatta. E a proposito di domande, poi approfondiamo un po' il discorso. Intanto ve l'ho chiesto, cioè chi sarebbe la persona giusta da scegliere che vi possa restituire chi eravate, qualora appunto non ci fosse più la vostra memoria a disposizione?
1: Io, la persona che vorrei che mi ricordasse chi sono e chi sono stata, è il mio ex marito, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo affrontato un sacco di cose belle e brutte insieme, mi conosce profondamente dentro e fuori l'anima, mi fiderei ciecamente in lui.
0: Bello, bello, bellissimo anche pensare all'ex marito. Uno dice l'ex, come mai? E invece conserva, custodisce molto di te. Certamente dipende un po' dal periodo della vita in cui ti trovi, no? Sono sicura che ognuno di voi all'ascolto in questo momento starà pensando: vabbè, oggi sceglierei una persona, fosse stato 5 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa, ne avrei scelta un'altra, no? Ci sta come ragionamento. E poi bisognerebbe anche capire che persona scegliere in base al tipo di ricordo che vogliamo che lei ci riporti. Se un ricordo di noi da piccini, attuale, entrambe le cose, come questa amica con l'ex marito, insomma tanti sono gli aspetti. Ma c'è una domanda ancora prima da farsi, che è un po' disturbante, perché ti mette lì alla prova, ti dice: dai, mettiti lì e lavoraci un po'. Tu, prima ancora che qualcun altro, saresti in grado di raccontarti? Cioè, conosci te stesso abbastanza chiaramente da poterlo affidare a qualcuno senza perdere pezzi per strada? O tuttora anche tu stai cercando di capire chi sei? Al 331 80 90 101 le vostre suggestioni proprio rispetto all'argomento di oggi.

0: Morgan Wallen insieme a I Had Some Help su R101, cari amici, non solo in radio, anche in TV sul canale 67 e dall'app gratuita, in questo momento, dicevamo, da chiunque ascolta lo smartphone, dal PC, dall'Italia o da in giro per il mondo. Credo che ci sia anche un amico tedesco in questo, cioè, o meglio, un amico che ascolta dalla Germania, italiano ma che vive da molti anni in Germania, che poi approfondiremo appunto per quanto riguarda il suo punto di vista sull'argomento di oggi. Saluto anche questo amico, questa amica che dice: Manu, ogni giorno argomenti belli tosti, eh. Ma ragazzi, lo ammettiamo un po', sia io che Fede, che siamo pesantone. Bisogna essere molto sincere con se stesse. Siamo pesantone, ma volutamente pesantone, perché, ditemi la verità, se non ci prendiamo l'occasione di parlarne noi in questa oretta e mezza, non vi dico due, perché poi magari mezz'oretta la facciamo più veloce, più semplice, più leggera, quando mai ci prendiamo l'occasione per approfondire certe sensazioni, certi pensieri? No, è bello poterne parlare, è bello poterne discutere e anche avere opinioni differenti. Se perdessi la memoria, a chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? Lo state raccontando.
1: Secondo me la persona che potrebbe raccontare meglio di me è il mio secondo marito, Mirko. Secondo me mi conosce talmente bene e sa pregi, difetti e proprio come sono dentro. Io ho veramente rischiato di perdere la memoria perché ho subito un intervento alla testa, per cui il pensiero c'è stato. Un abbraccio, mi tenete tanta compagnia.
0: Grazie amica mia, ricordatevi il nome così vi saluto per nome. Questi mariti stanno facendo sia ex che attuali una bella figura oggi, per quanto riguarda il racconto di noi, quindi da specchio vero e proprio, e di quello che siamo, anche di quello che trasmettiamo. Musica in questo momento firmata Elisa, ovunque voi siate vi arriva Amore è.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima

0: Massima qualità con servizi prestigiosi, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: 15 minuti alle 17 di questo venerdì 15 di maggio in diretta su R101, cari amici, con me Manu, per il momento che io chiamo in molti modi, tra cui magico, prezioso, perché è il momento in cui scegliete un disco, raccontate il perché, raccontate cosa vi smuove e lo condividiamo insieme, quindi sentiamo, ognuno di noi poi attaccherà a quella canzone la propria emozione. Qual è la canzone che ti fa stare bene?
1: La canzone che mi farebbe stare bene, almeno con la coscienza, è Everything She Wants degli Wham, perché come dice il testo della canzone, gli ho dato tutto quello che voleva, ma se n'è andata lo stesso.
0: Ah, ho capito, almeno con la coscienza, perché tu hai fatto tutto quello che potevi fare con gli strumenti che avevi. Fate come questo amico, 331 80 90 101, via nota vocale, intanto arrivano gli Wham.

0: Capite perché poi uso sempre parole meravigliose per spiegare la canzone che ti fa stare bene? Questa in particolar modo, detta così sulla carta, Wham! Everything She Wants, non me la ricordavo, sempre molto sincera, faccio questo lavoro, ma non sono attaccata a tutti i dischi che ascoltiamo, e se l'avessi sentita mi sarei chiesta, ma chi è che la cantava? E invece, grazie a questa occasione, la riviviamo attaccata ai vostri ricordi, e chiunque, tra l'altro, torna con la mente proprio a qualcosa di particolare. La parola ricordi oggi risuona in maniera più importante perché l'argomento che abbiamo scelto insieme a Federica Salvi è proprio: se perdessi la memoria, a chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? E prima ancora ci siamo detti, ma alla fine noi stessi sapremmo raccontare chi siamo? Sentiamo.
1: Ciao Manu, allora, se volessi proprio far raccontare a qualcuno chi sono per potermi ricordare anch'io chi sono, lo farei raccontare a mia figlia, perché mi piacerebbe sentire una me odierna, ecco, una versione molto attuale di me. E poi mi piacerebbe tanto che fossero in tanti a poter dire qualcosa di me, perché vorrebbe dire che sono nella vita di tante persone e ho una vita piena. Per quanto riguarda me, se so chi sono, beh, santo cielo, spero proprio di no, non voglio saperlo, voglio scoprirlo ogni giorno. Wow. Mi piace pensare che siamo sempre in crescita e non c'è mai un momento in cui siamo arrivati a sapere chi siamo. Questo è il mio pensiero. Un abbraccio, Barbara da Milano, e buon weekend a tutti.
0: Bello, bellissimo, Barbara, grazie. Tra l'altro in linea con l'approfondimento che stiamo facendo rispetto a il fatto che con il tempo costruiamo un'idea di noi stessi un po' rattoppata, rivista più volte, come dici tu, ogni volta che si aggiorna, no? E quindi ci tocca togliere tutto quello che è filtrato per capire realmente chi siamo. Si riparte da qui, oggi ci sarà anche il film, intanto arriva Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

C'è qualche American Girl all'ascolto in questo momento di Cari Amici su R101, immagino magari con l'app di R101, ma un abbraccio da parte mia, zia Manu, va ovviamente a tutti coloro in questo momento collegati in radio e anche in TV sul canale 67. La musica firmata Harry Styles, per l'appunto American Girls. Ci aggiorniamo sulle news dall'Italia e dal mondo grazie a TGCOM24.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'unico corpo finora recuperato dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone. Per il maltempo interrotte le ricerche delle altre salme, si riparte domani. Un testimone: il tempo ieri era bello, ideale per un'immersione. Insieme nella NATO siamo più forti, così il cancelliere tedesco Merz dopo la telefonata con Trump. I due concordano sulla necessità che Teheran si sieda al tavolo dei negoziati. Accetterò un congelamento del programma nucleare per 20 anni, dice il presidente americano. E Trump sta tornando alla Casa Bianca dopo la fine del suo viaggio in Cina. Se difenderemo Taiwan in caso di attacco, non voglio dirlo, lo so solo io, non ho ancora deciso sull'invio di armi, dice. E Pechino annuncia Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti in autunno. Avrebbe colpito per paura che i suoi amici fossero aggrediti il 15enne che a Taranto ha accoltellato a morte un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane ha confessato davanti al GIP. 3 dei suoi compagni, tutti minorenni, sostengono di non essersi accorti delle coltellate. Obbligatoria da domani la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Tennis agli internazionali d'Italia: interrotta per pioggia forte la semifinale tra Dardari e Ruud. In serata dovrebbero giocare anche Sinner e Medvedev. Intanto il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale, battuta in 2 set la coppia Eliovaara-Patten. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

belli, a belle, come va questo venerdì pomeriggio? 3 minuti dopo le 17, la zia Manu vi manda un abbraccio, siamo in diretta su R101, perché si fosse appena collegato siamo partiti da una domanda: se perdessi la memoria, a chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? E lì siamo andati un po' indietro, abbiamo detto vabbè, ma allora forse dovremmo capire se innanzitutto noi saremmo in grado di raccontarci. Sta uscendo di tutto, fuori onda, in onda, attraverso i vostri messaggi, tra poco ripartiamo.

sulla radio che ti fa stare bene. R101, gli Shepherd con la loro più famosa Geronimo, con me zia Manu. Dicevo in apertura di questa seconda ora di Cari Amici, se perdessi la memoria, chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? Abbiamo fatto un piccolo passo, anzi in realtà abbiamo giocato con Federica Saglia dalla redazione proprio prima di preparare la diretta di oggi, e Fede, che ovviamente è quella che non so chi è più pesantona tra le due, fa no però Manu aspetta, perché se io scelgo una persona, quella persona magari è una persona che mi vuole bene, non è che poi nel descrivermi, nel raccontarmi chi sono, è fuorviata, è filtrata dal fatto che mi vuole bene, quindi non mi racconta in maniera oggettiva ma ci mette del suo. E allora ha detto facciamo una prova, io adesso che ne so, tu Manu dici 3 aggettivi di te e io Fede ti confermo se ti vedo così e viceversa, e l'abbiamo fatto. E quindi io ho detto, per quanto mi riguarda, per quello che sento per me, ho detto buona, e Fede ha fatto sì. Spirituale? Sì. Ambiziosa? Sì. La controparte, quindi al contrario, Fede ha detto ok, io mi sento e mi vedo rabbiosa, e io sì. Responsabile? Sì, assolutamente sì. E schiena dritta, e ci stava completamente. È stato un gioco molto bello, perché davvero abbiamo avuto modo di capire se c'era filtro, no, di sentimento, di emotività tra le due oppure no, e in realtà c'è stata grande oggettività. Se siete tra quelli che questo gioco possono farlo in questo momento, magari siete insieme e state ascoltando insieme R101, provate questo gioco dei 3 aggettivi e vedete se quelli che pensate di avere voi sono quelli che vede anche la persona che avete scelto, che avete a fianco, e raccontatelo se riuscite con una nota vocale breve al 331 80 90 101, sia gli aggettivi e sia se è riuscito questo giochino.

0: Lucy.
1: Olè, Salda Vinci su R101 per sempre sì, 17:15 minuti, ancora un abbraccio da parte mia, sono la zia Manu, in questo momento molti di voi all'ascolto non solo in radio, anche in TV sul canale 67 e dall'app gratuita dall'Italia e da in giro per il mondo. Yeah.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: B-News su R101, time is running out, 17:25 minuti. A cari amici, se vi siete appena collegati, si sta chiacchierando. Siamo partiti in realtà nella prima ora di questa diretta facendoci una domanda bella tosta: se perdessi la memoria, a chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? Tante storie, tante condivisioni, tanti punti di vista e riflessioni. Anche oggi il film, un classicone, Federica mi ha già detto: Manu, sei inqualificabile perché non l'hai visto. Harry, ti presento Sally, cosa ve lo racconto a fare che l'avete visto tutti. 1989, un filmone dove appunto, vabbè, lo sappiamo, da un'amicizia probabilmente, per i pochi che non l'avessero visto, nasce una storia d'amore. La scena che abbiamo preso, legata proprio a ti ricordo io chi sei, è quella della festa di Capodanno, in cui c'è Sally che è alla festa di Capodanno, è lì ma è triste, un po' con la mente persa. Harry vaga per la città, si rende conto che non vuole passare l'ennesimo Capodanno da solo, capisce molte cose che lo muovono nei confronti di Sally e quindi va da lei e dice esattamente questo:
1: ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi, ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich, amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo, mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera.
0: E funziona così, sono quelli i dettagli che poi parlano di te, no? Soprattutto i primi, quando lui parla del sandwich, quando lui parla della ruga, di lei, sono quei piccoli dettagli che magari ognuno di noi vorrebbe che l'altro che ci conosce così bene raccontasse di noi qualora noi stessi non ne fossimo più capaci. Chi è quella persona secondo voi? Ce l'avete? Riuscite a identificarla subito? Cosa non dovrebbe dimenticare di raccontare di voi? E già voi, pensando a voi stessi, sareste in grado di raccontare quegli aspetti, cioè quei picchi che rappresentano la vostra personalità? Il numero per interagire, mandare una nota vocale, un messaggio scritto è il 331 80 90 101. Arrivano Fedez e Francesca Michelin.
2: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

È giusto appunto Hypnotize, Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, perché mi viene in mente un po' il mondo dell'ipnosi, e qui parlando di memoria, parlando di ricordi, come stiamo facendo in questa diretta di Cari Amici su R101, l'ipnosi sfonda una porta aperta, sono tutta una serie di trattamenti che vengono anche utilizzati per riportare a galla dei ricordi. E a proposito di ricordi, non sapevo che esistesse questo fenomeno che si chiama effetto Mandela o falso ricordo, cioè non so se vi è mai capitato un ricordo che una persona crede vero, ma che in realtà è parzialmente o totalmente sbagliato. Che non significa mentire, non te ne rendi conto, cioè sei inconsapevole, lo racconti e sei convinto che sia successo davvero. Perché pensiamo che, cioè perché lo raccontiamo come sbagliato? Perché nel frattempo, negli anni, è stato filtrato da emozioni, immaginazione, suggerimenti degli altri. Magari condividiamo il ricordo e qualcuno dice: no, ma guarda che quella parte lì è così, e quindi si crea un ricordo nuovo che non è più quello che realmente è accaduto. Sono andata a beccare quali fossero gli esempi, più anche quelli più semplici, di falso ricordo. Ve ne dico uno, tanto per farvi capire che non è solo qualcosa di complesso. Nell'immagine di Topolino, Topolino non indossa le bretelle, ma molti di noi ricordano l'immagine di Topolino proprio con le bretelle. Ma vale per la musica, vale per altri personaggi del mondo dell'animazione, insomma personaggi con cui per esempio siamo cresciuti. È molto curioso il concetto del falso ricordo, e il motivo per cui ci leghiamo a questa cosa è bisogno inconsapevole di essere coerenti con noi stessi. A voglia, la psicologia ci sguazza. Attenzione, ladies and gentlemen, New Music Friday, venerdì di nuova musica. Questa la conoscete, in realtà è il primo disco, il disco con cui abbiamo conosciuto Tiziano Ferro, che però ha rivisto Perdono in questa, tra l'altro con una strofa nuova, insieme a Lazza, e quindi Perdono.

Se la state sentendo per la prima volta, lo so, magari vi state chiedendo: ma che versione è? È la versione di Perdono con ovviamente Tiziano Ferro, ma con la collaborazione di Lazza. Tiziano ha proprio detto: nel 2001, quando presentavo questo brano alle etichette in cerca di un contratto, nessuno voleva firmare quel sound che era troppo R&B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via a un nuovo genere nel nostro paese, e con Lazza si sono trovati benissimo. Felice di aver aperto una strada e di aver dato il via a un nuovo genere nel nostro paese e con Lazza si sono trovati benissimo, perché si arriva lì, no?

0: 18 alle 20 non perderti I Trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Trafficanti di R101.
1: La Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli €174,90. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
11: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà.
18: Solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del

0: pet food.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
4: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: La canzone che ti fa stare bene.
15: Siamo nel bel mezzo della sensazione del ricordo, della memoria, dell'emozione del passato legata proprio a una canzone. La canzone che ti fa stare bene è esattamente questo, quel brano che vi riporta a un momento che avete voglia di rivivere. Qual è? Raccontatelo al 331 80 90 101.
16: Ciao, ero 101, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene, Rick Astley, Together Forever.

0: un po' che non la sentivo, che non la sentivamo insieme. Questo è lo scopo della canzone che ti fa stare bene. Rick Astley, Together Forever. L'avete richiesta al numero della diretta. Una nuova occasione ci sarà nella prossima ora insieme ai Philly e ogni ora durante tutta la programmazione di R101. Con me, zia Manu, siamo quasi arrivati alla fine di questa diretta di Cari Amici dedicata al Se perdessi la memoria, chi affideresti il compito di raccontarti chi sei davvero? Ah, però manca una cosita. Senti qua.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: È ovvio, e noi la fede ce l'abbiamo. Federica Salvia, buonasera.
2: Buonasera a lei.
0: Oh, un tema di memoria, un tema di ricordi, ci siamo detti chi potrebbe raccontarci. Lei ce l'ha una frase che io dico sempre che qualora dovessi perdere la memoria mi potrebbe ricordare, cioè potrebbe parlare di me?
2: Sì.
0: Tipo?
2: Di guardare gli altri attraverso i loro traumi.
0: Che è una frase che dico sempre.
2: Che è una frase che lei dice sempre.
0: E che lei ama, Federica.
2: Immensamente.
0: Io le racconterei, se dovesse perdere la memoria, di quanto è dolce. No, dai, dolce lo è davvero. Ma abbiamo bisogno della frase di chiusura.
2: Allora, la frase di chiusura di questo venerdì è di Paola Faccioli. Giornalista, autrice di novelle e racconti, ha collaborato con parecchie riviste e ha scritto anche dei romanzi. L'uomo ha soltanto questo di immortale: il ricordo che porta e il ricordo che lascia.
0: Che bel bagaglio. Grazie, Fede.
2: Prego, Manu.
0: Ci sentiamo dopo per i saluti. Oh, abbiamo fatto tutto questo sforzo per la memoria, per i ricordi, per ricordare. E che cosa arriva adesso in playlist? Proprio lei. Elodie, Dimenticarsi, alle 7 su R101.
3: Quanta gente passa e se ne va che non sa chi sei. Contarla credo sarebbe inutile.

0: Uno dei sound che preferisco di più in questo periodo, era un po' che non parlavo del mio podio di questo periodo, Alex Warren ci sta, Fever Dreams su R101 in questo venerdì 15 di maggio, pochi secondi alle 18. Cari amici, finisce qui non solo per oggi ma anche proprio per l'intera settimana. Mi piaceva chiudere con una frase tra gli studi che abbiamo citato oggi e gli approfondimenti a proposito di chi racconta di noi. Certe persone sanno di noi cose che noi stessi non siamo ancora riusciti ad articolare, teniamocele strette. È bello pensare di avere attorno persone che, al di là del perdere la memoria, ma magari in un momento basso nostro, in un momento complesso, ci ricordano chi siamo, nel bene e nel male, ma con autenticità. Grazie Federica Salvia.
1: Grazie Manuela Maisano.
0: Hai voglia di tornare lunedì alle 16 per Cari Amici?
1: Non penso proprio.
0: Ci sentiamo e ci vediamo proprio a partire da lunedì. Grazie a Farid Ausili in regia, arrivano i Filley. Buon weekend amici e amiche, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Le condizioni meteo dell'Oceano Indiano fermano le ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi alle Maldive. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti, stanno bene ma sono provati gli altri 20 connazionali a bordo della Safari Boat Duke of York. Il tempo nell'atollo di Vaavu era bello, il mare non era perturbato, racconta un testimone dello yacht. L'allarme dato subito, intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza. Gli Stati Uniti potrebbero tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Il tedesco Merz sente: presidente americano, la Repubblica Islamica deve negoziare e rinunciare al nucleare. Il leader cinese Xi Jinping in autunno a Washington. Quindicenne confessa l'omicidio del bracciante maliano a Taranto e si difende: l'ho accoltellato per proteggere i miei amici. Il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, come gli altri 3 minorenni che sostengono di non essersi accorti di nulla. Con loro fermati nei giorni scorsi anche 2 maggiorenni. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici e alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte rischi su crescita e risparmi. Calcio, la Serie A sarà tutta in campo domenica dopo il via libera della prefettura al derby della capitale, Roma-Lazio alle 12. In contemporanea le altre sfide per la corsa Champions seguiranno i match per la lotta a salvezza. Tennis, internazionali d'Italia a Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Dardari e Rud, dopo meteo permettendo Sinner-Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico sul tratto ligure della A12 tra Chiavari e Lavagna verso Livorno. Code a tratti in Toscana. Sulla 1 c'è traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per chi procede verso Roma, veicoli scortati per il maltempo. Invece sulla A27 la Mestre Belluno tra Cadola, svincolo di Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Sul ramo Casalecchio troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 14 e Laccio 1 verso la Milano-Napoli. Sulla 10 code a tratti per lavori tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A19, materiali dispersi tra 15 km prima dell'area di servizio Scillato Sud e 1 km dopo lo svincolo zona industriale verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: venerdì 15 maggio. Una buona serata a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 salutiamo Davide Cisini in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: tutti coloro che ci ascoltano dalle proprie auto in giro per le strade italiane, quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV.
2: Chi lo fa tramite l'app, l'app di R101, chi lo fa tramite il sito R101.it. Siamo al 15 di maggio, quindi siamo già al giro di boia di boa di questo mese bellissimo.
0: Bellissimo, ha piovuto sempre, è maggembre, non è maggio.
2: Quando per arrivare al 15 di gennaio ci vogliono 6 decadi. È incredibile la percezione del tempo come cambia nell'arco dell'anno.
1: Non ce la sai spiegare questa cosa o era giusto un punto di vista?
2: Non lo so, sarà la temperatura, sarà la primavera, sarà Gianni che ha già l'infradito.
3: Quando mai?
0: Non acceleriamo, perché poi ieri abbiamo parlato di valigie, no? Gianni è partito con... Gianni, alle vacanze d'agosto ce ne vuole ancora, altro che valigie.
3: Beh, è partito il countdown, per
0: ma che countdown?
3: Tre mesi a Ferragosto,
0: manca,
3: ragazzi,
0: una vita manca.
1: Diamo le coordinate ai nostri amici trafficanti in giro per l'Italia: 331 80 90 101, per segnalare tutto il traffico che ce n'è a quest'ora, se ce n'è.
0: E per scegliere stesso numero una volta ogni ora, la canzone che vi fa stare bene, mandateci le vostre richieste come sempre con un messaggio vocale. E poi potete dirci quello che vi pare piace, insomma, dai.
2: Sono molto orgoglioso di aver coniato questa espressione, il giro di boia.
0: Giro di boia.
2: È un neologismo.
0: Partiamo con i Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime su R101.
1: Abbiamo cambiato idea 4 volte. Durante il brano dei Coldplay abbiamo cambiato 4 puntate.
0: Quando una volta c'erano delle scalette, bravo, c'era un ordine. Poi
1: ora?
0: E ora tutto a caso.
1: A spina di pesce.
0: Tutto a caso. E allora, a quanto pare, iniziamo con il recap delle TG Song 24.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Un momento bellissimo, incredibile. Ah. Un momento in cui la gente si ferma, si guarda intorno, vede le persone con cui se le ricorderà almeno per una settimana. Abbracciamoci forte, signori, perché sta per arrivare il riassunto delle TG Song 24 di questa settimana.
4: Sì.
3: Ogni volta, a me personalmente, ogni TG Song che ascolta, ogni pezzetto di TG Song mi riporta un momento.
1: Vabbè, certo.
3: Mi ricordo dov'ero quando l'ho ascoltata. Tendenzialmente ero qua. Perché le ascolto da questa postazione.
1: Con chi era?
3: Mi ricordo le persone con cui ero, tendenzialmente voi.
1: Certo. Che vita monotona, già.
3: E ricordo proprio le emozioni che ogni piccola, grande TG Song
1: ci
3: mi
1: regala.
5: Però non si ricorda i temi che abbiamo portato.
3: Ma cosa stai dicendo? Ma come ti permetti?
1: Finisce male, vedo già mani alzate.
3: A volte però non serve, secondo me, dire più di tanto.
1: Cioè, vero.
3: È bello anche che
5: non se le ricorda.
3: Le TG Song possano trasportarti e certo, farti rivivere quel momento direttamente.
5: Allora,
3: così.
5: Due me le ricordo io.
1: Vai.
5: Non vi preoccupate. L'addio al calcio di Buffon,
1: sì,
5: che è avvenuto tanti anni fa, e lui finalmente è felice di aver abbandonato il calcio perché si può concedere una colazione cappuccino.
0: Ma era la settimana scorsa.
3: Pur secondo
0: quella.
3: Me, sai che secondo me è settimana
1: scorsa. Pedro,
3: lascia stare.
0: Guarda la settimana scorsa.
5: Ma stai guardando su WhatsApp adesso.
3: Almeno il brillante.
1: Guardami,
3: Pedro.
5: Il tizio neozelandese della fontana di Trevi.
1: Stai calmo. Recap, andiamo.
5: Dai.

come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Lady Gaga, Docci, Runway su R101. Allora, abbiamo congedato in regia Davide Cisini, è arrivato Pari d'Ausili, lo salutiamo perché
1: yes,
0: anche se è venerdì e in tutti noi la voglia di lavorare scema un pochino,
1: e tra i nostri registi litiga perché vogliono tutti fare questo programma. Signori, non possiamo così, con tutti,
0: uno alla volta. Ricordiamo che ritrovate tutte le nostre TG Song 24 in versione integrale sul sito r101.it o sull'app di R101.
1: Per i più coraggiosi,
0: ma certo, naturale.
1: Ci vuole fegato.
2: I trafficanti di R101.
3: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro, disponibili 200 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male,
4: ma che
0: malissimo,
4: spettate?
0: Malissimo, beh, non ci vuole niente, Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace, seguiteci, mi raccomando.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente.
4: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Flash Garden, Truly, Madly, Deeply su R101. Amici trafficanti, siete insieme ai Finlay. Parlavamo fuori onda di questa...
1: di una notizia che è rimasta fuori dalle nostre TG, sì. Song, però è degna di nota perché è una notizia che ci ha colpiti.
2: È una notizia
1: forte,
2: tra le più trattate della settimana su tutti i media, e parliamo di Sting.
0: Riguarda che... il mitico Sting, che poi non è l'unico ad aver dichiarato una cosa del genere, ce ne sono molti altri nel mondo.
1: Ha detto: ai miei figli non lascerò nulla, anche perché ereditare 550 milioni di sterline lede la loro morale. Signori,
3: bello, bello, bello.
1: Ma io vorrei essere leso, come si dice? Ledimi tutto, ledimi. Ma dai.
2: Vabbè. Adesso non vi chiediamo un giudizio morale su questa scelta, che può essere condivisibile o meno, ma noi vogliamo riproporvi questa notizia come solo noi sappiamo fare.
1: Con il nostro stile,
2: male,
1: no?
2: Il nostro stile, male.
1: Bravo, bravo.
2: Cercando, cioè, di fare confusione.
1: Dai, col giro dell'alfabeto, ve lo ricordate,
0: oh,
1: no?
0: Mamma, ma è difficilissimo.
1: Ci passiamo la palla, iniziando dalla A fino a dove arriviamo.
0: Sì, dai. Ma anche se non arriviamo alla Z non fa niente.
1: Gianni, prego.
3: Parto io. Allora.
0: Grazie.
2: Bamboccioni.
1: Che
0: dovrebbero
3: ereditare
2: fortune.
1: Già. No, la H,
0: no, la
1: salta.
0: La H la saltiamo. Già. Immagazzinate.
1: Impegnate.
3: Cos'è?
2: Immagazzinate.
3: Immagazzinate. Lavorate.
2: Molto, molto, molto.
1: Non
0: osate
3: pensare
1: queste questi risparmi.
3: Sì.
1: Tanto qua gli parte l'embolo. Ok.
0: Ma c'era Giannino
1: questo. Santo.
0: Santo.
2: Tommaso.
3: No.
1: Trovate
3: trattori.
2: Trovate una
1: zia.
0: Vocazione. Una vocazione.
1: Una vocazione.
2: Magari non sa nemmeno l'alfabeto.
0: Una vocazione.
1: Zazà.
0: Che faccio con la Z? Vabbè, insomma. Sting non è il primo che dice una cosa del genere, dice io.
2: Sozzoni. Una vocazione Sozzoni.
0: E dice: no, non vi lascio. Secondo me non è vero che poi non lascia niente.
3: Però magari non tutti e 500 milioni.
2: Hanno già 8 aziende intestate a testa. Almeno la vigna.
1: Almeno la barchetta gliela può lasciare, no?
2: Ma ragazzi, i diritti musicali vanno agli eredi, quelli non si discutono.
3: Ah, lui ci tiene in ogni intervista, in tante interviste a ribadire questa cosa. Però, nel senso, io
1: ma credo che fuori onda anche Pedro mi diceva che i suoi soprattutto alla seconda genita non lo voleva lasciare.
2: Ma io non c'ho niente da lasciare, ragazzi.
1: Sono i debiti,
0: è il segreto. A bordo con noi Pink su R101. Questa è What About Us.

0: Back, What About Us su R101. Si parlava di Sting che a sua detta deciderà di non lasciare nulla in eredità ai figli del suo patrimonio, anche se mica è propriamente vero, perché i diritti musicali, come ricordava certo. Pedro, si trasmettono in via ereditaria, quindi magari non gli lascia il conto in banca, gli lascia le case, ma i diritti musicali dei Police, insomma, qualcosa varrà.
1: Poi l'olio, ragazzi, varranno. I prodotti delle sue tenute toscane.
2: Allora, io sono parte, io do ragione a Sting. Oltre ad amarlo profondamente, sicuramente hanno già tantissime certo. cose. Comunque, figli di due persone benestanti, non credo che non abbiano via due spiccioli, sti ragazzi.
0: Due spiccioli, ma magari poi... sì, ma da lì a 500 milioni.
3: Ma sai, lei della loro morale.
1: Scusate, ma già solo avere il corredo genetico di Sting, secondo
3: me
1: basta.
3: Ma che me ne faccio del corredo? Dammi soldi! Dammi soldi! Dai!
0: Beh, ognuno la pensa.
4: Però non siamo così superficiali,
3: no,
4: dai.
3: Dai, se Sting ci avrà le sue motivazioni o no?
0: 3-1-80-90-101. Ora una novità per voi, trafficanti. Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la

0: notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo su R101, amici trafficanti, che tra l'altro sono stati ospiti
1: per
0: R101 proprio qualche giorno fa. Ritrovate la video intervista sul sito r101.it.
2: C'è profumo d'estate, si scaldano i motori per quanto riguarda i tormentoni, le hit. Gianni ha già tirato fuori le Birkenstock, è già pronto a festeggiare in Salento le camicie di vino.
3: Non glielo consento, se le indossa la faccio licenziare.
1: Certo che si indossa.
4: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e...
5: Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online.

0: 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà.
4: Solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Cibu, cibu.

0: 18:47 minuti, siete su R101 ed è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Walking on the Moon dei Police.
0: No, tutto torna. Dove sono? No, non ci sono. No,
2: questa è molto più di una canzone. Questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità.
0: Che c'entra adesso?
2: Non gli lascerà l'eredità ai figli, ma i diritti di questa.

0: ne vogliamo parlare.
1: Mica poco.
2: Almeno questi gli arrivano. Dico.
0: Credo proprio di sì.
1: Parlavamo proprio di Sting.
2: Non faccia il braccino, signor Sting.
1: I Police, Walking on the Moon su R101.

0: I Police, Walking on the Moon su R101, era la canzone che vi fa stare bene.
1: Perché stiamo ridicolizzando un momento? Io faccio gli incipit con è molto più di una canzone. Questo che fa bene. C'è un momento comunque, bello di condivisione.
2: Siete veramente pressapochisti perché lui è Gordon, Steven, Albert, Archibald, detto non Sting.
0: Non c'è Archibald, lascia perdere.
2: Che scrisse questa canzone era ubriaco.
0: Questo è vero.
2: Era a Monaco di Baviera, in provincia di Ragusa.
0: Non è in provincia di Monaco di Baviera, in Germania.
2: Si era ammazzato di passito.
0: Sì.
2: E viene giù nel club
1: in Baviera, proprio uno va a cercare il passito.
2: E il titolo di questa canzone inizialmente doveva essere...
0: Perché fai così con la voce? Mi fa impressione.
2: Doveva essere...
3: O non essere...
2: Walking around the room.
0: Walking down walking around the room.
2: Allora, se la sai, dilla tu, no?
0: Walking around the room, cioè camminando attorno alla stanza d'hotel dove era embriaco. Sì.
2: Però poi prese la penna e corresse in Walking on the Moon.
0: Sì.
3: Ma room, no, perché era ubriaco, cioè aveva bevuto.
0: Era nella stanza d'albergo, la stanza d'albergo. Quindi room, girovagando nella stanza. R O O M, Gianni, sveglia e basi.
3: R U M io conosco.
1: R O O M.
2: Bene, bene, direi.
3: Bene, bene.
2: Andiamo avanti.
3: Andiamo avanti.
0: Achille Lauro, amor.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: Swift Opalite su R101. Trafficanti, tra pochissimo giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Taylor Swift diceva che proprio il gioco che lei preferisce dei trafficanti è quello del venerdì.
2: Sì, però lo cicca sempre perché non è forte sulle altre lingue se non nell'inglese.
0: Sì, ascolteremo una canzone che proviene dall'estero. Dovrete indovinare in che lingua è cantata grazie anche a qualche indizio che vi daremo.
3: Tra poco appunto giocheremo. Prima però direi di dare la linea a TGcom24 per tutte le news. Restate lì che tra poco giochiamo insieme.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Roletto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'escursione subacquea. Ancora poco chiare le cause della tragedia. Sospese sino a domani le ricerche di 4 dispersi. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran. Non avrò più molta pazienza, ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla missione a Pechino e avverte Taiwan circa le presunte mire indipendentiste. Non faremo una guerra lontana 15.000 chilometri. L'Unione Europea e 36 stati del vecchio continente adottano il Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina. Il presidente Zelensky a Kiev visita il cratere dell'attacco russo che ha ucciso 24 civili, poi riunisce esercito, servizi segreti e promette: non lo lasceremo impunito. Putin sarà in Cina il prossimo 20 maggio. L'omicidio del bracciante maliano a Taranto, ha confessato uno dei 6 fermati. È un 15enne che dice di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori hanno reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, sostenendo di non essersi accorti dell'accoltellamento. In Sardegna scoperti 100 yacht invisibili all'erario, una frode da 48 milioni di euro. L'inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo in mare effettuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Le imbarcazioni battevano bandiere di altri paesi, ma solo per comodità fiscale. Tennis, sfuma il sogno di Darder e gli internazionali d'Italia. All'ultimo atto infatti approda il norvegese Casper Ruud che lo ha battuto in 2-7. Ora tocca a Sinner opposto a Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: R101, traffico e mobilità.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade, veicoli scortati per il maltempo lungo la 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e allaccio con la 22 verso Milano. Sulla tangenziale est del capoluogo lombardo segnalato un veicolo in panne tra Concorezzo, Agrate Nord e Agrate Brianza provinciale 13 in direzione dell'allaccio con la 1. In Romagna ci sono invece lavori sulla diramazione A14 per Ravenna tra Lugo e Ravenna in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Sulla A24 segnalato invece un incidente tra Carsoli Oricola e Tagliacozzo in direzione Teramo. Un'ultima segnalazione ci porta lungo il raccordo Siena-Bettolle con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Castelnuovo-Berardinga in direzione raccordo Siena. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Eccoci, eccoci, di nuovo buonasera a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay, Pedro, Ka e Dani in diretta fino alle 20. Siamo pronti a giocare a canzoni senza frontiere. Come ogni venerdì stiamo per ascoltare un brano che proviene dall'estero. Qui in Italia è una canzone non famosa, non la conosciamo. Voi dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene.
1: Grazie a noi sono stati già vinti molti dischi di platino. Ogni canzone poi viene...
0: diventa famosa anche qui in Italia.
1: La usano come suoneria, è incredibile.
0: Succede. Ascoltiamo la canzone senza frontiere di oggi.

0: inizi a ballare.
1: Pedro, non c'hai l'età, fermati, che poi diventa il torcicollo. Colpa della strega. È venuto già.
2: Allora, diamo qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone. Agevoliamo.
3: No, 331 80 90 101. Provateci.
1: Vabbè, certo. Però agevoliamo un attimo le cose. Non è così semplice. Possiamo iniziare a dirvi che la Biro, la penna Biro, è stata inventata in questo paese da Laszlo Biro. Si chiamava proprio così di cognome, il signor Biro.
3: Joseph Pulitzer, noto giornalista ed editore, a cui intitolato il celebre premio giornalistico, è nato proprio in questo paese. Poi è stato naturalizzato statunitense, ma è nato in questo paese.
4: Il nome di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase. No, io non ci posso credere, è stata una mattinata piena di impegni. Ho aperto gli occhi, prima il destro, poi il sinistro, anzi forse entrambi insieme.
3: Chi sta dicendo?
4: Ho messo un piede a terra, prima il sinistro, poi il destro. Mi sono stiracchiato, sono uscito dalla stanza, ho richiuso la porta, mi sono diretto in cucina dove c'era già il caffè pronto.
0: Quante cose hai fatto?
4: Mi sono seduto, ho dovuto prendere la tazzina, portarla vicino alla bocca, berlo tutto. Ah, in tutto questo ambaradan sono anche andato in lavanderia.
2: Ah, questo paese
3: potevi dire lavanderia direttamente.
2: Questo paese fa rima
4: quante
2: con
4: cose.
2: Lavanderia.
4: Un po' di suspense.
2: Da dove arriva la canzone Senza Frontiere di oggi? 331 80 90 101.
3: Algeria.
2: No, più a nord. Ora Maroon 5.

0: The Colors, Karma su R101 e ora giochiamo a Canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare una canzone molto famosa all'estero, nel suo paese di origine. Qui non l'abbiamo mai sentita, ma la stiamo conoscendo proprio quest'oggi. Dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene.
2: La prima volta che l'ascolti ti piace, la seconda la ami, La terza vivila.

0: Sempre prima nell'eleganza.
1: Allora, al 331-80-90-101, tra molti di voi che ci hanno mandato le soluzioni, il più veloce o la più veloce
2: è Valerio da Roma. Ciao Valerio!
1: Ciao Valerio!
3: Ciao ragazzi!
1: Valerio, in che lingua è cantata? In che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere?
3: È cantata in ungherese.
1: Bravo, bravo!
3: In ungherese.
1: Come ci sei arrivato con gli indizi?
3: Guarda, in realtà inizialmente su una specie di illuminazione ho detto papà, era ungherese, diceva mia moglie. Poi quando avete detto Biro, siccome sono abbastanza appassionato di parole crociate, mi sono ricordato, ho fatto questo collegamento.
2: Vedi che le parole crociate servono. Invece della scuola, uno dovrebbe fare le parole crociate.
4: Perché sì, le parole crociate si fanno con la Biro, no? Mi viene da dire. Quindi lui già sapeva, toccandola, che era arrivata lì.
5: Sapete che però i professionisti le fanno a matita in modo da poter cancellare e poi fanno la bella con la Biro.
2: Vabbè, qua siamo a un livello di gente studiata.
1: Superiore,
2: no?
1: Superiore. Valeria, dove ti trovi in questo momento? Sei a casa, lavoro,
3: allora,
1: in giro?
3: In questo momento sto a casa, sto a Roma, sto a casa e siamo costantemente sintonizzati su R101 dalla mattina alla sera.
5: Che cosa c'è? Cosa c'è? Un bilocale, trilocale,
1: ma
5: quadrilocale?
1: Che te frega a te, ma
5: con vista? Cosa c'hai?
1: Fatti tuoi.
4: Valerio, hai dei suggerimenti per migliorare questo programma? No.
3: Il vostro, dici?
4: Grazie.
3: Ma guardate, ragazzi, che vi seguo da una vita. Cioè, io una volta, e non mi mettono mai, ma proprio mai, la canzone Mi fa stare bene. Io proposi pure Fumo e Cenere.
1: Non te l'hanno...
3: Ma sì, ma io vi ho pure visti a Roma. Ho visto una quintalata di anni fa.
2: Ma che bello.
1: Cioè, quella non la mettono perché è nostra. Cioè, se ne scegli un'altra, ti accontentiamo. Non ti preoccupare.
3: Ma che veramente? Non lo sapevo.
2: E qua c'è un complotto aziendale. Sì, sì.
1: Valerio, grazie.
3: Un complotto.
1: Grazie.
3: Prego,
1: per
3: ragazzi,
1: con noi.
3: Grandi.
1: L'abbracciamo.
4: Ciao, ciao.

0: Bieber, Home Wrecker su R101.
1: Trafficanti, abbiamo giocato a canzoni senza frontiere.
2: Bello.
1: Bravo il nostro Valerio.
3: Valerio prima ha detto che lui ha scelto spesso e volentieri nostre canzoni per la canzone che ti fa stare bene. Già qua è un paradosso, no? Che la canzone che faccia stare bene sia una nostra. Sono andato a fare una bella tirata di orecchie su
2: programmazione.
4: Che ti hanno detto?
3: Niente. Capiscono. Capisco. Però vediamo.
1: Torniamo tra poco, amici. Intanto, se vedete code o traffico, aiutiamoci, segnalate tutto al 331 80 90 101.
5: I trafficanti di R101.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mika, Grace Kelly su R101.
1: Aspetta,
2: fagli finire la canzone, no?
0: Vabbè.
3: Plin plin.
0: Non era così importante.
2: Bene, bene.
3: Ci pensate? Sono passati tanti anni dall'uscita di questo brano, che appunto era del 29 gennaio 2007. E qui ho una domanda per voi, che ci arriva anche dalla nostra community, dai trafficanti di R101.
2: Ma non sapevo che avevamo una community che fa domande.
3: Scopro ora. Ci chiedono: avete dei ricordi di dove eravate, di cosa stavate facendo proprio il 29
2: Grazie
3: gennaio
2: per la domanda,
3: 2007?
0: Io lo so. Secondo me stavamo entrando in studio per registrare il secondo disco, Adrenalina, che usciva a giugno. Poi
2: aspetta, però, no, Dani, perché ragioniamo.
4: Aspetta, ragioniamo. Il 29 gennaio del 2007, secondo me, non ho niente davanti, sì. Cioè, via i tablet, via le cose, via i computer.
0: Ragione.
4: Secondo me era un lunedì, il 29 gennaio del 2007.
0: In base secondo a cosa? Me.
4: Perché il 28 suonavamo all'Alcatraz, il concerto di chiusura del tour di Tutto è Possibile. Allora, era il 28 gennaio del 2007.
3: Vi chiedo calma, perché stiamo verificando, ed effettivamente il 29 gennaio del 2007 era un lunedì.
2: Mamma mia, attenzione raga, questo
4: lo
2: ce
4: so,
2: dobbiamo portare a casa.
4: Perché il 28 gennaio del 2007 suonavamo all'Alcatraz, il concerto di chiusura del tour, ed era una domenica.
2: E allora aspetta, ce l'ho.
3: Verifico.
0: Allora lunedì mi sono svegliato a mezzogiorno.
2: Eravamo ubriachi.
3: Il 28 gennaio.
2: Eravamo ubriachi.
3: Sì. La risposta è corretta.
2: Sì!
4: Perché abbiamo cenato a base di carne argentina
0: e vino rosso
4: e bevuto tantissimo.
3: E
4: quindi dopo
3: cose.
4: La mezzanotte va considerato il 29
2: sì,
4: di
2: sì.
4: gennaio. E quindi eravamo sbronzi a brindare.
2: Facciamoci
3: un milione
2: di cosa?
3: Di niente.
0: Ma che schiaffo.
2: Come sempre.
4: Ora Bruno, ma

0: Nuovo singolo di Francesco Gabbani su R101, si intitola Summer Funk. Trafficanti, cosa succede? Abbiamo una segnalazione? Ho visto la faccia di Gianni che era preoccupato.
1: Gianni era molto felice perché
0: incidente.
1: Gabbani quest'estate andrà nel suo paese a suonare.
2: A Presiccia Acquarica.
0: Ah, davvero?
1: In concerto, sì. Verso Ferragosto più o meno.
2: Credo il 19, non vorrei dire.
0: Ah, è proprio in vacanza in quelle zone, in quel periodo.
1: E
0: se lo becca.
1: Si vesterà da scimmia per Occidentale Scarma. Sarà proprio lui, Gianni.
0: Se vedete Gianni per le spiagge vestito da scimmia, è per quello.
3: I trafficanti di R101.
0: Quest'anno NKD celebra un traguardo importante, 20 anni di presenza in Italia.
1: Un'azienda punto di riferimento nel settore tessile con una proposta che va dall'abbigliamento donna, uomo e bambino ad articoli e prodotti per la casa, il tutto all'insegna della convenienza.
4: Per festeggiare NKD lancia una promozione speciale, 30% di sconto su tutto fino al 16 maggio.
0: L'appuntamento è in tutti i negozi NKD, info su nkd.it.
5: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21, non perderti R101.
6: Made in Italy. La festa.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
12: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
13: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandai.
4: Non vede nulla.
17: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
6: Guarda, quella è la costellazione.

0: Aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
1: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
0: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
1: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: cantanti, tocca a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo proprio ora, dai.
1: Sono Antonio, dalla provincia di Como. La canzone che mi fa stare bene è Bello Impossibile di Gianna Nannini, dai. Che mi ricorda un sogno che diventa

0: Gianna Nannini, Bello è impossibile su R101. L'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. E continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Il nostro ascoltatore parlava di un sogno che è diventato realtà. Io non sto pensando ad altro da quando ho ascoltato quel messaggio lì.
2: Anche perché non ha continuato, no?
0: Se vuole dire qualcosa aggiungerà, ci scriverà.
2: Ma è anche il bello, no? Di lasciare tutto così all'immaginazione.
0: Esatto.
3: Io invece mi sono immaginato, leggendo proprio il brano, perché noi qui abbiamo davanti uno schermo con scritto Gianna Nannini, Bello impossibile. Sono immaginato Gianni Bello impossibile.
2: È bello,
3: grazie. Dedicato a lei, credo.
0: A bordo con noi ora Adele su R101. Questa è Easy on Me.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick, Fabulous su R101.
2: Perché diciamocelo, noi siamo fottutamente favolosi. L'abbiamo dimostrato anche quest'oggi, in queste due ore straordinarie dei trafficanti. Facciamoci un applauso, amici.
1: Così a caso. Grazie a tutti voi, amici trafficanti, per essere stati con noi anche questa settimana. Appuntamento a lunedì dalle 18 alle 20. Grazie a Paride Ausili in regia. Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no,
1: a voce ho finita. Buon weekend, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Domani riprendono le operazioni di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vahu alle Maldive durante un'immersione. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera e quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza. Potremmo tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Alto là del presidente americano anche su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Restano in carcere i quattro minorenni arrestati per l'omicidio del bracciante maliano aggredito sabato mattina a Taranto. Lo ha deciso il GIP, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Uno dei ragazzi ha confessato di aver accoltellato il 35enne per difendere gli amici. In tutto 6 fermati, 2 sono maggiorenni. Il delitto di Garlasco, il garante della privacy, rinnova il fermo richiamo ai mass media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti. Nella nota si legge: si assiste ad una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici alimentari, e secondo i dati Istat il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte: rischi su crescita e risparmi. È finita l'avventura di Luciano Darderi agli internazionali di tennis di Roma. L'azzurro scarico e senza energia ha ceduto in 2 set a Ruud, chiede scusa ai tifosi. Nell'ultimo atto di domenica il norvegese dovrà vedersela tra il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev, ora in campo. La coppia Bolelli-Vavassori alle semifinali di doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
0: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade, autostrade, code in Campania lungo l'A3 allo svincolo di Castellammare di Stabia. Per chi proviene da Napoli c'è un incidente in Liguria sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. Veicoli scortati per il maltempo segnalati invece sul tratto abruzzese dell'A14 tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla. Per chi procede in direzione sud, quindi verso Bari, lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico interno allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brugherio Nord. Per chi procede verso lo svincolo Lecco, ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Palese statale 16 Adriatica verso l'incrocio Padova. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con
5: ANAS.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: lunedì sera insieme con Made in Italy, una nuova puntata. Ma noi chi siamo?
1: Io sono Melita Toniolo e qui accanto a me ho
2: Musazzi
0: e poi Fabio De Vivo, insieme con tutta la musica italiana ma remixata.
2: Sì, però pensavo che ci presentassi te, Melita, un po' di educazione, un po' di cavalleria nei riguardi di noi maschietti.
1: Ah, hai capito, certo, il contrario, certo. Quindi ragazzi, fateci sentire il vostro entusiasmo sempre al 331 80 90 101.
0: Inizia così Made in Italy.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
20: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
21: E le focaccine ai piselli della Romagna?
22: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. Medioboard.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: R101 Meteo.
9: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Giornata inizialmente perturbata tra Emilia-Romagna e regioni del centro-sud, eccetto in Sardegna, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. I fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata e Sicilia. Residue precipitazioni al mattino in Trentino-Alto Adige, in Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Quota neve sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri. Nel pomeriggio tendenza a schiarite, tempo generalmente soleggiato al nord-ovest, tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Temperature in rialzo sui settori nord-occidentali, nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale inferiori alla norma. Venti forti o burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia. Venti tesi occidentali al sud. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: R101
11: Made in Italy.
8: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Io comunque va detto, sti DJ, questi producer che ci mandano questi bootleg, questi remix, sono veramente bravi, eh.
1: Cos'è un bootleg?
0: Bootleg è praticamente un pezzo italiano remixato per l'occasione, ma uscito non ufficialmente.
2: Mamma mia, che professionista, Fabio. Ragazzi, noi vogliamo sentire le vostre voci, il vostro entusiasmo.

0: tornano tra poco su R101.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza.
4: In Umbria.
5: Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ah, dai ragazzi.
11: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
10: Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a...
20: Tutti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.

0: Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: R101
16: Made in Italy.
15: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
16: Chi

0: Questa festa del Made in Italy sta diventando una boiler room. Sono tutti qui a fare festa insieme a noi: Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo.
1: Finalmente hai ricordato chi siamo. Ragazzi, siamo noi quelli del Made in Italy.
2: Siamo noi, ma non siamo solo noi, perché ci siete anche voi. Siete tanti, copiosi al 331 80 90 101 e state condividendo il vostro entusiasmo insieme a noi.
1: Vai!

0: 101.
1: 101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: 101.
1: Made in Italy.
2: Ragazzi, siamo purtroppo arrivati alla fine, ma è stata una festa italiana pazzesca.
3: Sono d'accordo. Così bella che venerdì prossimo ne facciamo un'altra. Sempre dalle 20 alle 21 su R101.
4: Dai, fatemi ringraziare i colleghi. Un ringraziamento speciale ai produttori musicali talentuosi che ogni settimana ci forniscono i remix delle canzoni italiane più belle di ieri e di oggi.
2: E naturalmente ringraziamo anche tutti voi ascoltatori che avete cantato e ballato insieme a noi.
3: Buon weekend a tutti.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.

meno e un minuto di questo venerdì 15 di maggio iniziamo il nostro appuntamento dell'Enjoy the Weekend dopo un'oretta di divertimento e di ritmo con il Made in Italy. C'è l'Enjoy the Weekend fino a mezzanotte, buon finale di settimana, buona serata da parte mia, Leonardo Regazzoni. Ciao anche a Davide Cisini in regia, ciao a tutti voi che siate in macchina, che siate a casa a vederci, ascoltarci sul canale 67. Partiamo con gli Offenbach, questa è la loro Be Mine.

0: Miley Cyrus, End of the World, per incominciare questo nostro venerdì, sì, nel mezzo del mese di maggio. Iniziamo così il fine settimana insieme con me, Leonardo Regazzoni, tutti voi. C'è anche Cristiano, che spesso si fa sentire nel weekend, si allena un po' meno e a quest'ora riesce a rimanere sveglio, e insieme fino a mezzanotte, insomma, per concludere questa settimana lavorativa. Tra le tante notizie di questi giorni, l'incontro anche tra Trump e Xi Jinping, presidente cinese. Non vorrei parlare di politica, vorrei concentrarmi su cosa hanno mangiato in realtà, perché nel loro pasto finale, quello fatto a Pechino a pranzo proprio ieri o l'altro ieri, c'è un super menù, perché insomma è stato mixato un pochino, diciamo, piatti e cibi della tradizione locale con cucina fusion e anche elementi della cucina americana. Per esempio, tra le varie portate c'erano merluzzo tritato in zuppa di pesce, polpette di aragosta croccanti e saltate in padella, poi c'era un bel filetto di manzo scottato con ripieno di spugnole, pollo e capesante kung bao. Presente anche delle verdure di stagione brasate, dei germogli di bambù, dei funghi, dei fagioli, quindi anche verdure tipiche del territorio cinese, oltre a manzo stufato in panino, che è quello molto noto e conosciuto come bao, viene chiamato bao, ravioli di maiale con gamberetti al vapore, poi per dessert, insomma, dei brownies al cioccolato per rimanere un po' in stile americano, frutta fresca, gelato, caffè e tè, insomma.
1: Madonna.
0: Ma veramente, cioè, praticamente poteva essere una colazione, un pranzo e una cena per tutta la settimana. Insomma, hanno banchettato così. Io vorrei aprire una sorta di contest, prendendo riferimento alla vostra cena. Se avete già cenato, se state cenando in questo momento, ci raccontate un po' quello che avete in tavola o quello che avete mangiato. Farò una sorta di classifica meglio o peggio del pranzo che vi ho appena elencato, no? Magari anche meno portate, ovviamente, spero, nella vostra cena. Però se sono cose un po' gourmet, un po' curiose, un po' interessanti, comunque, insomma, potrebbero battere questo menù che vi ho elencato. Se volete raccontarci quindi la vostra cena, per poi stilare questa classifica, con messaggio vocale vi aspettiamo al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Benson Boone su R101. Stiamo raccogliendo i vostri menù di questo venerdì sera e comparandoli anche con il mega pranzo che ha avuto Trump e Xi Jinping in Cina. Super piatti, tra poco li ribadiamo. Intanto mandateci il vostro.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Tutto il mondo DM in un'app?
11: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che voce, ragazzi! Beyoncé con Listen nel venerdì sera di R101. Buon inizio di weekend e quindi di conseguenza buon finale di settimana lavorativa a tutti. Io sono Leo, questo è il nostro Enjoy the Weekend fino a mezzanotte, come sempre dal venerdì alla domenica, con i vostri menù, anche della vostra cena, quello che state o avete mangiando, confrontandoli con il super menù del pranzo finale a Pechino che c'è stato tra Trump e Xi Jinping, perché hanno mangiato di tutto: merluzzo tritato in zuppa di pesce, polpette di aragosta croccanti e saltate in padella, filetto di manzo ripieno di spugnole, pollo e capesante, verdure di stagione, germogli di bambù, funghi, fagioli, manzo stufato in panino, ravioli di maiale. Insomma, fermiamoci e ascoltiamo i vostri.
1: Allora, la nostra cena questa sera era molto ricca. Allora, non so se siete presente con la minestrina, col brodo di bollito, tipo la pastina con le stelline, leggera.
0: Sì.
1: E poi, come secondo, un petto di pollo e ferri, che mio figlio l'ha chiamata mamma, al colore del cuoio. Ecco, questa è la nostra cena.
0: Al colore del cuoio, non capisco se è un complimento. No, forse il colore del cuoio vuol dire che spero non abbia la stessa consistenza anche del cuoio. Direi che, confrontandola comunque al pranzo di Trump e Xi, questa mi spiace ma è sotto, quindi non ci siamo ancora a quel livello.
2: Ciao R101.
0: Ciao.
2: La nostra cena è stata più o meno così, con le prime cose che abbiamo trovato: aragosta blu alla catalana, sorbetto al limone infuso di Armagnac. Buona serata. Ciao R101, Vincenzo da Perugia. Scherzo, ovviamente.
0: Ah, io che c'ero cascato come un pero. Io ti stavo per dire meglio del pranzo di Trump e Xi. E scherzo, ovviamente. Purtroppo no, però per l'idea, per la simpatia, bravo. Non male anche questo amico che scrive: stasera, visto il tempo freddo a Milano, un buon minestrone di verdure, pollo impanato, insalata e fragole per concludere. Un altro dice: stasera tortellini in brodo, panino con prosciutto cotto, una banana e una coppa al caffè. Per l'abbondanza di cibo te la puoi giocare quasi, perché tanti cibi diversi, simili a quelli del menù di Pechino tra Trump e Xi. Se volete unirvi anche voi, il vostro menù di questo venerdì sera, cercando di battere un po' quello che vi ho elencato poco fa, al 331 80 90 101.

0: Maneskin, zitti e buoni su R101. Che carica, che energia, che bello sentirli. Con questa canzone vincevano l'Eurovision Song Contest nel 2021. Domani ci sarà la finale di quest'anno dell'Eurovision Song Contest e ci sarà sul palco anche Salda Vinci a portare per sempre sì la canzone con cui ha vinto Sanremo. A proposito di Maneskin, ci sono un po' di indiscrezioni che dicono che potrebbero tornare insieme sul palco del Festival di Sanremo l'anno prossimo, nel 2027. Sarebbe sicuramente una bella, insomma, una bella chiusura del cerchio, un bel ritorno per loro. Intanto, il menù della vostra sera è all'altezza di quello molto ricco, diciamo, che c'è stato a Pechino tra Trump e Xi Jinping a pranzo?
1: Ciao R101, noi pizza romana a Trastevere, io e mio marito da soli con le figlie a casa. Ciao a tutti da Michela e
2: Graziano da Bracciano.
0: Graziano e Michela, mi sembra tanta roba. Il menù buono, ma la location, la situazione, cioè Trastevere, voi due senza bambini, quindi la location sicuramente vince su quella di Pechino.
3: Purtroppo sono ancora al lavoro, ma dopo, quando torno a casa, mi aspettano dei fantastici muscoli ripieni fatti da me l'altra sera. Simona dalla Spezia.
0: I muscoli ripieni, mamma mia, non li avevo mai sentiti. Muscoli di che cosa? Poi non si sa. Un bicipite di mucca, non lo so. Va bene, dai, facci sapere come sono. Intanto, canzone nuova, Jennifer Lopez e David Guetta, prima volta che collaborano.

0: usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo!
5: Sono venute bene?
3: In realtà, no, direi proprio di no.
4: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
3: Flyer Alarm.
4: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
11: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Puoi includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
8: Il quadrotto?

0: 10 minuti alle 10 di questo venerdì sera, siete su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene che non manca mai, verso la fine dell'ora viene sempre a trovarci al 331 80 90 101, basta mandare un vocale, magari vi accontentiamo.
1: Quella canzone che mi fa stare bene, i Visage con Fade Grey.

Gli anni 80 nel Regno Unito con i Visage, Fade to Grey, canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, e vi abbiamo accontentato come facciamo tutte le ore, come continuiamo a fare, e continuate a mandarci anche voi le vostre richieste con messaggio vocale o con messaggio scritto. Tra un'oretta c'è un'altra opportunità di canzone che ti fa stare bene. Tra poco invece mettiamo Dua Lipa, e leggevo che il 22 di maggio uscirà in streaming il film concerto dei suoi tre spettacoli a Città del Messico, che si sono svolti a dicembre 2025, e ci saranno appunto questi film commemorativi di questo concerto che usciranno il 22 di maggio, quindi anche a livello cinematografico, da non perdere, insomma, per tutti gli appassionati di musica e tutti gli appassionati di Dua Lipa, che arriva su R101 nell'Enjoy the Weekend con Love Again.

0: the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Un'altra bella collaborazione, questa volta tutta italiana, tra Tiziano Ferro e Giorgia, con Superstar. Pochi secondi alle 22 di questo venerdì sera, ci sono le news di TGCom 24 per rimanere aggiornati un po' su tutto.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, a Taranto. 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Dai, che è quasi weekend, 2 ore, scocca ufficialmente il sabato. Forza e coraggio, abbiamo finito un'altra settimana lavorativa, siamo a metà di maggio, precisi il 15 di maggio, 22:02, R101, la radio che state ascoltando. Enjoy the Weekend invece è il programma che va in onda fino a mezzanotte anche il sabato e la domenica, con me, Leonardo Regazzoni, dalla radio e dalla TV sul canale 67. Riprendiamo con i Medusa, Good Boys, questa è Piece of Your Heart, e poi si gioca, e quindi state qui.

Bam bam, Camila Cabello con Ed Sheeran su R101. Buona serata, un ciao ancora da parte mia, Leo. Ed Sheeran, insomma, super conosciuto, è venuto anche a Roma per il suo ultimo concerto in Italia, ormai 2 annetti fa, allo Stadio Olimpico. No, 1 annetto fa, scusate. Camila Cabello è un po' la regina spagnola, la regina, come l'ha soprannominata anche Shawn Mendes in varie occasioni e varie interviste pubbliche. La Queen, e di Queen parliamo anche con la domanda di questa sera, che è la seguente. Parliamo proprio del frontman dei Queen, di Freddie Mercury. Tra l'altro poco fa ho recuperato con un po' di ritardo il biopic su Freddie, molto bello, ve lo consiglio, veramente fatto molto bene, e in realtà un po' su tutti i Queen. Ma la domanda di questa sera, magari se avete visto in realtà questo film siete anche incentivati a rispondere, è il perché lui utilizzava il bottomless mic, cioè il microfono con l'asta speciale. Avete presente che ci sono anche tante immagini di lui che ha in mano l'asta del microfono, ma si muove, non ha l'asta del microfono piantata per terra e per stare in posizione statica, ferma a cantare, ma aveva quest'asta spezzata che si portava in giro e che muoveva sul palco. C'è un motivo ben preciso per cui lo faceva, non è una cosa casuale. Secondo voi, perché utilizzava questa tipologia di microfono? Provateci, insomma, con i vostri tentativi, messaggi vocali al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Con Tears stiamo giocando. La domanda è: perché Freddie Mercury utilizzava questo microfono senza asta, non piantato a terra, che lo portava in giro per il palco? C'è un motivo? Ditecelo voi con messaggio vocale.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a
3: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Segui R101 anche sui social. Instagram,
10: Facebook,
9: TikTok.
10: Ti teniamo compagnia ovunque.
9: R101.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
14: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Era il 2003 quando usciva questa canzone dei gemelli diversi, Mary, e c'è Cisi in regia che sta impallidendo, sta facendo una faccia come per dire: ma è passato tutto sto tempo già? Fa effetto, però sicuramente è una pietra miliare, no? Quando la riascolti ti vengono in mente tanti ricordi. E insomma, contenti di averla suonata qui su R101 22-26 di questo venerdì sera, da Mary a Freddy Mercury, in realtà pseudonimo di Farrokh Bulsara. Lui nato a Zanzibar, frontman dei Queen, insomma, figura meravigliosa, e stiamo parlando di lui e del perché utilizzava il bottomless mic, ovvero il microfono senza asta, o comunque con l'asta a metà, no? Lui la sollevava sempre durante i concerti, si muoveva con quest'asta del microfono in mano, l'asta spezzata. Secondo voi perché?
1: Ciao, sono Giorgia da Roma, sempre quella delle cozze. No, okay, secondo ciao. Me perché con il microfono libero senza asta ferma riesciva a fare anche più effetti vocali.
0: Ok, cioè tu dici muovendosi era più libero di fare movimenti, cioè movimenti, di dare spazio alla sua voce. Beh, magari un motivo collaterale era anche quello.
2: Ciao, sono Davide. E penso che Freddie Mercury usasse quell'asta a metà per provocazione contro il playback, perché lui odiava cantare in playback, e quindi usava quest'asta spezzata per far capire che comunque... A me penso che sia per quello il motivo.
0: Bello questo, non è questo qui il motivo, però è molto bello il tentativo. E poi è vero, cioè lui era veramente contro il playback, quindi ci potrebbe benissimo stare come risposta.
3: Ciao R101, ciao. Siamo Simona, Carmen e Pasquale, e lui utilizzava questo sistema di microfono per avere maggiore libertà di movimento sul palco.
0: Ecco, esatto, questa qui non è del tutto sbagliata, nel senso non è il motivo principale che ha scatenato il tutto, però poi ovviamente era più comodo, ballava, si muoveva, era libero, cantava meglio, era più proprio se stesso sul palco, quindi non del tutto sbagliato. Aspettiamo quella esatta che tra poco in caso vi svelo anch'io, ma se volete farlo voi c'è il 331 80 90 101 che vi aspetta. Intanto Tayo Cruz con Dynamite.

0: musica.
1: Pazza musica, Marco Mengoni insieme a Elodie, ritrovati qui su R101. Si parla di musica anche con la domanda in corso qui nell'Enjoy the Weekend, ovvero il perché Freddie Mercury usasse l'asta del microfono spezzata, la bottomless mic, che portava in giro per il palco mentre si esibiva. Qualche amico ci è andato vicino dicendo che si sentiva più libero, era più comodo. È vero, è un effetto collaterale, ma tutto nacque da un episodio ben preciso.
2: Perché uno dei suoi primi live, Freddie Mercury voleva prendere il microfono dall'asta, non ci riusciva perché era incastrato e non so per quale motivo si spezzò mezza asta, ha incominciato a cantare in quel modo e se l'è portato per tutta la sua vita. Vincenzo da Napoli.
3: Per un piccolo incidente che ha avuto durante i primi concerti che faceva con il microfono appunto con l'asta normale, e da quel momento aveva deciso di usare il microfono spezzato. Ciao Davide da Cuneo.
1: E proprio questo è una delle prime esibizioni in realtà sue insieme alla nuova band, ovvero i Queen al tempo, e la pesante base dell'asta si staccò, lui essenzialmente non riuscì più a regolare l'altezza del microfono e allora pensò: sai che c'è? Io me la prendo e me la porto dietro, me ne frego totalmente, tanto cantare, so cantare bene e riesco a impressionare così. Anzi, è diventato poi veramente un simbolo un po' iconico di uno degli artisti più grandi di sempre. Questo è il motivo per cui Freddie Mercury usava quest'asta del microfono spezzata.

0: Sono andato ad esplorare il testo di questa canzone di Teddy Swims, Mr. Know-It-All, molto bello, parla un po' del prevenire il dolore che finisce poi per distruggere le relazioni amorose, ecco.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
13: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
13: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Corri da Troni, da

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2300. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2307 euro.

0: costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Mattina arriva una grande canzone e tanti ricordi, perché a richiederla siete sempre voi nel momento dell'appuntamento della canzone che ti fa stare bene. Basta un messaggio vocale al 331 80 90 101 e noi cerchiamo di accontentarvi.
1: Ciao R101, grazie per tenerci sempre compagnia. Vorrei sentire Bohemian Rhapsody dei Queen.

Che bello, ma che meraviglia! Più di 50 anni sono passati dall'uscita di questa canzone Queen con Bohemian Rhapsody, che poi è anche il nome del loro biopic, no? E abbiamo parlato di Freddie Mercury, abbiamo giocato anche negli scorsi interventi con il motivo per cui cantasse con l'asta del microfono spezzato. Bello, perché questa canzone dura ben 6 minuti. All'interno anche del loro film c'è un dialogo con il discografico in cui lui dice: no, questa canzone non avrà mai successo, 6 minuti sono tantissimi. E Freddie risponde: ah, 6 minuti sono un'eternità, sarà contenta tua moglie. Ed è molto molto simpatico come dialogo. E poi insomma il resto è storia. Bel ricordo, grazie all'amico che l'ha richiesta. La canzone torna tra

0: Harry Styles con American Girls su R101 direttamente dal suo ultimo album Kiss All The Time Disco Occasionally. Ancora un'ora da vivere insieme fino a mezzanotte dopo le news di TG Com 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Riprenderanno domani le ricerche dei connazionali che hanno perso la vita nella tragedia avvenuta alle Maldive. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia della docente Giorgia Somacala, ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. I soccorritori dovrebbero esplorare l'ultima parte della grotta dove i connazionali hanno perso la vita. Cambiamo argomento: tensione tra Pechino e Taiwan che rischia di salire. Donald Trump ha auspicato che non vi sia nessun conflitto e il presidente americano ha anche detto di aver chiuso nel corso della visita a Pechino fantastici accordi commerciali con la Cina, ottimi per entrambi i paesi. Nonostante ciò, le borse europee chiudono in calo con i mercati delusi dall'incontro Trump-Xi. Sedute in rosso per Francoforte -2,07%, Londra -1,71%, Parigi -1,6%, a Milano il FTSE MIB flette dell'1,87%. Chiusura negativa nella serata italiana anche a Wall Street, dove il Dow Jones fa segnare un -1,07%, il Nasdaq flette dell'1,55%, in negativo anche lo Standard & Poor's 500 che segna -1,25%. E siamo al tennis: gli internazionali d'Italia, interrotto per la pioggia il match di semifinale tra Sinner e Medvedev, con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set. Terderi eliminato da Rud 6-1-6-1, i parziali per il norvegese. E nel calcio è stato disputato in serata anche l'incontro di andata dei play-out di B. Bari e Sudtirolo hanno pareggiato 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 11 passate da 3 minuti, grazie a Giancarlo Bastianelli per le news di TGCom 24. Ora che siamo informati, insomma, possiamo continuare. Tanta musica che ci accompagnerà anche in quest'ora e poi ci sono i vostri racconti, se vorrete, tra poco un po' di come state concludendo questa serata, magari anche i programmi del sabato e della domenica. Tutto questo dalla radio, dalla TV sul canale 67 e dalla nostra applicazione.

0: bellissima, no, è il titolo della canzone di Annalisa su R101 in questo finale di venerdì 23:10. Chi c'è? Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: R101, vi ascoltiamo stasera e volevamo mandare un saluto speciale al nostro amico Patrick Bettina. Buona serata a tutti.
0: Patrick Bettina. E allora salutiamo il grande e irreprensibile Patrick Bettina. Un saluto forte a lui. E Annalisa era, insomma, la cantante di questa canzone, ritrovata qui su R101. Lei che si rilassa solitamente, dice, tornando a casa dai suoi e stando tutto il giorno con il gatto nel letto, portare fuori il cane e un po' di sana routine, così si rigenera e si riposa. Voi, insomma, come vi riposerete questo weekend e come state concludendo anche questa vostra serata? Sicuramente tanti di voi che magari lavoreranno anche domani e domenica, invece qualcuno che si prende qualche giorno di relax, qualcuno che fa sport, che va fuori città, qualcuno che va allo stadio, perché vabbè, il campionato è già deciso per quanto riguarda il calcio, poi ovviamente ci sono tutti gli altri sport, Inter campione d'Italia, però c'è ancora la zona Champions League abbastanza aperta. Stavo vedendo che c'è Pisa-Napoli domenica, poi tutte le partite praticamente si giocano in contemporanea alle 12, Genoa-Milan, e poi c'è anche il derby di Roma, Roma-Lazio, alle 12 sempre di domenica. E poi, visto che stiamo parlando di sport, Sinner Medvedev, l'internazionale di Roma, è stato rinviato a domani per pioggia, quindi eravamo 6-2 per Sinner, 7-5, poi 4-2, quindi era in vantaggio Sinner, ma è stata, insomma, rimandata domani causa maltempo. Vabbè, se volete comunque raccontarci un po' la vostra serata e i programmi di domani, potete farlo al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: voce perfetta per quest'ora, le 23.18, venerdì sera, siete su R101, Olivia Dean con Man I Need. Se volete raccontarci i programmi, quello che state facendo in questa serata, c'è il 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: E ora la sfida finale! Cocktail!
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione!
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate!
18: C'era l'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
21: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
23: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
25: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
26: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
0: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Luna Pop, un giorno migliore su R101. È stata una carriera molto breve la loro, dagli anni, dal 99 in realtà, che è anche l'anno di questa canzone, fino al 2002, poi Cesare Cremonini, che aveva anche delle ambizioni un po' da solista, ha intrapreso la carriera che tutti conosciamo. L'Enjoy the Weekend, l'ultima mezz'oretta di questo venerdì insieme con me Leo, e c'è il messaggio di un amico: stiamo facendo un viaggio lunghissimo per lavoro, siamo in mezzo alla selva pistoiese, quindi in Toscana, speriamo di non incontrare cinghiali per restare svegli. Capito? Questi qui sono live, arrivano dalla selva pistoiese, quindi state attenti, guidate piano. No, vabbè, ovviamente, o meglio, magari vi auguro di incontrarli a bordo strada, che sono sempre carini da vedere, non diciamo in mezzo alla strada, anche perché poi bisogna essere prudenti, perché non è il massimo trovarsene uno davanti. Comunque, chiacchiera a parte, andiamo avanti con la musica. Calvin Harris, Reggae and Bone Man, questa è Giant.

Feels Like I'm Falling in Love su R101, canzone che ha già un paio d'anni, usciva proprio in questo periodo, nella primavera del 2024, se non faccio male i conti, sì. Con poi il loro tour anche in Italia, la tripla data se non sbaglio, allo Stadio Olimpico di Roma. Ci mancano un po', abbiamo voglia di ritrovarli in Italia. Intanto la nuova di The Colors, che si intitola Rolling Stones. Enjoy the music.

0: Girls Rolling Stones, che sono usciti in realtà, la band, quella vera, con un nuovo album, Foreign Tongues, e grazie alla tecnologia nel video la band ha l'aspetto di 50 anni fa, è incredibile.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Matteo!
6: Matteo!
7: Che brutto sogno, ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita, così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero, fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova.

0: Mi reno in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Umbria Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
8: Siamo già arrivati all'ultima canzone che ti fa stare bene di questa giornata, di questa serata, anche dell'Enjoy the Weekend. Con me Leo, la richiedete voi al 331 80 90 101. Il messaggio di Marco che ci richiede la canzone che già sentite in sottofondo. Scrive: mi ricorda l'amore che provo ogni giorno per mia moglie Roberta. Abbiamo da poco festeggiato i 35 anni di matrimonio. Dal 1985, Bryan Ferry con Slave to Love.

Slave to Love su R101, canzone che ti fa stare bene, che conclude anche questo venerdì, questa serata dell'Enjoy the Weekend, con una canzone scelta da voi che ci riporta un po' indietro nel tempo a tanti ricordi e a tante emozioni del passato, in particolare del 1985. Letteralmente poi in italiano il titolo di questa canzone è Schiavo dell'amore, che celebra e parla proprio di questa passione incontrollabile, no? che ci rende un po' schiavi. E un po' schiavi, e quindi questo era anche un po' il significato nel testo di questa canzone. Tra un'ora, no, ma domani mattina torna e ci viene a trovare, e ovviamente ci accompagna per tutta la giornata, come tutti i giorni, qui su R101. C'è anche il nostro sito r101.it e lì trovate una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene, se volete sbirciare, prendere ispirazione per poi richiedercele in diretta. Già che siete sul nostro sito, date un'occhiata alle ultime news se volete, alle interviste degli artisti che ci vengono a trovare, alle repliche dei programmi se volete risentire magari, oltre che al programma stesso, la vostra voce se siete intervenuti con un messaggio vocale. Due canzoni e chiudiamo ufficialmente la nostra serata, e partiamo da Lizzo con To Be Loved. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Franco insieme ad Elisa per Ricordi, ci porta alla mezzanotte, pochi istanti alla mezzanotte, il pubblico è in visibilio, ma non perché diciamo arriva il weekend, ma perché abbiamo finito, quindi tutti a casa, via, però ci si sente domani dalle 20 per chi vuole, nell'Enjoy the Weekend, sempre con me Leonardo Regazzoni, ringrazio il maestro per la sua presenza, Davide Cisini in regia, ringrazio tutti voi e vi auguro una buona notte, a domani.
1: RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RC101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Riprenderà in mattinata il recupero dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà. Finora l'unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia della docente Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla nave di Duke of York. Intanto si trovano ancora 20 italiani che attendono il rientro a Malé dell'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Stiamo bene, ma siamo sotto shock, affermano i connazionali, ancora scossi per l'accaduto. Cambiamo argomento: Taiwan e il conflitto con l'Iran, alcuni temi trattati da Trump di ritorno dalla Cina. A proposito di Taipei, il presidente ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Sibillina la frase sull'Iran da parte di Trump: potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizie. Riflessi negativi sulle borse dopo il viaggio del presidente in Cina, a ribasso la chiusura di Wall Street e delle principali piazze europee. La cronaca dalla Puglia ha confessato: il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante originario del Mali, il 9 maggio a Taranto. Il ragazzo, indagato con altri 3 coetanei e 2 maggiorenni, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. E siamo al tennis con le semifinali degli internazionali d'Italia. A Roma, interrotto sul 4-2 nel terzo set per Sinner il match con Medvedev, Darderi battuto invece in 2 set da Rude 6-1-6-1. Bolelli e Vavassori sono in semifinale nel doppio, dove troveranno la coppia formata da Harrison e Skavsky. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Giornata inizialmente perturbata tra Emilia-Romagna e regioni del centro-sud, eccetto in Sardegna, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. I fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata e Sicilia. Residue precipitazioni al mattino in Trentino-Alto Adige, in Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Quota neve sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri. Nel pomeriggio tendenza a schiarite, tempo generalmente soleggiato al nord-ovest, tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Temperature in rialzo sui settori nord-occidentali, nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale inferiori alla norma. Venti forti o burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia. Venti tesi occidentali al sud. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Party!

0: R101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R100.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
6: apri R101.
5: R101.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GL. 40 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz.

la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

0: sono Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

Mission of the Groove.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina.

0: R101
1: Dance Party. Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
2: I've no excuse, I just want you to use me.

0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101.